pas que tout.

Hai messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? No! Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, Amica Radio. La radio della tua forma, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, Amica Radio. La radio della tua città.
1: Sono Claudio Baglioni, un grande saluto a tutti voi protagonisti e spettatori di Radio Piemonte Sound. Alla prossima volta, buona fortuna, buona musica, buona stagione, buon tempo.

Hai già messo il tuo like alle pagine social di Radio Piemonte Sound? Facebook, Instagram, Twitter sono il modo migliore per interagire con la radio della tua città. Scrivici, leggi, commenta. Le tante notizie, interviste, curiosità che ogni giorno pubblichiamo diventa parte della community di Radio Piemonte Sound.

0: 14 maggio 2026 è giovedì, la chiesa ricorda San Mattia Apostolo e i santi Vittore e Corona. La luna è calante e il proverbio del giorno, uomo avvisato mezzo salvato, segnala che quando si ha la fortuna di essere messi in guardia dai rischi che si corrono, è più semplice evitarne le conseguenze. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1004, tra violente proteste popolari, a Pavia Enrico II cingeva la corona del Regno d'Italia dopo aver sconfitto Arduino di Ivrea. Nel 1796 il medico inglese Edward Jenner effettuava la prima vaccinazione contro il vaiolo. Nel 1931 all'ingresso del Teatro Comunale di Bologna il direttore d'orchestra Arturo Toscanini veniva schiaffeggiato da una camicia nera per avere rifiutato di eseguire Giovinezza, l'inno del partito fascista. Nel 1939 la peruviana Lina Vanessa Medina diventava mamma all'età di 5 anni e 7 mesi, stabilendo il primato del più giovane caso di maternità umana la cui veridicità sia stata confermata dalla comunità scientifica. E nel 1947 si inaugurava a Milano il Piccolo Teatro, fondato e diretto da Paolo Grassi e Giorgio Streller. Era il primo teatro stabile ed ente comunale di prosa in Italia. Nel 1973 la NASA lanciava in orbita lo Skylab, il primo laboratorio e stazione spaziale. Nel 1993 un'autobomba esplodeva in via Fauro a Roma. Obiettivo era il giornalista Maurizio Costanzo, di ritorno dal teatro Parioli, passato un istante prima della deflagrazione. Nel 1998 i cantanti Mina e Adriano Celentano pubblicavano Mina Celentano, il loro primo album in coppia, divenuto uno dei più venduti nella storia della discografia italiana. Nel 2003 cerimonia di posa per la prima pietra del MOSE, la struttura per difendere Venezia dall'acqua alta. E nel 2012 l'Università di Stanford annunciava che il gruppo di Daniel Palanker aveva messo a punto un occhio bionico capace di restituire capacità visiva agli affetti da retinite pigmentosa o da degenerazione maculare. Sono nati il 14 maggio. Nel 1928 Ernesto Che Guevara, che stando a recenti rivelazioni sarebbe nato oggi, un mese prima della data ufficiale del 14 giugno. Nel 1950 il compositore e arrangiatore Celso Valli, nel 1952 l'attore e doppiatore Roberto Chevalier e il regista Robert Zemeckis. Nascevano oggi anche la giurista Marta Cartabia, nel 1963, il personaggio TV Valeria Marini, nel 1967, le attrici Kate Blanchett, nel 1969, Valentina Lodovini, nel 1978, e Nicoletta Romanoff, nel 1979, e l'attrice e cantante Sofia Scalia, dei Me Contro Te, nata in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 14 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'aforisma del giorno.
2: Smise di restarci male, smise di restare. Vivian De Donno.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Loredana Bertè con Venerus cantava nella serata delle cover del Festival di Sanremo 2024, Ragazzo mio.

Un grande saluto a tutti gli ascoltatori e a tutti gli aficionados di Radio Piemonte Sound. Sono Alberto Fortis, mi raccomando, perché la radio bella fa musica bella, è importantissimo. Bye bye.

0: Se ti piace il grande rock, la dance, le ballate soul, se ami la musica italiana, se sei un nostalgico degli anni 70, 80, 90, se ti piace essere informato su quello che accade nel mondo e intorno a te, se segui lo sport della tua città, allora abbiamo una cosa in comune. Ci piace Radio Piemonte Sound. Con questa nostra trasmissione mattutina cerchiamo di condire la giornata con ironia. Ci piace ricordare con questa bella storia nata quando le trasmissioni a più voci non erano consuetudine, beh, possiamo dire con orgoglio che siamo stati dei pionieri.
1: Badole Online, the best.
0: La prima auto condivisa a guida autonoma, attenzione, ti viene anche a prendere. Il primo chilometro di lancio è stato percorso da una 500 elettrica azzurra.
2: Sì?
0: Pensa che figata, ti viene a prendere a casa. Questo è il futuro,
2: poi,
0: eh.
2: Poi ti parla, ti fa anche la romantica,
0: no.
2: Così poi tu ti innamori,
0: no.
2: La devi richiamare, no, ma mi manchi tanto.
0: Non me ne frega niente che ti parli, ma hai presente che figata? Cioè tu con l'app dici,
2: certo.
0: Ecco, bisogno di andare in radio a una tal ora,
2: quello
0: esci
2: che,
0: fuori,
2: quello che
0: lei ti passa a prendere.
2: Negli anni 80 quando c'era Michael Knight, che chiamava Supercar.
0: Sì. Ah sì, Supercar. Sì,
2: Kit, vienimi a prendere dall'orologio, lui parlava, adesso sì. Dall'orologio tu puoi parlare perché esistono gli smartwatch.
0: Sì.
2: E arriva Kit.
0: Io ce l'ho già lo smartwatch che parlo con l'orologio.
2: Kit. Hai provato a chiedere di Kit, magari
0: no,
2: arriva.
0: No, di Kit no, però questa roba qua mi piace un casino.
2: Bene, bene.
0: Mi piace veramente un casino.
2: Ti piace, perché
0: sì,
2: c'è l'autista. Certo.
0: Farà un po' sgiai la prima volta. Senza che nessuno guida, tu ti metti lì a fianco.
2: Sì.
0: Cioè preferirei essere al posto del comando, sai che a me piace comandare, no?
2: No, perché dici questa cosa?
0: Un cicinino.
2: Perché?
0: E quindi magari mi siedo lì, non faccio niente.
2: Sì.
0: No?
2: E poi mi muovi il volante, non va bene,
0: no,
2: però.
0: No.
2: Allora te lo tolgono.
0: Sì, magari te lo non lo so.
2: Se saresti più a tuo agio davanti o dietro. Preferirei a quel punto non vedere.
0: Sì.
2: Mi leggo un giornale, fai te. Quando siamo arrivati dimmelo però.
0: Sì.
2: Si innamora di un chatbot e spende 190
0: euro. Cos'è un chatbot?
2: Un chatbot è praticamente un avatar che potete trovare con l'intelligenza artificiale andando su internet.
0: Intanto è un lui o una lei?
2: Allora, è una lei che si è innamorata di un lui.
0: Che non è vero, che è un
2: virtuale,
0: finto.
2: È virtuale.
0: Vedi come siamo noi donne sognatrici, no? Cioè, ci aspettiamo sempre che arrivi quello che ci
2: non
0: dà
2: esiste.
0: Le risposte giuste.
2: No, quelle che volete, è diverso.
0: Cioè, sì, certo. C'è la cantiamocelo, suoniamo.
3: Dal 2001 tutte le mattine cerchiamo di strapparvi un sorriso col programma Le Badole Online. Le vere badole sono sempre in pista.
4: Ma buongiorno badole!
5: Buongiornissimo!
0: Signori e signori, Giulia! Alias Julie Box, alia Boxa.
4: Posso dire, dare un consiglio alla nostra Monica che cerca marito, ecco.
0: marito
4: non esageriamo, qua. Fai un po' di pressioni sul capo e chiedi se deve fare un programma di dediche, no? Perché quello, sai, molta pubblicità personale, io si può sfruttare,
5: si utilizza,
4: ecco.
5: Il mezzo.
4: L'abbiamo fatto tutte.
0: Io dico solo che gente che ha ricevuto fasci di rose durante la diretta, ci sei stata solo tu, e ricordo che poi ti ho preso in giro per un bel po' con rose rosse per te di Massimo Ranieri.
4: Sì,
0: oggi
4: ma
0: non si può
4: fiori
0: più fare.
4: I fiori poi muoiono. Meglio i fiori finti,
0: quindi lei dovrebbe fare le dediche.
4: Sì,
0: secondo
4: fa
0: te
4: un Monica Box, come Julie Box, che insomma è stato
0: un programma di grande successo,
4: di dediche ogni tanto, ecco, così.
5: Ma ci penserò.
4: Guarda, ti pubblicizzi un po' sui social network, eccetera, eccetera, poi ti chiamano, ok,
0: boh,
4: quindi
0: sei a posto.
5: Primo
0: tutto
5: volume.
0: Lì?

0: magari qualche rosa rossa arriva
1: da qualche parte, bisogna pur cominciare.
2: Esatto, da qualche parte bisogna cominciare, arriveranno le rose rosse o magari anche di un altro colore,
1: ma
2: per l'amor di Dio.
1: I tulipani vanno bene lo stesso.
0: Esatto, due girasoli.
3: Risate, ironia e buona musica. Le Badole Online.

0: Un ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dodi Battaglia del Pooh.
1: Red Gansian.
2: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
3: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

0: 14 maggio si parla ancora di segni zodiacali, vediamo che cosa hanno in serbo le stelle per noi. Ariete, un pizzico di intraprendenza cambierà le vostre cose, quello che più vi interessa, a vostro favore. Toro, sappiate aprirvi al sorriso, essere disponibili verso gli altri, che non fa mai male. Gemelli, valutate minuziosamente il pro e il contro di ogni situazione. Cancro, correte il rischio di compiere alcuni errori. E Leone, giornata adatta per risolvere invece questioni economiche. Vergine, riflettete su una prospettiva che si presenta allettante, mentre Bilancia, liberatevi dalle ansie ingiustificate, rasserenatevi insomma. Scorpione, non avrete motivo di lamentarvi, le cose andranno davvero molto molto bene. Sagittario, cercate di non accelerare i tempi di una trattativa importante e Capricorno, le vostre cose procederanno sui binari giusti con un buon ritmo. Per l'Acquario, con un minimo di allegria, diciamo che le cose si renderanno un pochino più semplici, meno intricate. Pesci, controllate i nervi, soprattutto sul lavoro, molto molto relax. Anche per questo 14 maggio è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani.
1: L'aforisma del giorno.
2: Per amore della rosa si sopportano le spine. Proverbio anonimo.

0: buon caffè, un buongiorno a tutti voi che ci state ascoltando. Anche questa mattina siamo qui pronti a tenervi compagnia con tutte le nostre rubriche, le pagine dedicate all'informazione, quindi alle news, e poi la musica, beh, quella non può mancare mai.
1: Ciao, sono Giuliano Palma, voglio mandare un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.

0: Sono le 6:03.
1: È arrivato il momento di scoprire che cosa succedeva oggi negli anni, quindi l'appuntamento con la redazione di Accade Oggi e poi ritorniamo alla musica.
2: . 14 maggio 2026 è giovedì, la Chiesa ricorda San Mattia Apostolo e i Santi Vittore e Corona. La luna è calante e il proverbio del giorno, uomo avvisato mezzo salvato, segnala che quando si ha la fortuna di essere messi in guardia dai rischi che si corrono, è più semplice evitarne le conseguenze. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1004, tra violente proteste popolari, a Pavia Enrico II cingeva la corona del Regno d'Italia dopo aver sconfitto Arduino di Ivrea. Nel 1796 il medico inglese Edward Jenner effettuava la prima vaccinazione contro il vaiolo. Nel 1931 all'ingresso del Teatro Comunale di Bologna il direttore d'orchestra Arturo Toscanini veniva schiaffeggiato da una camicia nera per avere rifiutato di eseguire Giovinezza, l'inno del partito fascista. Nel 1939 la peruviana Lina Vanessa Medina diventava mamma all'età di 5 anni e 7 mesi, stabilendo il primato del più giovane caso di maternità umana la cui veridicità sia stata confermata dalla comunità scientifica. E nel 1947 si inaugurava a Milano il Piccolo Teatro, fondato e diretto da Paolo Grassi e Giorgio Streller. Era il primo teatro stabile ed ente comunale di prosa in Italia. Nel 1973 la NASA lanciava in orbita lo Skylab, il primo laboratorio e stazione spaziale. Nel 1993 un'autobomba esplodeva in via Fauro a Roma. Obiettivo era il giornalista Maurizio Costanzo, di ritorno dal teatro Parioli, passato un istante prima della deflagrazione. Nel 1998 i cantanti Mina e Adriano Celentano pubblicavano Mina Celentano, il loro primo album in coppia, divenuto uno dei più venduti nella storia della discografia italiana. Nel 2003 cerimonia di posa per la prima pietra del MOSE, la struttura per difendere Venezia dall'acqua alta. E nel 2012 l'Università di Stanford annunciava che il gruppo di Daniel Palanker aveva messo a punto un occhio bionico capace di restituire capacità visiva agli affetti da retinite pigmentosa o da degenerazione maculare. Sono nati il 14 maggio. Nel 1928 Ernesto Che Guevara, che stando a recenti rivelazioni sarebbe nato oggi, un mese prima della data ufficiale del 14 giugno. Nel 1950 il compositore e arrangiatore Celso Valli. Nel 1952 l'attore e doppiatore Roberto Chevalier e il regista Robert Zemeckis. Nascevano oggi anche la giurista Marta Cartabia, nel 1963, il personaggio TV Valeria Marini, nel 1967, le attrici Kate Blanchett, nel 1960, Valentina Lodovini nel 1978 e Nicoletta Romanoff nel 1979 e l'attrice e cantante Sofia Scalia dei Me Contro Te, nata in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 14 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: Senza brividi sulla pelle è tutto inutile.
2: Le cover italiane più belle di sempre.
3: Il mio mondo.

0: Buongiorno e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, amica radio, anche questo weekend. Beh, è arrivato il momento di strapparvi qualche risata con il meglio delle badole online.
1: Le badole online.
2: Quanta passione, quanta voglia di regalarvi il buon umore da quel lontano 2001. Le badole ci sono sempre state, con la loro genuinità e la loro simpatia.
1: Un po' di storia.
3: Come far felice un uomo?
1: Oh,
3: ci sono 7 punti.
1: Brave ragazze, che pensate alla mia felicità.
3: Bravo. Bravo. Allora, fare sesso o lo cercherà altrove, nutrirlo, dormire con lui, farlo sentire importante, lasciarlo in pace, non controllare il suo telefono, non volerlo cambiare. Noi donne dobbiamo evitare di scegliere gli uomini alti come mariti.
1: Giusto.
3: Vanno bene come occasionali amanti, ma per natura sono traditori. Bisogna sposare i bassotti perché
1: Brava.
3: Sono fedeli i bassotti.
1: Giusto.
3: E uno studio polacco
4: sui
3: rapporti
4: prima.
3: Di coppia.
1: Eccomi.
3: Se hanno ragione loro. Questo è già preso, questo bassotto
1: 1,60 ragazze.
3: Però io volevo dire una cosa. Ma Tom Cruise, piuttosto che l'altro matto lì,
4: no lui è l'eccezione.
3: Sono tutti bassi, ma ne hanno fatte peste le corna,
1: È abbastanza, eh.
4: No, ma quelle sono eccezioni.
1: Se mi prendete Tom Cruise, poi Tom Cruise solitamente se le sceglie pure belle alte, vallo a capire effettivamente.
4: E secondo me dipende un po' dal quadro della dichiarazione dei redditi, sai.
1: Ah, potrebbe essere per
4: dal
1: quel
4: quadro
1: motivo,
4: oppure
1: sì.
4: Che ne so, dal conto titoli, dal deposito titoli.
1: cascate molto molto male, cascate.
3: Credo che quella roba lì, sai, la gestione patrimoniale voglia dire qualcosa.
1: È anche solo una questione fisica, se ci pensate, perché l'uomo basso nella folla non vede le altre donne, quindi ha meno possibilità di vedere e di
4: quindi io non ci avevo pensato.
1: E invece l'uomo alto vede le ragazze che sono anche lontane, quindi ha più tentazioni.
3: E quindi ha più tentazioni.
1: Guardate che scienza è questa roba qua.
2: Il meglio, solo il meglio delle badole online.
5: Pillole di buon umore.
1: Che è il tuo master.
6: Ma il tagliaerba quando non parte?
1: Sì.
6: No, un momento, lui partiva. Cioè,
1: partiva poi
6: il fetente
1: tornava.
6: Partiva e poi dopo un attimo alla faceva. Sai cos'era?
1: Cos'era alla fine?
6: Era la candela. Perché il tagliaerba alla candela?
1: Ah, peggio di me,
6: c'è il motore, no?
4: Ah.
6: E certo che la candela, non quelle così di San Valentino rosse.
4: La filosofia è questa.
3: Adesso
4: darla per darla. Lasciamo perdere.
1: Infatti, piuttosto masterizzatela, questo è il concetto.
4: Per chi volesse saperne di più, c'è un libro in uscita, 518 pagine, La storia della castità.
3: 518 pagine, sì. Per capire se bisogna darla o non
4: vedi
3: darla.
4: Vedi che poi alla fine ce n'è di gente che non la dà.
3: Ecco. Sottolineiamo il fatto che ne facciamo cultura, Ti nomino ufficialmente cinghiale di Radio Piemonte Sound, anzi ti hanno nominato i nostri ascoltatori.
7: Vabbè, ci sono anche altri premi.
1: Devi essere mai contento.
3: Ma è chiaro. Beh, è una grossa.
7: Al massimo ogni giorno adesso facciamo un premio diverso, chissà che non mi rifaccio domani. Poi
3: no, ascolta, non è che poi tutte le mattine facciamo sta manfrina e voi dovete fare o il cinghiale o l'asinello. Cioè poi
7: sai,
3: gli animali sono quelli che sono, non è che possiamo fare. La gallina ti viene? Adesso però non votate più perché non possiamo anche votare per la gallina. Allora, il cinghiale l'abbiamo risolta e siamo già contente di oggi. Domani, se volete, possiamo fare, non so, la pecora. Cosa dici?
1: Non è tanto bello. Ringrazio Radio Cascina Sound per avermi dato questa opportunità.
3: Ma io sono contenta perché ogni giorno sforiamo dei talenti qua dentro.
5: Badole online sempre in pista. Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere badole, quelle doc, sono sempre loro. Ascoltaci ogni giorno dalle 9.40 alle

14 maggio si parla ancora di segni zodiacali, vediamo che cosa hanno in serbo le stelle per noi. Ariete, un pizzico di intraprendenza cambierà le vostre cose, quello che più vi interessa, a vostro favore. Toro, sappiate aprirvi al sorriso, essere disponibili verso gli altri, che non fa mai male. Gemelli, valutate minuziosamente il pro e il contro di ogni situazione. Cancro, correte il rischio di compiere alcuni errori. E Leone, giornata adatta per risolvere invece questioni economiche. Vergine, riflettete su una prospettiva che si presenta allettante, mentre Bilancia, liberatevi dalle ansie ingiustificate, rasserenatevi insomma. Scorpione, non avrete motivo di lamentarvi, le cose andranno davvero molto molto bene. Sagittario, cercate di non accelerare i tempi di una trattativa importante. E Capricorno, le vostre cose procederanno sui binari giusti con un buon ritmo. Per l'Acquario, con un minimo di allegria, diciamo che le cose si renderanno un pochino più semplici, meno intricate. Pesci, controllate i nervi, soprattutto sul lavoro, molto molto relax. Anche per questo 14 maggio è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani.

0: Ed ora è tempo di due risate in compagnia insieme a noi di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, con le pillole del meglio delle badole online. Tante risate e buon umore, rimanete collegati con noi.
1: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle badole online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro.
0: Allegria e sorrisi con il meglio delle badole online.
2: Per tenersi un toy boy bello stretto.
0: Ah, bene, bene, fai pure la lista.
2: E a lui che tocca essere perfetto e non certo a voi donne. Deve andare in palestra, tenersi in forma e avere muscoli tonici. Portatelo nei ristoranti giusti, fategli fare viaggi di un certo livello e fategli scoprire ciò che non ha ancora visto. Perché...
0: Quindi devo pagare io?
2: No, certo. No, lui paga, ma voi scegliete il ristorante.
3: Ah,
2: no?
3: Ah, non paghi tu?
2: No, no, no, paga lui, però...
3: Sei sicura? Sei sicura?
2: Paghi tu, sei un escort. Sei un toy boy, in teoria, è attratto dalla tua esperienza, sì, di donna più adulta, ecco. Poi, fondamentale, l'adulazione e la considerazione da parte della donna nei suoi confronti.
0: Okay, okay.
2: I complimenti possono cambiare una giornata, penso che intenda la fine della giornata, quando
0: si va sotto
2: le lenzuola, ecco.
3: Cioè, ti ricordi quando io facevo quella dieta che mi portavo due uova bollite?
0: No, le uova lì, non me le ricordo.
3: Non te le ricordi? Poi davanti al monitor mi mangiavo queste uova bollite.
0: L'uovo me lo son perso, o comunque tra le tante, no.
3: C'è stato un momento del minestrone che era bellissimo. Il momento del minestrone, mia mamma ne sa qualcosa. Ha fatto minestrone.
2: È stata un calcio, la dieta del minestrone.
3: Che così? Voglio confessarti una cosa, caro Dario Barbero. Sai quando si faceva? Vabbè, tu sei molto più giovane, ma ai tempi miei facevi la maschera con il lievito
2: di birra.
3: Di birra, no?
2: Io la facevo per i brufoli.
3: Anch'io.
0: Però magari te
3: c'era scritto che tu la dovevi tenere 30 minuti, 40 minuti. Io ero già avanti, dico, la tengo tutta la notte. La mattina dopo praticamente ero immobile. Non potevo parlare. Non riuscivo a staccare quella roba, sembrava mi si staccasse la pelle. Viola, ma soprattutto non riuscivo a staccarla. Allora, con l'acqua calda, poco
2: di porcellana.
4: Badone online, in pillole, il meglio del meglio.
5: Uno come Sinner, come fa a farsi passare i crampi? Ebbene, ha il segreto.

0: sacco di cetriolini. Da piccolo, per esempio, mi ricordo.
1: Però il cetriolo sotto aceto, il cetriolo estratto.
2: Ma no, ma c'è chiaro non sotto aceto, so, cioè.
0: A me piaceva tanto sotto aceto, da piccolo andavo nel frigo, ma tu aprivo la giardiniera.
2: Così, da piccolo, ma quindi l'altro giorno, l'altra settimana.
0: Non di statura, ma di età. Però fa schifo.
2: Ma io ero ferma a tagliare il cetriolo, piazzarlo in faccia per le rughe. Vuoi che lo provi?
0: Ma l'hai messo sotto aceto quello?
2: No, no? Quello fresco. Memorabile, e qua l'ho già raccontata, quando ho fatto il lievito di birra, dicono che fa anche bene, però dovresti toglierlo dopo un po', perché sennò lui cementifica sulla pelle.
0: Ah, che bello!
2: Io, della serie, no, lo lascio tutta la notte.
0: E poi vai con lo scalpello. Quel cane che arriva la mattina e comincia.
2: Tu sei mummificato, no? E devi cercare con l'acqua tiepida, tiepida, tiepida. Guarda, è stata un'esperienza allucinante. Faccia viola, è stata un'esperienza allucinante. Ma io tutte queste tavanate le ho fatte dalla prima all'ultima. Del tipo, che sai quando era di moda, tanti anni fa, quando era di moda avere la lampada solare. Se non compravo la lampada solare, morivo. Tutta bella abbronzata, no? In pieno inverno, tipo Carlo Conti, per dire. E poi che cosa succede? Che tu dici, ma perché devo farla solo pochi minuti, no?
0: No, cioè, di più!
2: Vai, faccio un po' di più, tanto la mia. Oggi pago tutte queste le pago tutte una in fila all'altra. Ma allora mi ricordo, versione, come posso dire, versione cipolla di Tropea. Può andare bene,
0: sì, può andare
2: cipolla
0: bene.
2: Rossa,
0: sì,
2: ecco.
0: Sì, va là. Sì, sì.
3: Feve nen le badole.

0: Sono le 6 e 31 minuti.
1: Sono passati oltre 25 anni da quando abbiamo cominciato per scherzo il programma delle Badole Online. Con un microfono in mano, tanta voglia di regalarvi un sorriso. Volevamo portare il buon umore al vostro mattino, in qualunque luogo foste, a casa, in automobile o al lavoro. Con questa nostra trasmissione mattutina cerchiamo di condire la giornata con ironia.
2: Tutti i giorni dalle 9.40 alle 11 su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: e con i nomi degli artisti, i grandi compleanni della musica.
1: 14 maggio 2026 è giovedì, la Chiesa ricorda San Mattia Apostolo e i Santi Vittore e Corona. La luna è calante e il proverbio del giorno, uomo avvisato mezzo salvato, segnala che quando si ha la fortuna di essere messi in guardia dai rischi che si corrono, è più semplice evitarne le conseguenze. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1004, tra violente proteste popolari, a Pavia Enrico II cingeva la corona del Regno d'Italia dopo aver sconfitto Arduino di Ivrea. Nel 1796 il medico inglese Edward Jenner effettuava la prima vaccinazione contro il vaiolo. Nel 1931 all'ingresso del Teatro Comunale di Bologna il direttore d'orchestra Arturo Toscanini veniva schiaffeggiato da una camicia nera per avere rifiutato di eseguire Giovinezza, l'inno del partito fascista. Nel 1939 la peruviana Lina Vanessa Medina diventava mamma all'età di 5 anni e 7 mesi, stabilendo il primato del più giovane caso di maternità umana la cui veridicità sia stata confermata dalla comunità scientifica. E nel 1947 si inaugurava a Milano il Piccolo Teatro, fondato e diretto da Paolo Grassi e Giorgio Streller. Era il primo teatro stabile ed ente comunale di prosa in Italia. Nel 1973 la NASA lanciava in orbita lo Skylab, il primo laboratorio e stazione spaziale. Nel 1993 un'autobomba esplodeva in via Fauro a Roma. Obiettivo era il giornalista Maurizio Costanzo, di ritorno dal Teatro Parioli, passato un istante prima della deflagrazione. Nel 1998 i cantanti Mina e Adriano Celentano pubblicavano Mina Celentano, il loro primo album in coppia, divenuto uno dei più venduti nella storia della discografia italiana. Nel 2003 cerimonia di posa per la prima pietra del MOSE, la struttura per difendere Venezia dall'acqua alta. E nel 2012 l'Università di Stanford annunciava che il gruppo di Daniel Palanker aveva messo a punto un occhio bionico capace di restituire capacità visiva agli affetti da retinite pigmentosa o da degenerazione maculare. Sono nati il 14 maggio. Nel 1928 Ernesto Che Guevara, che stando a recenti rivelazioni sarebbe nato oggi, un mese prima della data ufficiale del 14 giugno. Nel 1950 il compositore e arrangiatore Celso Valli, nel 1952 l'attore e doppiatore Roberto Chevalier e il regista Robert Zemeckis. Nascevano oggi anche la giurista Marta Cartabia, nel 1963, il personaggio TV Valeria Marini, nel 1967, le attrici Kate Blanchett nel 1969, Valentina Lodovini nel 1978 e Nicoletta Romanoff nel 1979 e l'attrice e cantante Sofia Scalia dei Me Contro Te, nata in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 14 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani. Radio Piemonte
2: Sound. L'aforisma del giorno.
3: Le donne quando chiedono un consiglio non vogliono un parere, vogliono una conferma di quello che hanno già deciso.

14 maggio si parla ancora di segni zodiacali, vediamo che cosa hanno in serbo le stelle per noi. Ariete, un pizzico di intraprendenza cambierà le vostre cose, quello che più vi interessa, a vostro favore. Toro, sappiate aprirvi al sorriso, essere disponibili verso gli altri, che non fa mai male. Gemelli, valutate minuziosamente il pro e il contro di ogni situazione. Cancro, correte il rischio di compiere alcuni errori. E Leone, giornata adatta per risolvere invece questioni economiche. Vergine, riflettete su una prospettiva che si presenta allettante, mentre Bilancia, liberatevi dalle ansie ingiustificate, rasserenatevi insomma. Scorpione, non avrete motivo di lamentarvi, le cose andranno davvero molto molto bene. Sagittario, cercate di non accelerare i tempi di una trattativa importante e Capricorno, le vostre cose procederanno sui binari giusti con un buon ritmo. Per l'Acquario, con un minimo di allegria, diciamo che le cose si renderanno un pochino più semplici, meno intricate. Pesci, controllate i nervi, soprattutto sul lavoro, molto molto relax. Anche per questo 14 maggio è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani.

0: momenti migliori delle Badole Online, la storica trasmissione di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: L'allegria delle Badole Online. Chiacchiere, buon umore e simpatia. Un assaggio.
2: Ma noi parliamo solo sempre di questo, però. Socia, già ce lo diceva un amico nostro.
3: No,
2: che
3: dice che lo dicono i francesi. L'amour et la jean font
2: la guerre. Allora, i nuovi sessantenni sono più giovani rispetto a una volta, e questo lo sappiamo, perché pare che gli anni non bisogna sottrarne 15 ma 20. Okay. A me fa molto piacere questa roba qua, ma anche solo 15, guarda, già sarei contenta, però se ne posso sottrarre 20 sono ancora più contenta. Ma c'è una questione che riguarda quella roba lì che si fa sotto le lenzuola, che prego socia, tu che sei più istituzionale.
3: Quelli che hanno più di 60 anni tutto sommato se la cavano molto meglio e sembra che siano più soddisfatti.
2: Ecco, ma forse perché?
3: Perché si dice
2: perché la generazione non hanno più stomagone, che dicono, sai, se poi faccio cileca ho più di 60 anni.
4: Ma secondo me perché bisogna dare una speranza ai cinquantenni. Queste notizie servono solo per dare speranza, sì, a noi cinquantenni.
2: Ecco, perché tu sei contento perché dici, ma fino a 60 ce la farò.
4: Io non mi esprimo, però abbiamo bisogno di tanta speranza in generale, quindi sapere che là in avanti.
2: Ma tu la usi già la pillola blu?
4: No, niente, uso varie altre svariate pillole, ma non per quella roba lì.
2: Ah, vedi?
3: Quindi
2: bravo,
3: colesterolo, sì, queste cose qui?
2: Sì, colesterolo.
3: Ma sei già il colesterolo?
2: Ma lui è
5: 20 anni che c'ho il colesterolo.
2: Che c'ha il colesterolo
4: alto e tutte quelle cose che hanno già i sessantenni. Io mi sono portato avanti perché volevo provare.
2: Ma tu sei vecchio dentro.
4: Sono vecchio proprio dentro, nel fisico però, proprio dentro. Esatto.
3: Però adesso la buona notizia è che la Golden Age, l'età dell'oro, comincia a 60.
4: Molto bene.
2: No, ferma lì. La Golden Age inizia a 60.
3: Perché?
2: Quindi chi ne ha 60 e qualche è a posto.
4: Potrebbe già essere finita.
2: Ma cagare tu. Tu sei noioso.
4: No.
2: Sì, un po'.
4: Di tutto mi puoi dire.
2: Un po'.
4: Che vi faccio sempre ridere.
1: Badole Online. Ogni giorno dalle 9:40 alle 11.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. 5 minuti e poi di Maurizio Arcieri, l'omaggio è di Claudio Baglioni.

0: Lasciamo la linea all'informazione proprio perché sono le 7 e oggi tanta musica, tanta informazione in questa mattinata, e quindi linea all'Agenzia Nazionale per le ultime Italia Mondo.
1: È tempo di informazione dall'Italia e dal mondo.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Russia ha attaccato in modo duro e intenso Kiev nella notte con il lancio di droni e missili balistici alla fine della 3 giorni di cessate il fuoco. Molte le esplosioni avvertite nella capitale ucraina. I sistemi di difesa aerea sono entrati in funzione per abbattere i droni. Edifici crollati nella periferia della capitale. Il bilancio parziale è di un morto e 16 feriti, come ha riferito il capo dell'amministrazione militare della città. I feriti sono stati ricoverati in ospedale, tranne 2 che hanno ricevuto cure ambulatoriali. Nel giorno in cui un nuovo attacco contro una base UNFIL con soldati italiani è stata colpita da un drone, probabilmente di Hezbollah, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sentito il suo omologo israeliano Isaac Herzog. Un confronto franco e aperto, hanno fatto sapere dal Quirinale, in cui Mattarella ha definito inaccettabili gli attacchi contro le truppe ONU impegnate in Libano e sottolineato la necessità del rispetto del diritto della navigazione nelle acque internazionali e di abbandonare in Medio Oriente lo stato di guerra permanente. Un'ottantina di persone a bordo di una nave da crociera ancorata nel porto di Bordeaux lamenta sintomi gastrointestinali. Lo ha reso noto l'Agenzia regionale della sanità francese in una conferenza stampa, dopo che il comandante della nave ieri aveva riferito di episodi di problemi gastrointestinali a bordo, con una 50ina di passeggeri colpiti da sintomi compatibili con una infezione intestinale acuta. Ora il bilancio delle persone colpite è salito a 80, compresi membri dell'equipaggio. Sonia Bottacchiari e suoi 2 figli di 14 e 16 anni sono stati ritrovati in buone condizioni di salute dai carabinieri. Lo ha comunicato in una nota la procuratrice di Piacenza, che spiega che i ragazzi si sono allontanati volontariamente insieme alla madre. Entro l'estate sarà adottata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi e completato il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. A dirlo è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Premier Time in Senato, rispondendo a un'interrogazione di Azione sull'istituzione di una cabina di regia per affrontare le priorità strategiche del Paese. Lo sport, iniziamo con il calcio, e l'Inter a conquistare la Coppa Italia 2025-26, completando così una grande doppietta dopo la vittoria del 21esimo scudetto. I nerazzurri battono 2-0 la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma e si aggiudicano il trofeo per la 10ª volta nella propria storia. Nel tennis, Luciano Darderi si prende una clamorosa semifinale agli internazionali d'Italia. L'azzurro ha battuto ai quarti lo spagnolo Jodar in 3 set con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0 in 3 ore e 7 minuti. Darderi ora affronterà Rud nel penultimo atto del Masters 1000 di Roma. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Oggi è giovedì 14 maggio, non giovedì 13 maggio, per l'appunto sono le 7 di mattina, ma adesso ingraniamo tutti insieme con Britney Spears Toxic, un po' di carica e poi le informazioni locali di Cuneo e della provincia. Baby,

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Primo appuntamento con la rassegna stampa dei titoli del quotidiano La Stampa che potete trovare oggi in edicola. In apertura, clima, turismo, territori, a Cuneo per ripensare il ruolo della montagna. Da oggi a domenica una serie di confronti ed eventi, villaggio alpino in via Roma. Alla quarta edizione del festival, una nuova prospettiva sulle terre altre. La foto di prima pagina oggi è dedicata a un'aula didattica nel verde inaugurata al liceo Bodoni di Saluzzo in memoria di uno studente. Il primo piano è interamente dedicato al titolo di apertura: dalla mobilità locale alla crisi del clima, il futuro del mondo passa dalle terre alte. Da oggi a Cuneo, Montagna Festival, amministratori ed esperti impegnati in un confronto che va oltre le vette. Poi ancora fotografia, film, stand up comedy, musica e podcast, le Alpi in città. Voltiamo pagina a pagina 40 del quotidiano La Stampa, il progetto che ha acceso in 1000 bimbi la curiosità per lo studio delle scienze. Il progetto nazionale Scintil Lab di Fondazione Agnelli e Ferrari ha coinvolto 15 scuole primarie della Granda. Nelle pagine successive la cronaca: palazzina esplosa, un anno dopo i 5 eroi sono cittadini onorari. La decisione del sindaco per ringraziare i giovani africani che salvarono due donne dal rogo a Martignana. Sul fronte dell'inchiesta, rinviati a giudizio due idraulici che effettuarono i lavori alla caldaia dell'abitazione. Poi ancora l'addio in RSA al caro estinto, bloccato da una circolare. Dopo il caso sollevato dal sindaco di Valdieri, anche la consigliera regionale Giulia Marro difende l'emendamento sulle camere ardenti nelle case di riposo. Vediamo ancora un titolo di sport, perché Marta Bassino ritrova la Coppa del Mondo per la campionessa borgarina. Intensa estate di lavoro verso il ritorno alle gare, grande attesa anche per Corrado Barbera. Vediamo adesso i titoli dal web, i quotidiani online di Cuneo della provincia. Cominciamo da Targato CN, in apertura: binari di speranza nella Granda, tre linee sospese, treni storici e il sogno della Ceva Ormea che torna a sbuffare. Dalla possibile rinascita della linea ai convogli turistici tra Langhe e Alta Valtanaro, il 2026 rilancia il fascino della ferrovia d'Antan nel cuneese. Cuneodice.it, l'ultimo saluto a Marco Barbero nella parrocchia di Busca, i funerali del 32enne morto dopo un tragico schianto a Ratarossi, lascia la moglie e due figli in tenera età. Idea Web TV, in apertura di home page, la Granda, Roddi capitale del reddito, nel Langhe il primato provinciale. I dati del Ministero dell'Economia sulla dichiarazione 2025, i sindaci avvertono, la vera ricchezza è la comunità. Cuneo24.it, in primo piano, sicurezza a Cuneo, Marro dichiara, destra crea marginalità che poi usa come propaganda. L'esponente di Alleanza Verde Sinistra difende Corso Giolitti dalle critiche esterne e dichiara ancora, associare multiculturalità e criminalità è un riflesso pericoloso che alimenta il razzismo. Per ora.

Gianni Morandi con Chiedi chi erano i Beatles. Ascoltiamo questa canzone, poi la linea a Francesco Cataldo che ci racconta la giornata di oggi con il suo almanacco.

0: 14 maggio 2026 è giovedì, la chiesa ricorda San Mattia Apostolo e i santi Vittore e Corona. La luna è calante e il proverbio del giorno, uomo avvisato mezzo salvato, segnala che quando si ha la fortuna di essere messi in guardia dai rischi che si corrono, è più semplice evitarne le conseguenze. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1004, tra violente proteste popolari, a Pavia Enrico II cingeva la corona del Regno d'Italia dopo aver sconfitto Arduino di Ivrea. Nel 1796 il medico inglese Edward Jenner effettuava la prima vaccinazione contro il vaiolo. Nel 1931 all'ingresso del Teatro Comunale di Bologna il direttore d'orchestra Arturo Toscanini veniva schiaffeggiato da una camicia nera per avere rifiutato di eseguire Giovinezza, l'inno del partito fascista. Nel 1939 la peruviana Lina Vanessa Medina diventava mamma all'età di 5 anni e 7 mesi, stabilendo il primato del più giovane caso di maternità umana la cui veridicità sia stata confermata dalla comunità scientifica. E nel 1947 si inaugurava a Milano il Piccolo Teatro, fondato e diretto da Paolo Grassi e Giorgio Streller. Era il primo teatro stabile ed ente comunale di prosa in Italia. Nel 1973 la NASA lanciava in orbita lo Skylab, il primo laboratorio e stazione spaziale. Nel 1993 un'autobomba esplodeva in via Fauro a Roma. Obiettivo era il giornalista Maurizio Costanzo, di ritorno dal teatro Parioli, passato un istante prima della deflagrazione. Nel 1998 i cantanti Mina e Adriano Celentano pubblicavano Mina Celentano, il loro primo album in coppia, divenuto uno dei più venduti nella storia della discografia italiana. Nel 2003 cerimonia di posa per la prima pietra del MOSE, la struttura per difendere Venezia dall'acqua alta. E nel 2012 l'Università di Stanford annunciava che il gruppo di Daniel Palanker aveva messo a punto un occhio bionico capace di restituire capacità visiva agli affetti da retinite pigmentosa o da degenerazione maculare. Sono nati il 14 maggio. Nel 1928 Ernesto Che Guevara, che stando a recenti rivelazioni sarebbe nato oggi, un mese prima della data ufficiale del 14 giugno. Nel 1950 il compositore e arrangiatore Celso Valli, nel 1952 l'attore e doppiatore Roberto Chevalier e il regista Robert Zemeckis. Nascevano oggi anche la giurista Marta Cartabia, nel 1963, il personaggio TV Valeria Marini, nel 1967, le attrici Kate Blanchett, nel 1969, Valentina Lodovini, nel 1978, e Nicoletta Romanoff, nel 1979, e l'attrice e cantante Sofia Scalia dei Me Contro Te, nata in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 14 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'aforisma del giorno.
2: Il cinismo è l'arte di vedere le cose come sono, non come dovrebbero essere. Oscar Wilde.
3: Come ci ha ricordato l'almanacco di Francesco Cataldo, oggi 28 anni fa ci lasciava Frank Sinatra e quindi noi lo ascoltiamo.

0: Piemonte Sound 25 anni fa, quella delle badole online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro, risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai, l'evento dell'anno, le badole sono online ieri come oggi, solo su Radio Piemonte Sound, amica radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio.
1: Questo è il bon ton del Times.
0: Io direi che siamo d'accordo su tutto.
2: L'uomo perfetto.
0: Troviamone uno così.
2: Eccomi.
0: No? Sì. Cos'è?
2: Eccomi. Più un buon silenzio. Ma per, non vi sembra un gentleman?
0: Vieni qui. Vieni qui.
2: Vado lì.
1: I nuovi rituali dei parrucchieri alla moda e sono molto particolari.
0: Guardi, ti prego, guardalo. E sei uguale a quello che porta
1: la scatola dello speaker fan.
2: Però dentro c'è la Coca-Cola, giuro.
3: Le badole online. Chiacchiere e buona musica.
4: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026, un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
5: Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.
6: Ancora una canzone, poi passiamo la linea all'Agenzia Nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo.

la visita di Donald Trump a Pechino, accogliendolo. Xi Jinping ha detto che Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, dicendosi anche felice per la visita in un momento nel quale il mondo si trova a un bivio. Il presidente americano ha poi definito grande leader il suo omologo cinese, diversi i nodi delicati sul tavolo, inclusa la guerra in Iran, la questione di Taiwan e il tema dei dazi. Colloquio tra il presidente Mattarella e l'israeliano Herzog. Il capo dello Stato ha definito inaccettabili gli attacchi effettuati nei confronti delle truppe impegnate nel contingente UNIFIL, sottolineando anche la necessità del rispetto del diritto della navigazione con riferimento al caso Flotilla. 16 anni dopo l'era Mourinho, l'Inter cala un'altra doppietta. Appena cucito lo scudetto, i nerazzurri all'Olimpico non inchidiscono la Lazio, battuta 2-0, conquistando la Coppa Italia. E per il tennis ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli internazionali d'Italia. Dopo aver sconfitto Zverev, 3 del mondo, l'azzurro approda in semifinale battendo in 3-7 l'astro nascente, lo spagnolo Hodar. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento con la rassegna stampa per questo giovedì 14 maggio sul quotidiano La Stampa, che potete trovare in edicola. In apertura, clima, turismo, territori, a Cuneo per ripensare il ruolo della montagna. Da oggi a domenica una serie di confronti ed eventi, villaggio alpino in via Roma. Al via la quarta edizione del festival, una nuova prospettiva sulle terre altre. La foto in prima pagina oggi è dedicata all'aula didattica nel verde inaugurata al liceo Bodoni di Saluzzo in memoria di uno studente. Voltiamo pagina al primo piano interamente dedicato al Cuneo Montagna Festival. Dalla mobilità locale alla crisi del clima, il futuro del mondo passa dalle terre altre. Poi ancora fotografia, film, stand-up comedy, musica e podcast, le Alpi in città. Voltiamo pagina, il progetto che ha acceso in 1000 bimbi la curiosità per lo studio delle scienze. Il progetto nazionale Scintil Lab di Fondazione Agnelli e Ferrari ha coinvolto 15 scuole primarie della Granda. Nelle pagine successive, 44 e 45, la cronaca con Palazzina esplosa. Un anno dopo, i 5 eroi sono cittadini onorari. La decisione del sindaco per ringraziare i giovani africani che salvarono due donne dal rogo di Martignana. Sul fronte dell'inchiesta, rinviati a giudizio due idraulici che effettuarono i lavori alla caldaia dell'abitazione. Poi ancora l'addio in RSA al caro estinto, bloccato da una circolare. Dopo il caso sollevato dal sindaco di Valdieri, anche la consigliera regionale Giulia Marro difende l'emendamento sulle camere ardenti nelle case di riposo. Vediamo ora ancora un titolo di sport, perché Marta Bassino ritrova la Coppa del Mondo per la campionessa borgarina. Intesa estate di lavoro verso il ritorno alle gare, grande attesa anche per Corrado Barbera. Passiamo ora ai titoli online al web con i quotidiani di Cuneo della provincia, targato CN in apertura di home page. Binari di speranza nella Granda, tra linee sospese, treni storici e il sogno della Ceva Ormea che torna a sbuffare. Dalla possibile rinascita della linea ai convogli turistici tra Langhe e Alta Valtanaro, il 2026 rilancia il fascino della ferrovia d'Antan nel cuneese. Cunodice.it in apertura, l'ultimo saluto a Marco Barbero. Nella parrocchia di Busche funerali del 32enne morto dopo un tragico schianto a Rata Rossi, lascia la moglie e due figli in tenera età. Idea Web TV in apertura di home page, la Granda, Roddi capitale del reddito, nelle Langhe il primato provinciale. I dati del Ministero dell'Economia sulle dichiarazioni 2025, i sindaci avvertono, la vera ricchezza è la comunità. Cuneo24.it in primo piano, sicurezza a Cuneo, Marro, destra crea marginalità che poi usa come propaganda. L'esponente di Alleanza Verdi e Sinistra difende Corso Giolitti dalle critiche esterne e dichiara ancora, associare multiculturalità e criminalità è un riflesso pericoloso che alimenta il razzismo. Per il momento è tutto.

0: Ile Lauro con Comuni Immortali, qualche istante di pubblicità, ancora tanta musica e tanta informazione.
1: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
2: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì.
3: Ehi, sono la tua coscienza, ascoltami!
4: Che vuoi? Stavo per addormentarmi.
3: Dormi? È il 7.30, non c'è più tempo!
5: Ti sbagli, con Cafacli è un attimo. Vai su cafacli.it e prenota il tuo 7.30 negli uffici di Cuneo, Alba, Bra, Mondovì, Fossano, Saluzzo e Savigliano.
4: Meno male che c'è Cafacli!
5: Contatta 0171 45 26 11. Cafacli, il 7.30 senza pensieri.
6: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Alberto. Venga, Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend.

14 maggio si parla ancora di segni zodiacali, vediamo che cos'hanno in serbo le stelle per noi. Ariete, un pizzico di intraprendenza cambierà le vostre cose, quello che più vi interessa, a vostro favore. Toro, sappiate aprirvi al sorriso, essere disponibili verso gli altri, che non fa mai male. Gemelli, valutate minuziosamente il pro e il contro di ogni situazione. Cancro, correte il rischio di compiere alcuni errori. E Leone, giornata adatta per risolvere invece questioni economiche. Vergine, riflettete su una prospettiva che si presenta allettante, mentre Bilancia, liberatevi dalle ansie ingiustificate, rasserenatevi insomma. Scorpione, non avrete motivo di lamentarvi, le cose andranno davvero molto molto bene. Sagittario, cercate di non accelerare i tempi di una trattativa importante. E Capricorno, le vostre cose procederanno sui binari giusti con un buon ritmo. Per l'Acquario, con un minimo di allegria, diciamo che le cose si renderanno un pochino più semplici, meno intricate. Pesci, controllate i nervi, soprattutto sul lavoro, molto molto relax. Anche per questo 14 maggio è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani.

0: aria di festa qui a Radio Piemonte Sound, perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni, con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Badole, anche qualche maschietto ogni tanto, e ve li riproponiamo. È arrivato anche il nostro uomo, Carmen. Mai una volta che ci anticipi, no. Guarda, noi bene, tu?
1: Io bene.
0: Noi bene, poi guarda, ogni tanto ci mettiamo dentro al freezer, così ci manteniamo.
1: È giusto, almeno
0: piede un po' freddino.
1: La pelle riesce a tenere quelle...
0: Ecco, il piede freddo, non so se è la circolazione che a una certa età comincia a andare un po' banale, però, sai...
1: No, la circolazione...
0: Tu dici di no?
1: No, la circolazione...
0: Mi voglio comprare gli scaldini. Quelli che si mettono anche gli scarponi, sai, gli scaldini che clac, fai così, sì. Cioè, poi io lo sai che devo fare dei rumori se non sono contenta, Andrea?
1: Sì.
0: Stamattina sono andata dal mio benzinaio, che è anche un tuo amico.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E gli ho detto, senti, non ti faccio dei rumori, la mia macchina ha un problema, mi fa, già torna. Ah, che rumore fa stavolta? Ho detto, no, stavolta si accende una luce. Quando faccio una rotonda, un po' più bandata, si accende una luce. E lui mi fa, è l'illuminazione della Madonna. È una, ma no, no, era, sai cosa? Una spietta. No, no, no.
1: Una spietta.
0: Sì, una spietta che mi diceva, lui, mettici un buon olio. Però il mio amico benzinaio, anche sì, amico tuo, sì, ha detto, Andrea, posso dirti tante tavanate, non potrebbe guardare la tua macchina?
1: Ho capito, però non posso, io lo faccio per lui, non voglio scippargli il mestiere, hai capito? Quindi giustamente per correttezza,
0: però,
1: io faccio lo speaker, lui mette l'olio, perché sennò altrimenti lui può comodamente venire qua a fare un po' lo speaker, io intanto ti controllo l'olio, ti controllo la pressione delle gomme, se vuoi ti controllo anche la pressione,
0: no,
1: tua,
0: no. Cioè, siamo tutti felici, la mia macchina non si accende più, non ho più le visioni, siamo a posto.
2: Le Badole Online. Cerchiamo di farvi sorridere ogni giorno e di accompagnarvi ogni mattina.
3: Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.
0: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti. Insomma, le perle della musica. Simone Cristicchi che omaggia Lucio Battisti con Emozioni.

0: Ancora buongiorno, sono le 8, adesso è tempo di informazione, quindi linea all'Agenzia Nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Non solo Iran, ma anche dazi e tecnologie, Cuba e Taiwan. Avremo un fantastico futuro insieme, ha detto Donald Trump a Xi Jinping all'inizio del summit con il presidente cinese nella grande sala del popolo a Pechino. Ogni volta che abbiamo avuto un problema lo abbiamo risolto molto rapidamente e avremo un futuro fantastico insieme, ha dichiarato Trump. Xi Jinping, dal canto suo, ha affermato che i due paesi sono arrivati a un bivio nel loro rapporto e ha invitato le parti a lavorare insieme per la stabilità.
2: La Russia ha attaccato in modo duro e intenso Kiev nella notte con il lancio di droni e missili balistici. Alla fine della 3 giorni di cessate il fuoco. Molte le esplosioni avvertite nella capitale ucraina. I sistemi di difesa aerea sono entrati in funzione per abbattere i droni. Edifici crollati nella periferia della capitale ucraina. Il bilancio parziale di un morto e 16 feriti, come ha riferito il capo dell'amministrazione militare della città. I feriti sono stati ricoverati in ospedale, tranne 2 che hanno ricevuto cure ambulatoriali.
3: Dopo l'attacco con drone a una base UNFIL con all'interno un contingente italiano, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sentito l'omologo israeliano Herzog. Nel colloquio il capo dello Stato ha definito inaccettabili i raid contro i caschi blu, sottolineando al contempo l'impegno dell'Italia contro l'antisemitismo. Durante il colloquio, riferiscono fonti del Quirinale, Mattarella ha sottolineato l'urgente necessità di abbandonare in Medio Oriente lo stato di guerra permanente, dichiarando inoltre di trovare inaccettabili gli attacchi effettuati nei confronti delle truppe impegnate nel contingente UNFIL.
2: Sono negativi al test per l'antivirus il turista inglese in quarantena all'ospedale Sacco di Milano, il suo accompagnatore, la turista argentina ricoverata a Messina e il 25enne calabrese. A darne notizia il Ministero della Salute, che spiega: i cittadini devono stare tranquilli, l'antivirus si conosce e monitoriamo, non è il Covid.
3: L'apertura ad azione di Carlo Calenda, l'invito alla serietà, le repliche punto su punto al PD che le sottopone oltre 20 temi, l'attacco al Movimento 5 Stelle sull'evergreen del super bonus e qualche scintilla con Matteo Renzi che la incalza sull'azione di governo da qui alla fine della legislatura. Il premier time di Giorgia Meloni in Senato dura 90 minuti che vedono la Presidente del Consiglio replicare alle domande delle opposizioni che si rivelano un jacuzzi su vari temi, con il Presidente La Russa che più di una volta usa il fischietto per invitare a tenere bassi i toni di chi rumoreggia in aula.
2: Lo sport per il calcio: l'Inter conquista la Coppa Italia 2025-2026 completando così una grande doppietta dopo la vittoria del 21esimo scudetto. I nerazzurri battono 2-0 la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma e si aggiudicano il trofeo per la 10ª volta nella propria storia. Chivu festeggia il suo 2º titolo al 1º anno alla guida dei nerazzurri. Nel tennis Luciano Darderi si prende una clamorosa semifinale agli Internazionali d'Italia. L'azzurro ha battuto ai quarti lo spagnolo Rafa Hodari in 3 set con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0 in 3 ore e 7 minuti di gioco. Darderi ora affronterà Ruud nel penultimo atto del Masters 1000 di Roma.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Ancora una canzone, poi spazio alla rassegna dei titoli del quotidiano online e del quotidiano La Stampa, che potete trovare in edicola, del Cuneo e della provincia.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: In apertura del quotidiano La Stampa, che potete trovare quest'oggi giovedì 14 maggio in edicola, clima, turismo, territori, a Cuneo per ripensare il ruolo della montagna. Da oggi a domenica una serie di confronti ed eventi, Villaggio Alpino in via Roma, al via la quarta edizione del festival, una nuova prospettiva sulle terre alte. C'è un'aula didattica nel verde, inaugurata al liceo Bodoni di Saluzzo, in memoria di uno studente, questa è la foto di prima pagina. Il primo piano interamente dedicato al Cuneo Montagna Festival, dalla mobilità locale alla crisi del clima, il futuro del mondo passa dalle terre alte, da oggi a via il Cuneo, il Montagna Festival, amministratori ed esperti impegnati in un confronto che va oltre le vette. Poi ancora fotografia, film, stand-up comedy, musica e podcast, le Alpi in città. Voltiamo pagina, troviamo il progetto che ha acceso in 1000 bimbi la curiosità per lo studio delle scienze. Il progetto nazionale Scintillab di Fondazione Agnelli e Ferrari ha coinvolto 15 scuole primarie della Granda. Nelle pagine successive 44 e 45 troviamo la cronaca con Palazzina esplosa, un anno dopo i 5 eroi sono cittadini onorari. La decisione del sindaco per ringraziare i giovani africani che salvarono due donne dal rogo a Martignana. Sul fronte dell'inchiesta, rinviati a giudizio due idraulici che effettuarono i lavori alla caldaia dell'abitazione. Poi troviamo il titolo dedicato alla foto di prima pagina, il nuovo spazio all'aperto intitolato al liceale morto nell'incidente di Revello nel cortile del Bodoni di Saluzzo. Poi ancora l'addio in RSA al caro estinto bloccato da una circolare. Dopo il caso sollevato dal sindaco di Valdieri, anche la consigliera regionale Giulia Marro difende l'emendamento sulle camere ardenti nelle case di riposo. In molte città sono nate le case funerarie, il cui servizio però ha costi non indifferenti, nella Grande se ne contano pochissime. Ancora un titolo di sport, perché Marta Bassino ritrova la Coppa del Mondo per la campionessa borgognana, intensa estate al lavoro verso il ritorno alle gare, grande attesa anche per Corrado Barbera. Passiamo ai titoli del web con i quotidiani online di Cuneo della provincia. In apertura di un page targato CN, binari di speranza nella Granda tra linee sospese, treni storici e il sostegno della Ceva Ormea che torna a sbuffare. Dalla possibile rinascita della linea ai convogli turistici tra Langhe e Alta Valtanaro, il 2026 rilancia il fascino della ferrovia Dantan nel cuneese. Cuneodice.it in apertura, la sanità con le dichiarazioni dell'ex primario del Santa Croce Russi, il nodo non è la mobilità ma la tenuta del pubblico, l'intervento dopo le dichiarazioni di Riboldi, eredita una situazione difficile e va distinto da chi lo ha preceduto, ma la fase più recente non sembra essere riuscita a intervenire in tempo, a invertire in tempo la rotta. Idea Web TV in apertura, la Granda, Roddi capitale del reddito nelle Langhe, il primato provinciale, un piccolo paese delle Langhe che oggi guarda tutti dall'alto. Cuneo24.it apre con la sicurezza a Cuneo, Italia Viva dichiara governo in carica da 4 anni, servono risultati concreti. Il commissario provinciale Reinero Chanin interviene nel dibattito, basta polemiche locali, la gestione dell'ordine pubblico dipende dallo Stato. Con l'informazione locale per il momento è tutto.

0: spazio a Francesco Cataldo per l'almanacco di oggi.
1: 14 maggio 2026 è giovedì, la Chiesa ricorda San Mattia Apostolo e i Santi Vittore e Corona. La luna è calante e il proverbio del giorno, uomo avvisato mezzo salvato, segnala che quando si ha la fortuna di essere messi in guardia dai rischi che si corrono, è più semplice evitarne le conseguenze. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1004, tra violente proteste popolari, a Pavia Enrico II cingeva la corona del Regno d'Italia dopo aver sconfitto Arduino di Ivrea. Nel 1796 il medico inglese Edward Jenner effettuava la prima vaccinazione contro il vaiolo. Nel 1931 all'ingresso del Teatro Comunale di Bologna il direttore d'orchestra Arturo Toscanini veniva schiaffeggiato da una camicia nera per avere rifiutato di eseguire Giovinezza, l'inno del partito fascista. Nel 1939 la peruviana Lina Vanessa Medina diventava mamma all'età di 5 anni e 7 mesi, stabilendo il primato del più giovane caso di maternità umana la cui veridicità sia stata confermata dalla comunità scientifica. E nel 1947 si inaugurava a Milano il Piccolo Teatro, fondato e diretto da Paolo Grassi e Giorgio Streller. Era il primo teatro stabile ed ente comunale di prosa in Italia. Nel 1973 la NASA lanciava in orbita lo Skylab, il primo laboratorio e stazione spaziale. Nel 1993 un'autobomba esplodeva in via Fauro a Roma. Obiettivo era il giornalista Maurizio Costanzo, di ritorno dal Teatro Parioli, passato un istante prima della deflagrazione. Nel 1998 i cantanti Mina e Adriano Celentano pubblicavano Mina Celentano, il loro primo album in coppia, divenuto uno dei più venduti nella storia della discografia italiana. Nel 2003 cerimonia di posa per la prima pietra del MOSE, la struttura per difendere Venezia dall'acqua alta. E nel 2012 l'Università di Stanford annunciava che il gruppo di Daniel Palanker aveva messo a punto un occhio bionico capace di restituire capacità visiva agli affetti da retinite pigmentosa o da degenerazione maculare. Sono nati il 14 maggio. Nel 1928 Ernesto Che Guevara, che stando a recenti rivelazioni sarebbe nato oggi, un mese prima della data ufficiale del 14 giugno. Nel 1950 il compositore e arrangiatore Celso Valli, nel 1952 l'attore e doppiatore Roberto Chevalier e il regista Robert Zemeckis. Nascevano oggi anche la giurista Marta Cartabia, nel 1963, il personaggio TV Valeria Marini, nel 1967, le attrici Kate Blanchett, nel 1969, Valentina Lodovini, nel 1978, e Nicoletta Romanoff, nel 1979, e l'attrice e cantante Sofia Scalia, dei Me Contro Te, nata in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 14 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Come ci ha ricordato Francesco Cataldo nell'almanacco musicale di oggi, 28 anni fa, giovedì 14 maggio, usciva nei negozi l'album di Mina Celentano, il primo, e quindi noi suoniamo Mina Celentano con Acqua e Sale.

0: Dal 2001 cerchiamo di strapparvi un sorriso tutte le mattine col programma Le Badole Online. Tanti conduttori maschi si sono avvicendati negli anni, ma le vere badole sono sempre in pista. Ecco i momenti più divertenti del passato. Sulle spiagge ritornano le lasagne, le melanzane alla parmigiana, i salumi, le cotolette, il fritto misto e verdura,
1: sì.
0: Il tutto accompagnato da ottimi vini locali. Crollo dell'insalatina. Solo il 9% degli intervistati segue con scrupolo la dieta, il 23% ha rinunciato alla dieta durante le vacanze perché è una tragedia e il 21% interrompe la lotta con il cibo quando in spiaggia vede altri in costume e si consola.
2: Hai capito? Si consola perché dice, ah, tu vedi anche lei è
0: perché
2: così.
0: Tu prima di partire hai l'esaurimento nervoso.
2: Certo.
0: Quando vai in spiaggia vedi che sono tutti nelle tue condizioni.
1: Ti rincuori. Ma quello è un rito. Vedi delle cose a volte in spiaggia, queste mamme che preparano per una settimana la classica famiglia.
2: Stessa spiaggia, stesso mare.
0: Scriviamolo sul calendario così.
1: Ma non melanzane. Vado alla senior, ci pensi tu a cucinare visto che sei un diavolo. Ti mancherei un culo. Io metto la macchina.
3: Allegria e sorrisi con il meglio delle badole online.
0: Donne, provate a sedurre con le cinture, i consigli.
2: Con le cinture? Con le cinture.
4: Non quelle di sicurezza, le cinture.
2: Ah no, non quelle di castità.
0: Ah, non
4: no,
0: so
4: no, beh, con quelle seduci ben poco, mi sa.
0: Le cinture.
2: Ma senti un po', tu c'hai la cintura oggi?
0: No, io non
2: vedi?
0: Porto mai la cintura.
2: Hai capito perché? Siamo da
0: non
2: piazzare. Io oggi ho il vestito senza cintura. A saperlo, ma ce lo potevano dire. Andrea la cintura.
4: Io la cintura.
2: E hai
4: sì.
2: Stai ravanando qualcosa in questo periodo?
4: No, in questo periodo no. Non sto ravanando nulla.
2: A parte
4: con.
2: Sì, ho capito.
0: Vabbè,
2: questo rapporto clandestino.
0: Forever.
5: Non c'è soddisfazione più bella vedere che gli occhi di chi ami brillare. Porca.
6: Sei licenziato.
0: Sto registrando tutto, ragazzi.
7: Divertimento, allegria, compagnia e musica con le badole online.

0: Qualche istante di pubblicità, poi ancora tanta musica e spazio all'informazione.
1: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi

0: contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute. Radio Piemonte.
1: Tempo di una canzone che ci porterà fino alle 8.30 all'appuntamento con l'informazione, le ultime dall'Italia e dal mondo.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. A Pechino, il vertice bilaterale tra il presidente americano Donald Trump e Xi Jinping, tanti i temi delicati sul tappeto sia economici che politici. Sentiamo subito Davide Camera.
2: Un colloquio durato 2 ore e 15 minuti, una durata molto compressa se pensiamo ai numerosi dossier aperti, temi sul tappeto e soprattutto due questioni, quella dell'Iran, dove il presidente americano è praticamente in una fase di stallo per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, nodo irrisolto di un conflitto abitato su se stesso per il quale Trump auspica un intervento cinese risolutivo, ma anche quella di Taiwan, che potrebbe essere la merce di scambio richiesta da Pechino. Tra i 1000 elogi sperticati dei due leader prima del vertice vero e proprio nella Sala del Popolo, a molti non è sfuggito il monito di Xi Jinping, secondo il quale se non gestita correttamente la questione Taiwan, i due paesi potrebbero addirittura entrare in conflitto. Il nodo potrebbe essere pesantissimo ancor prima di tutte le questioni economiche, dazi, tecnologie, terre rare, investimenti e tutto il resto, per le quali Trump si è portato dietro 17 super manager di colossi quotati a Wall Street. Che cosa sia realmente emerso dal faccia a faccia tra i due leader lo sapremo certo nelle prossime ore. Intanto però ne registriamo la durata.
1: Intanto un tribunale americano ha sospeso le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. È stata lei stessa a comunicare la decisione di un giudice del District of Columbia a Washington, il quale ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. E ieri colloquio tra il presidente Mattarella e quello israeliano Herzog, il capo dello Stato ha definito inaccettabili gli attacchi alle truppe impegnate nel contingente UNIFIL, sottolineando anche la necessità del rispetto del diritto della navigazione nelle acque internazionali, alludendo al caso Flotilla. Mattarella ha anche ribadito l'impegno determinato della Repubblica Italiana contro ogni atto di antisemitismo, unico argomento del colloquio evidenziato da Herzog in un suo post su X. E i temi internazionali sono stati oggetto del confronto acceso in Senato ieri, dove la Premier Meloni ha risposto all'interrogazione a risposta immediata. Tra i punti di maggiore distanza anche la legge elettorale e rispunta il nucleare. Il servizio di Marco Mancini.
3: E approfitto anche per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
4: Ad annunciarlo è stata ieri la Presidente del Consiglio Meloni al Senato, dove è intervenuta per le interrogazioni a risposta immediata. Il quadro economico internazionale, ha aggiunto, è particolarmente complesso e dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto. Confronto sì, ma non su questioni come la legge elettorale, ha ribattuto il Presidente dei Senatori del PD, Boccia.
5: Quando volete proporci un tavolo, perché ce lo state proponendo, fatelo sulla sanità. Non ci chiedete il tavolo comune sulla legge elettorale che riguarda solo il consolidamento del potere della sua maggioranza.
4: Voi non siete riusciti a decidere dove fare il deposito delle scorie nucleari per la medicina perché i vostri territori hanno detto no, ha replicato il capogruppo 5 Stelle Patuanelli.
1: La procura di Piacenza ha annunciato ieri il ritrovamento di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli scomparsi lo scorso 20 aprile mentre sarebbero stati diretti in una vacanza in Friuli. Stanno bene in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e di vita, si legge in una nota che precisa di non voler svelare dove si trovino, anche per evitare il rischio che la donna voglia di nuovo rendersi irreperibile in un quadro familiare definito fortemente problematico. Lo sport, 16 anni dopo l'era Mourinho, l'Inter cala un'altra doppietta. Appena cucito lo scudetto in nerazzurri all'Olimpico, annichiliscono la Lazio battuta 2-0, conquistando anche la Coppa Italia. Non era scontato, secondo Kivu. Jenny De Gaetano.
6: Coppa Italia numero 10 e soprattutto 16 anni dopo l'età dell'oro griffata a José Mourinho, l'Inter cala un altro double, accoppiando al trofeo nazionale lo scudetto numero 21 di recente cucito sulle maglie nerazzurre. Tanto per continuare a parlare di numeri, la finale dell'Olimpico contro la Lazio è durata poco più di mezz'ora, dall'autogol di Marusic al 14esimo raddoppio di capitano Lautaro al minuto 35, in mezzo e dopo i biancocelesti non pervenuti per un 2-0 che vale della festa interista e di Christian Kivu, che la doppietta la visse anche da giocatore, praticamente un sogno diventato realtà.
7: È il sogno mio, è il sogno di questa squadra, di questa società, di questi tifosi, di quello che sono le ambizioni dell'Inter. Noi rappresentiamo qualcosa di più importante di noi, abbiamo il dovere di fare del nostro meglio. Vincere due trofei credo che non è mai scontato, non è mai semplice, ed è merito di un gruppo di ragazzi meravigliosi.
6: Oltre 68.000 spettatori hanno assistito al Lazio-Inter, incasso record di oltre 5 milioni e mezzo di euro.
1: E per il tennis ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli Internazionali d'Italia dopo aver sconfitto Zverev, 3 del mondo. L'azzurro batte in 3 set l'astro nascente, lo spagnolo Hodar, 7-6, 5-7, 6-0 il punteggio a favore dell'azzurro, che domani in semifinale affronterà il norvegese Ruud, e oggi nei quarti alle 13 tocca a Sinner opposto al russo Rublev. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brugliere verso Piacenza e tra Sito e Venaria in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione Torino-Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino e sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso quest'ultimo. Sulla A4 Torino-Milano si viaggia rilento per traffico intenso tra Settimo Torinese e Corso Giulio Cesare verso Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Ascoltiamo i Blue Brothers con Everybody Needs Somebody, poi spazio all'informazione locale con uno sguardo ai settimanali di Cuneo e della provincia.

0: Vediamo ora i titoli dei settimanali online di Cuneo e la provincia. Partiamo dalla guida.it in apertura: Duomo di Cuneo, lavori al campanile al tetto. Poi ancora il Festival dello Studente approda al Teatro Toselli. Le 8 scuole si sfideranno l'8 e il 9 giugno al Toselli per la sezione teatro e l'11 giugno al Nuovo per danza e la musica. La fedeltà di Fossano in apertura allo sport, gli impianti sportivi a Centallo, due bandi per la gestione a Spezzatino. La pubblicazione prevista in settimana, restano fuori il peso e il tiki-taka. La Gazzetta d'Alba in apertura di home page, 5 offerte per l'igiene urbana ad Alba, entro luglio il nuovo gestore. Il Savigliano a Savigliano, a Palazzo Taffini, è stato presentato uno strumento per misurare la sostenibilità delle imprese agricole. Vengono illustrati i risultati del progetto per la valutazione del performance ESG nel settore primario. Il Corriere di Saluzzo in apertura: 3 comuni si preparano al voto. Val Varaita il 24 e 25 maggio, le amministrative a Costigliole, Rossana e Verzuolo. Chiudiamo con l'Unione Monregalese: mettiamo più giorni di vacanza, carnevale, così la gente può andare a sciare. La regione accoglie la richiesta delle stazioni sciistiche. Ci colleghiamo adesso con la redazione della Bisalta che ci dà un'anteprima del settimanale.
1: Sulla prima pagina del numero della Bisalta in uscita questa settimana troviamo innanzitutto, come titolo d'apertura, presentato il Cuneo Summer Events, decine di appuntamenti e grandi concerti. Dopodiché diamo spazio allo speciale Quintessenza che si terrà domenica 17 maggio a Savigliano. Dopodiché nuovo assetto societario in casa Grimontana e, per quanto riguarda provincia, così il vecchio Baruffi di Mondovì è stato cancellato. Ripercorriamo le varie tappe dell'abbattimento dello storico istituto monregalese. Per sanità invece, emergenza urgenza 118, la provincia chiede garanzie in particolar modo per le aree montane. Invece, per quanto riguarda economia, la Banca di Caraglio ha approvato il bilancio d'esercizio. E per agricoltura si parla del fatto che all'Enoteca di Barolo, del Barolo, laboratorio gratuito di degustazione. Per quanto riguarda invece la cronaca dai paesi all'ombra della Bisalta, per Beinette, presentazione del libro Bussa tre volte. A Borgo San Dalmazzo, Cristina Bernardi è stata ricevuta in municipio. Boves, noi paesaggio cooperativo. Chiuso di Pesio, inaugurato il Cammino del Bosco. Peveragno, appuntamenti della campagna elettorale. E infine Cuneo, alleanza per il Bike to Work.

0: cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Il volo con Clara, The Sound of Silence, una cover dal Sanremo nella serata dei duetti.

0: 14 maggio 2026 è giovedì, la chiesa ricorda San Mattia Apostolo e i santi Vittore e Corona. La luna è calante e il proverbio del giorno, uomo avvisato mezzo salvato, segnala che quando si ha la fortuna di essere messi in guardia dai rischi che si corrono, è più semplice evitarne le conseguenze. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1004, tra violente proteste popolari, a Pavia Enrico II cingeva la corona del Regno d'Italia dopo aver sconfitto Arduino di Ivrea. Nel 1796 il medico inglese Edward Jenner effettuava la prima vaccinazione contro il vaiolo. Nel 1931 all'ingresso del Teatro Comunale di Bologna il direttore d'orchestra Arturo Toscanini veniva schiaffeggiato da una camicia nera per avere rifiutato di eseguire Giovinezza, l'inno del partito fascista. Nel 1939 la peruviana Lina Vanessa Medina diventava mamma all'età di 5 anni e 7 mesi, stabilendo il primato del più giovane caso di maternità umana la cui veridicità sia stata confermata dalla comunità scientifica. E nel 1947 si inaugurava a Milano il Piccolo Teatro, fondato e diretto da Paolo Grassi e Giorgio Streller. Era il primo teatro stabile ed ente comunale di prosa in Italia. Nel 1973 la NASA lanciava in orbita lo Skylab, il primo laboratorio e stazione spaziale. Nel 1993 un'autobomba esplodeva in via Fauro a Roma. Obiettivo era il giornalista Maurizio Costanzo, di ritorno dal teatro Parioli, passato un istante prima della deflagrazione. Nel 1998 i cantanti Mina e Adriano Celentano pubblicavano Mina Celentano, il loro primo album in coppia, divenuto uno dei più venduti nella storia della discografia italiana. Nel 2003 cerimonia di posa per la prima pietra del MOSE, la struttura per difendere Venezia dall'acqua alta. E nel 2012 l'Università di Stanford annunciava che il gruppo di Daniel Palanker aveva messo a punto un occhio bionico capace di restituire capacità visiva agli affetti da retinite pigmentosa o da degenerazione maculare. Sono nati il 14 maggio. Nel 1928 Ernesto Che Guevara, che stando a recenti rivelazioni sarebbe nato oggi, un mese prima della data ufficiale del 14 giugno. Nel 1950 il compositore e arrangiatore Celso Valli, nel 1952 l'attore e doppiatore Roberto Chevalier e il regista Robert Zemeckis. Nascevano oggi anche la giurista Marta Cartabia, nel 1963, il personaggio TV Valeria Marini, nel 1967, le attrici Kate Blanchett, nel 1969, Valentina Lodovini, nel 1978, e Nicoletta Romanoff, nel 1979, e l'attrice e cantante Sofia Scalia dei Me Contro Te, nata in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 14 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Grazie a Francesco Cataldo per l'almanacco di quest'oggi, tutte le curiosità, gli eventi storici e le ricorrenze. Nel 1977 la canzone più venduta in Italia il 14 maggio, indovinate un po', era proprio questa qua, Lucio Battisti con Amarsi un po'.

0: CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
1: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend.
2: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
3: I Maneskin con Morirò da Re. Buongiorno ancora, buon giovedì 14 maggio. Poi spazio all'informazione con le ultime dall'Italia e dal mondo.

0: Sono le 9:01.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Nella grande sala del popolo di Pechino, Donald Trump e Xi Jinping hanno riaperto il confronto diretto tra Stati Uniti e Cina dopo anni di tensioni commerciali e strategiche. Il summit, il primo viaggio di un presidente americano in Cina da quasi 9 anni, è stato costruito attorno a una parola chiave condivisa da entrambe le delegazioni: stabilità. Il cuore del summit resta comunque quello economico. Trump punta a ottenere una maggiore apertura del mercato cinesi alle imprese americane, definendola la sua primissima richiesta.
2: Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, ha annunciato che un tribunale del District of Columbia a Washington ha sospeso le sanzioni imposte a suo carico dall'amministrazione Trump. In un post su X, Albanese ha riferito che il giudice ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Poi ha ringraziato la figlia e il marito per essersi fatti avanti per difenderla e tutti coloro che hanno fornito aiuto finora.
3: I carabinieri e la DDA arrestano 17 persone per aver avuto a che fare con l'omicidio per errore di Rosario Coppola d'Arzano e per i soldi delle estorsioni usati per pagare la mesata ai detenuti. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari. Il provvedimento cautelare, viene spiegato, trae origine dall'esecuzione di un fermo di indiziato di delitto eseguito il 21 aprile scorso a carico di 11 soggetti gravemente indiziati di appartenere a un'associazione camorristica operativa nel territorio di Arzano e comuni limitrofi.
2: Entro l'estate sarà adottata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi e completato il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. A dirlo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Premier Time in Senato, rispondendo a un'interrogazione di Azione sull'istituzione di una cabina di regia per affrontare le priorità strategiche del paese.
3: Piogge temporali ma anche venti di burrasca e grandine, ancora un'ondata di maltempo a colpire l'Italia da oggi e a far scattare l'allerta meteo gialla in ben 7 regioni. Nel mirino del meteo finiscono soprattutto le regioni del centro-nord. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.
2: Il calcio, dopo la conquista del 21° scudetto, l'Inter festeggia anche la 10ª Coppa Italia della sua storia, centrando il double. Sfuma così la qualificazione in Europa League per la Lazio. Un trionfo commentato da mister Cristian Chivu: abbiamo fatto una buona stagione e ci siamo meritati 2 trofei. Non è mai scontato e non è mai semplice portare a buon fine una stagione del genere vincendo 2 trofei. Siamo felici per questo.
4: Siamo tutti felici per noi, per quello che abbiamo superato in questi anni. Siamo felici per questi tifosi e siamo felici anche per la nostra società.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
5: Ultimo appuntamento con la rassegna stampa di quest'oggi, giovedì 14 maggio, con i titoli di Cuneo e della provincia. Clima, turismo, territori a Cuneo per ripensare al ruolo della montagna. Da oggi a domenica una serie di confronti ed eventi, Villaggio Alpino in via Roma, alla 4ª edizione del festival una prospettiva sulle terre alte. La foto di prima pagina è dedicata all'inaugurazione al liceo Bodoni di Saluzzo in memoria di uno studente. C'è un'aula didattica nel verde. Voltiamo pagina, il primo piano interamente dedicato al Cuneo Montagna Festival. Dalla mobilità locale alla crisi del clima, il futuro del mondo passa dalle terre alte. Poi ancora fotografia, film, stand-up comedy, musica e podcast, le Alpi in città. Vediamo pagina 43, il progetto che ha acceso in 1000 bimbi la curiosità per lo studio delle scienze. Il progetto nazionale Scintillab di Fondazione Agnelli e Ferrari ha coinvolto 15 scuole primarie nella Granda. Nelle pagine successive, 44 e 45, la cronaca: Palazzina esplosa, un anno dopo i 5 eroi sono cittadini onorari. La decisione del sindaco per ringraziare i giovani africani che salvarono 2 donne dal rogo a Martignana. Sul fronte dell'inchiesta, rinviati a giudizio 2 idraulici che effettuarono i lavori alla caldaia dell'abitazione. Poi ancora il nuovo spazio all'aperto intitolato al liceale morto nell'incidente di Revello nel cortile del Bodoni di Saluzzo. Questo è il titolo legato alla foto in apertura di prima pagina. Poi ancora la DNRSA al caro estinto, bloccato da una circolare dopo dopo il caso sollevato dal sindaco di Valdieri, anche la consigliera regionale Giulia Marro difende l'emendamento sulla camera ardenti nelle case di riposo. In molte città sono nate le case funerarie, il cui servizio però a costi non indifferenti nella Granda se ne contano pochissime. Ancora un titolo legato allo sport: Marta Bassino ritrova la Coppa del Mondo per la campionessa borgarina, intensa estate di lavoro verso il ritorno alle gare. Grande attesa anche per Corrado Barbera. Vediamo adesso ancora gli online quotidiani di Cuneo della provincia. Targato Cena in apertura, binari di speranza nella Granda, tra linee sospese, treni storici e il sogno della Ceva Romea che torna a sbuffare. Cuneo dice punto it in apertura, la sanità, l'ex primario Russi del Santa Croce dichiara il nodo non è la mobilità ma la tenuta del pubblico. L'intervento dopo le dichiarazioni di Riboldi è ereditata una situazione difficile e va distinto da chi lo ha preceduto, ma la fase più recente non sembra essere riuscita a invertire in tempo la rotta. Idea Web TV apre con la Granda, Roddi capitale del reddito, nelle Langhe il primato provinciale. I dati del Ministero dell'Economia sulle dichiarazioni del 2025, i sindaci avvertono, la vera ricchezza è la comunità. Chiudiamo con Cuneo24.it in primo piano, sicurezza a Cuneo, Italia Viva dichiara, governo in carica da 4 anni, servono risultati concreti. Il commissario provinciale interviene nel dibattito, basta polemiche locali, la gestione dell'ordine pubblico dipende dallo Stato. Con la rassegna stampa locale per oggi è tutto.

0: oggi al via il Cuno Montagna Festival, il nostro Panta ha ingresso libero. Qualche settimana fa ha intervistato l'assessora Sara Tomatis, ascoltiamo.
1: È venuta a trovarci Sara Tomatis, che è assessora alle manifestazioni turismo e metromontagna.
2: Buongiorno, grazie, giusto.
1: Allora, benvenuta Sara, intanto la quarta edizione di questo appuntamento è oramai imminente, a metà maggio ci siamo, il 14 maggio
2: esatto,
1: si comincia.
2: Esatto, dal 14 al 19 maggio, e diciamo che è stato un evento che è un po' nato con la delega alla metromontagna, sì. E siamo molto soddisfatti, io personalmente poi sono contenta perché insomma abbiamo fatto un percorso. Il percorso aveva come obiettivo collegare comunque la città di Cuneo alle montagne, alle valli che la circondano, e devo dire che è stato un bel percorso che è iniziato, diciamo ha avuto un po' un momento particolare con Cuneo Città Alpina, mm-hmm. e poi è proseguito e siamo qui oggi a riparlare di festival.
1: Vabbè, un festival che si è evoluto intanto nel corso degli anni, e quest'anno il tema è quello degli sconfini, che già il nome dice tutto.
2: È un tema che mi piace molto, poi proprio come è stato declinato sconfini, che racchiude in sé proprio questo confine che viene in realtà visto come un confine poroso, un confine che crea collegamenti, crea ponti con il territorio qui, e ponti che non sono soltanto diciamo fisici, geografici, ma anche dei ponti e sconfini individuali, quindi può essere declinato anche come tema personale, quindi insomma si apre tutto un mondo di sconfinamento, di superamento dei limiti, che è un po' quello che abbiamo voluto raccontare anche nel festival.
1: Ok, a grandi linee questo il programma di questa edizione che durerà 4 giorni, dal 14 al 17 maggio, che cosa allora, ci
2: guarda,
1: sarà?
2: Guarda, io ti direi che potremmo dividere il momento, il momento di tutti gli eventi che ci saranno, quelli insomma con degli ospiti, di cinema, insomma i tradizionali momenti, quest'anno appunto declinati sul tema sconfini, quindi avremo anche una stand-up comedy, cioè dei modi inusuali di parlare di montagna, avremo anche un evento che si svolgerà nella struttura nostra carceraria, proprio per sconfinare un po', parlare di montagne in modo diverso o anche solo ad un pubblico diverso. Quindi ci sarà questo momento, e poi il sabato e la domenica ci sarà il Villaggio Alpino, sì, in via Roma, mm-hmm. e in piazza Virgilio, che quest'anno diciamo che abbiamo un po' arricchito con i prodotti del territorio, quindi si potrà venire e si potranno vedere, acquistare i prodotti delle nostre valli, e abbiamo pensato che qual è il miglior biglietto da visita per la nostra città e per le nostre vallate sono, claro, i prodotti, oltre ovviamente lo sport, ma i prodotti sono importanti.
0: Ringraziamo l'assessora Sara Tomatis per essere stata con noi, appunto da partire da oggi giovedì 14 maggio al via il Cuneo Montagna Festival.

0: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo Cittadini Attivi per l'Ambiente vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì.
2: Radio Piemonte Sound.

nuovamente spazio all'informazione, due minuti per sapere tutto cosa succede nel mondo. A proposito di mondo, c'è molta attesa per l'Eurovision Song Contest, soprattutto per Saldavinci, perché è stato acclamato, osannato, eccetera, ed è la canzone più streamata. Però sono arrivate già queste comunicazioni: la canzone più streamata su Spotify soprattutto non ha mai vinto l'Eurovision, e quindi vedremo che cosa succederà. Sicuramente

fino all'ultimo, all'anno secondo, nella speranza che vincesse. Sicuramente per l'Eurovision Song Contest ha qualche chance in più Sal Da Vinci rispetto a Fulminacci, ma a me piace ancora tanto questa stupida, stupida, stupida.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Ancora bentrovati da Alessandro Cesilin. È durato 2 ore e 15 minuti il vertice bilaterale a Pechino tra i presidenti di Cina e Stati Uniti, Xi Jinping e Donald Trump, che al termine dell'incontro lo ha definito ottimo. I due leader si sono elogiati molto prima del faccia a faccia dedicato a una serie di argomenti spinosi, peraltro sia di politica internazionale che economica. A molti non è sfuggito il monito del leader cinese su Taiwan, argomento che, se non trattato correttamente, ha detto, può provocare un conflitto tra i due paesi. Gli osservatori ritengono che quindi Pechino abbia posto la questione come possibile merce di scambio per un suo intervento diplomatico nella crisi iraniana, ma nel giorno del bilaterale la portavoce del governo di Taipei sottolinea che la parte americana ha ribadito ripetutamente il sostegno chiaro e fermo a Taiwan. È in gravi condizioni alla Policlinico San Martino, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 22enne di origine nordafricana accoltellato nel tardo pomeriggio di ieri in strada a Genova. In fuga l'aggressore, che sarebbe un altro giovane ignoto. Il movente al vaglio della polizia, le testimonianze dei residenti, dei commercianti, nonché le immagini di videosorveglianza della zona. Condannato ieri all'ergastolo Yashandeep Badan, 20enne di origine indiana, reo confesso del delitto di Sara Centelleghe, studentessa di 18 anni uccisa nell'ottobre 2024 nella sua casa di Costa Volpino con 77 colpi di forbice e strangolata. La corte d'assise di Bergamo ha riconosciuto le aggravanti della crudeltà e del nesso tra la rapina del telefonino della vittima e l'omicidio, ritenendo invece le attenuanti generiche subvalenti rispetto alla gravità dei fatti. Tennis, ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli internazionali d'Italia, eliminato Zverev, numero 3 del mondo. Nei quarti l'azzurro batte 7-6, 5-7, 6-0 l'astro nascente, lo spagnolo Hodar, e domani in semifinale affronterà il norvegese Ruud. Oggi nei quarti alle 13 tocca a Sinner, opposto russo Rublev. Tempo anche di semifinale femminile, Cirstea Goff, Swiatek, Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brugliere verso Piacenza e tra Sito e Venaria in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione Torino-Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino e sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso quest'ultimo. Lungo la A4 Torino-Milano si viaggia rilento per traffico intenso tra Settimo Torinese e Corso Giulio Cesare verso Torino. Ci occupiamo infine della provincia di Asti per informarvi che la provinciale 18 è chiusa per lavori tra Cocconato e Tonengo nelle fasce orarie 8 e 15, 12 e 13, 18. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: 14 maggio 2026 è giovedì, la Chiesa ricorda San Mattia Apostolo e i Santi Vittore e Corona. La luna è calante e il proverbio del giorno, uomo avvisato mezzo salvato, segnala che quando si ha la fortuna di essere messi in guardia dai rischi che si corrono, è più semplice evitarne le conseguenze. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1004, tra violente proteste popolari, a Pavia Enrico II cingeva la corona del Regno d'Italia dopo aver sconfitto Arduino di Ivrea. Nel 1796 il medico inglese Edward Jenner effettuava la prima vaccinazione contro il vaiolo. Nel 1931 all'ingresso del Teatro Comunale di Bologna il direttore d'orchestra Arturo Toscanini veniva schiaffeggiato da una camicia nera per avere rifiutato di eseguire Giovinezza, l'inno del partito fascista. Nel 1939 la peruviana Lina Vanessa Medina diventava mamma all'età di 5 anni e 7 mesi, stabilendo il primato del più giovane caso di maternità umana la cui veridicità sia stata confermata dalla comunità scientifica. E nel 1947 si inaugurava a Milano il Piccolo Teatro, fondato e diretto da Paolo Grassi e Giorgio Streller. Era il primo teatro stabile ed ente comunale di prosa in Italia. Nel 1973 la NASA lanciava in orbita lo Skylab, il primo laboratorio e stazione spaziale. Nel 1993 un'autobomba esplodeva in via Fauro a Roma. Obiettivo era il giornalista Maurizio Costanzo, di ritorno dal teatro Parioli, passato un istante prima della deflagrazione. Nel 1998 i cantanti Mina e Adriano Celentano pubblicavano Mina Celentano, il loro primo album in coppia, divenuto uno dei più venduti nella storia della discografia italiana. Nel 2003 cerimonia di posa per la prima pietra del MOSE, la struttura per difendere Venezia dall'acqua alta. E nel 2012 l'Università di Stanford annunciava che il gruppo di Daniel Palanker aveva messo a punto un occhio bionico capace di restituire capacità visiva agli affetti da retinite pigmentosa o da degenerazione maculare. Sono nati il 14 maggio. Nel 1928 Ernesto Che Guevara, che stando a recenti rivelazioni sarebbe nato oggi, un mese prima della data ufficiale del 14 giugno. Nel 1950 il compositore e arrangiatore Celso Valli, nel 1952 l'attore e doppiatore Roberto Chevalier e il regista Robert Zemeckis. Nascevano oggi anche la giurista Marta Cartabia, nel 1963, il personaggio TV Valeria Marini, nel 1967, le attrici Kate Blanchett, nel 1969, Valentina Lodovini, nel 1978, e Nicoletta Romanoff, nel 1979, e l'attrice e cantante Sofia Scalia, dei Me Contro Te, nata in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 14 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Grazie Francesco.
2: Radio Piemonte amica radio.
1: È curioso il sito Accade Oggi, perché appunto ogni giorno ci porta indietro nel tempo raccontandoci le curiosità del giorno appunto in cui viviamo. 14 maggio, B.B. King se n'è andato quest'oggi, in questa giornata, e noi lo ricordiamo perché lui è stato un grandissimo della musica black, del blues, con la sua chitarra che lui chiamava affettuosamente Lucille. In questo caso è con Tracy Chapman, questo è il suo grande successo, The Thrill Is Gone.

la voce con The Tour Is Gone. Oggi nei tanti appuntamenti del nostro, che si segnala, il nostro Almanacco Accade Oggi, c'è anche la nascita nel 1928, 98 anni fa, di Ernesto Che Guevara, che è stato un rivoluzionario molto amato a Cuba. Per chi ha visitato Cuba sa bene che ancora oggi in tutti i locali si canta questa canzone, si suona questa canzone, e che sanno praticamente tutti. Hasta siempre, Che Guevara.

Allora, stavo già pensando alla prossima canzone. La prossima canzone è Canzoni Stonate di Gianni Morandi. Cosa c'entra con il nostro almanacco? C'entra come? Perché Celso Valli, che era nato a Bologna nel 1950, purtroppo ci ha lasciato l'anno scorso, è stato un compositore, arrangiatore, un produttore discografico italiano di veramente di prima categoria, perché lui ha partecipato al rilancio artistico di Gianni Morandi con Canzoni Stonate nell'81. Quelli erano i tempi difficili per Gianni Morandi alla fine degli anni 70. Poi ha lavorato a progetti importantissimi tipo La vita adesso di Claudio Baglioni, che è uno degli album italiani più venduti in assoluto, il doppio disco sempre di Baglioni, e poi ha firmato dei sempreverdi come Terra promessa di Eros Ramazzotti, Self Control di Raff, Quello che le donne non dicono e Fiorella Vannoia. Vi basta, è veramente un personaggio, è stato un personaggio che alla musica italiana ha dato tantissimo. Canzoni Stonate ci porta fino al momento dell'astrologia.

0: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
1: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi, consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, RED IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
2: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend!
3: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
4: Radio Piemonte Sound, amica radio.
5: Sono le 10 e 4 minuti.

14 maggio si parla ancora di segni zodiacali, vediamo che cosa hanno in serbo le stelle per noi. Ariete, un pizzico di intraprendenza cambierà le vostre cose, quello che più vi interessa, a vostro favore. Toro, sappiate aprirvi al sorriso, essere disponibili verso gli altri, che non fa mai male. Gemelli, valutate minuziosamente il pro e il contro di ogni situazione. Cancro, correte il rischio di compiere alcuni errori. E Leone, giornata adatta per risolvere invece questioni economiche. Vergine, riflettete su una prospettiva che si presenta allettante, mentre Bilancia, liberatevi dalle ansie ingiustificate, rasserenatevi insomma. Scorpione, non avrete motivo di lamentarvi, le cose andranno davvero molto molto bene. Sagittario, cercate di non accelerare i tempi di una trattativa importante e Capricorno, le vostre cose procederanno sui binari giusti con un buon ritmo. Per l'Acquario, con un minimo di allegria, diciamo che le cose si renderanno un pochino più semplici, meno intricate. Pesci, controllate i nervi, soprattutto sul lavoro, molto molto relax. Anche per questo 14 maggio è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani.

0: Vuoi fare un bel viaggio nella storia della nostra provincia degli ultimi anni? Allora vai sul canale YouTube di Radio Piemonte Sound. Troverai l'archivio storico con tutte le nostre video interviste e servizi, dallo sport allo spettacolo, dall'economia alla politica e i grandi eventi. E per rimanere aggiornato sui nuovi video, iscriviti. Basta un click.
1: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Sanremo 2026, l'omaggio a Ornella Vanoni.

0: Radio Piemonte Sound un abbraccione e divertitevi. Da Malika, ciao.
1: A Radio Piemonte Sound un saluto da Claudio Santamaria.
2: Il programma Calte le Badole Online festeggia 25 anni. Fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound.
3: Non faccio altro che addormentarmi col televisore acceso, mi sveglio.
4: Ma scusa, ma non riesci a spegnerlo un momento prima?
3: No, lo devo mettere in sleep.
4: Ah, c'è anche la modalità sleep?
3: Sì, ma mi dimentico
5: dormire,
3: sempre.
5: Non
4: ah, devo guardare
5: mutante,
4: sul mio telecomando.
3: C'è la modalità
5: boxer.
3: Che poi a un certo
5: che boxer! C'è la modalità sleep, ci sarà anche quella boxer, no?
3: Sì, c'è la modalità mutanda.
5: Oh.

0: nuova di Ernia. Il titolo è Berlino.
1: Occupiamoci di longevità e felicità. Sono stati fatti due conti e l'80% dei centenari in Italia sono donne.
0: Yes. Sì, perché noi viviamo di più.
2: E noi, ecco, un minuto di silenzio per i maschietti all'ascolto che si stanno già toccando e così.
0: No, no, i gioielli, perché per, vabbè, no, sì. Ce lo dice l'Istat.
1: No, lo dice l'Istat,
0: e
1: diciamo
0: quindi
1: noi.
0: 30% in più di 10 anni fa.
1: Lavoro sulla manutenzione, lo dicono qua gli esperti. Occorre lavorare sulla manutenzione della salute fisica e psicologica.
0: Ecco, per rendere quel famoso terzo tempo felice, appagante, attivo e progettuale. Wow, il mio terzo tempo sarà soprattutto progettuale.
2: Che meraviglia, che meraviglia. Ma vedete, perché qual è la differenza tra voi e noi? Che a me capita l'immagine di un Krafen, capito? E voglio subito mangiare, e lo vado a mangiare.
0: Tipo una torta Margherita, beh, ma anch'io lo sai, sono golosa. Te è vero che però non abbiamo più fatto quei momenti. Io ti prendo, com'è che dicevi al bar?
2: Io ti prendo, beh,
1: ti prendo e ti porto via, diceva Vasco Rossi.
2: Beh, dipende dalla cameriera. Scusa, ti prendo e ti porto via.
0: La moglie di Panta l'ascolto, credo.
2: Lo sa, lei lo sa che sono così. In realtà sa che io mi sto riferendo a dei dolcetti che sono lì in bella evidenza. L'importante è che siano molto cremosi.
0: Com'è che diceva? Perché lui quando va in un posto non dice io vorrei, scusa Mira, io ti prendo. Io ti prendo un caffè e un... Com'era quello lì?
2: Maritozzo. Il maritozzo, quanto tempo è che non lo mangio. L'ho visto l'altro giorno, pensa, e non l'ho comprato. Pensa,
1: stracolmo di panna.
0: Di solito lo mangiavi con me il maritozzo.
2: Lo so. E però guarda che linea scindillante che c'ho qua. C'ho quasi la tartaruga, posso dire, grazie a quel maritozzo. Qua, tocca. Sì. Prendi, no. Non c'è.
1: Beh, oddio, quasi la tartaruga. Io qui vedo un divano a 6 piazze. Più che la
0: divano
1: tartaruga.
0: 6 piazze la tua pancia.
3: Le padole online.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 11:00.

0: cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Radio Piemonte Sound. Amica radio.
3: News dall'Italia e dal mondo.
4: Buona giornata da Davide Camere. Vertice di Pechino fra Cina e Stati Uniti. Secondo il Ministero degli Esteri cinese, al centro dell'incontro fra Xi Jinping e Donald Trump c'è stato uno scambio di opinioni su importanti questioni internazionali e regionali, come la situazione in Medio Oriente, la crisi ucraina e la penisola coreana. Inoltre, secondo altre fonti sempre cinesi, hanno concordato di sostenersi reciprocamente per il successo dei vertici APEC e G20 previsti quest'anno. Questo il laconico resoconto di un confronto durato 2 ore e un quarto che il capo della Casa Bianca si è limitato a definire ottimo. Non si parla del sostegno americano a Taiwan, che appare uno scoglio autentico al dialogo tra le due superpotenze, considerando il monito di Xi Jinping sulla questione, evocando addirittura un possibile conflitto tra i due paesi in un clima di reciproci elogi prima del confronto vero e proprio. Un tribunale americano ha sospeso le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. È stata lei stessa a comunicare la decisione di un giudice del District of Columbia a Washington, il quale ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Antivirus, altre rassicurazioni dal Centro Europeo di Prevenzione, non riscontrata alcuna mutazione virale, contagi scesi a 8 in tutto, tutti negativi i casi sospetti in Italia. Ieri al Question Time alla Camera le rassicurazioni del Ministro della Salute Schillaci, che dice l'antivirus non è il Covid, i cittadini possono stare tranquilli. Lo ha detto dopo che un sindacato dei medici ospedalieri aveva lanciato l'allarme sulla tenuta del sistema in caso di nuova pandemia. A Taranto, fermato il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione, costata la vita al bracciante agricolo 35enne originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso. Si tratta di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo, residente nella città pugliese. Apertura positiva per Piazza Affari, che a inizio seduta guadagna lo 0,57%, positive anche le altre borse europee, con Londra quasi invariata. Ciclismo, freddo e pioggia ribaltano la classifica generale del Giro d'Italia, che ieri ha vissuto le emozioni della quinta tappa con la vittoria potenza dello spagnolo Arrieta. Perde la maglia rosa Giulio Ciccone, il nuovo leader è il portoghese Eulalio. Oggi sesta frazione, la Pestum Napoli di 142 chilometri. Ora il nostro appuntamento con l'educazione finanziaria.
5: Bentrovati all'ascolto della rubrica dedicata ai consigli per gestire al meglio le nostre finanze e il nostro futuro, realizzata in collaborazione con Alleanza Assicurazioni. È con noi Cristina Testa, consulente Alleanza Assicurazioni di Bergamo. Allora Cristina, che cos'è la pianificazione finanziaria?
6: Questa è una domanda che in realtà mi fanno molto spesso. La pianificazione finanziaria è un processo con il quale andiamo ad analizzare i bisogni e gli obiettivi dei nostri clienti, compresi chiaramente quelli della propria famiglia e del proprio nucleo familiare. Da cosa si comincia? Allora, il primo step è quello di andare a quantificare le spese e i guadagni, tenendo conto del reddito di ogni componente del nucleo familiare, ma anche delle spese ricorrenti e dei possibili imprevisti. In secondo luogo si vanno a fissare quelle che sono le priorità, mettendo a fuoco gli obiettivi futuri, come ad esempio la pensione, l'istruzione dei figli o l'acquisto di una casa. L'ultimo step è quello di andare a stabilire qual è il proprio orizzonte temporale, che può essere breve, medio o di lungo termine. E che cos'è l'orizzonte temporale? È il periodo di tempo per cui si è disposti a mantenere il proprio investimento.
5: Grazie Cristina Testa. Per altri consigli e informazioni visitate il sito alleanza.it nella sezione educazione finanziaria.
4: Abbiamo concluso, grazie per averci seguito.
7: muoversi in Piemonte.
8: Ben ritrovati, è una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente, la statale 32 ticinese è chiusa a Sesto Calende in entrambi i sensi di marcia. Ancora per un incidente, lungo la statale 33 del Sempione sono possibili disagi tra Iselle e il Sempione in entrambe le direzioni. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

estendiamo la nostra copertura per essere sempre più vicino a te. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte e Sound Amica Radio sulla tua radio o Autoradio DAB. Non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto il Piemonte. Ascoltaci con la qualità del segnale digitale.

0: 50 anni fa iniziava la storia di Radio Piemonte Sound, 25 anni fa quella delle badole online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro, risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai, l'evento dell'anno, le badole sono online ieri come oggi, solo su Radio Piemonte Sound, amica radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio. Gli adulti sono troppo bambini, i grandi passano troppe ore su internet, si vestono da adolescenti, non vogliono mai smettere di giocare. I più piccini li sostituiscono ormai in tutto, dal lavoro alla sala parto. Adesso, beh, questo forse è un po' esagerato, però sicuramente in Svezia i figli hanno già denunciato un po' i padri che stanno troppo davanti al computer, che non rivestono più il ruolo paterno, ma continuano a essere adolescenti.
1: Non ci piace un po' giocare. Di una volta, Luisella, diciamolo.
0: Ma questa ormai è una battaglia che portiamo avanti da tempo. Non abbiamo neanche una riserva indiana dove tenere qualcuno lì da far procreare.
1: Non abbiamo il vivaio.
0: Ma cosa vuoi tu? Ma cosa vuoi dire? Parla pure, dai.
2: No, io ho alzato la manina e ho detto io sono comunque un uomo, sono comunque disponibile, sono comunque serio e basta, non ho nulla da dire a mia discolpa.
0: Perché sei solo allora che hai tutte queste qualità?
1: Forse perché hai troppe qualità e sei
0: pure. Di pure con parole tue, Andrea. Su.
2: E sul momento non mi vengono, non le trovo.
0: È un anno che cerchiamo di piazzarti. Allora, che noi siamo impiazzabili, noi due, cada uno e cada due, lo sapevamo già, ma anche tu, voglio dire, non è che sei proprio dove uno lo metti sta,
2: Ma
0: per raccontare i fatti nostri alla gente, perché è giusto che la gente sappia con chi sta parlando.
2: No, per carità, sono d'accordo, però...
0: Ora, io se arrivo a fare il rumore del mio tagliaerba in diretta è perché voglio dividere la mia quotidianità.
2: Ah, io sono arrivato a fare anche il cinghiale in diretta, ti ricordo?
0: Non lo fai di nuovo, ti prego, è fortissimo.
1: Possiamo fare anche un bel jingle, direi.
0: Sì.
2: Radio Piemonte Sound.
0: No, e poi ti chiedo... E poi... Scusamelo, Riffi.
2: Radio Piemonte Sound.
0: Ma come siamo caduti in basso. Ma una volta eravamo così
2: una
0: un
2: radio
0: po'...
2: seria.
0: Merda.
2: Ecco, facciamo anche un jingle che... Radio Piemonte Sound.
0: No, non dirlo poi.
1: No, perché c'è qualcuno che può pensarlo, ma questo è ad alta voce.
0: No, assolutamente.

0: pesci.
1: Ma no, perché a un certo punto della vita si cambia segno.
2: Ah, davvero?
1: Sì.
2: Cioè, quindi nasco Capricorno e finisco...
1: Sì, a volte si finisce per essere poi progressivamente l'ascendente, magari.
0: Questo l'ho letto anch'io, socia, però mi manca quel sito lì che ti fa la luna e il coso. Ma te li fanno gratis, perché a me la luna me l'hanno fatto pagare.
1: Ah sì?
2: Fantastico.
0: Sì, mi hanno fatto il, come si dice lì,
1: l'oroscopo, il tema astrale.
0: Il tema astrale.
1: Ah, quindi te l'hanno fatta pagare noi.
0: Allora poi non lo so
1: niente. Credo che sia uno sito a caso, calcolo della luna.
2: Calcolo della luna. Ok, poi si restringe, ma quella è un'altra storia.
1: È vero, si sta restringendo la luna.
2: Scusate, io di astrologia, giusto? È astrologia. Io faccio confusione tra astrologia e astronomia.
0: E allora tu sei proprio da buttare, non so perché sei qui.
1: Certo che se dici una cosa simile.
0: Questa è proprio una tavanata.
2: Lo so che qua dentro se parli male di astrologia finisci malissimo.
0: L'astronomia è tutta un'altra roba,
2: capito?
0: Dai,
2: sempre da astro deriva.
1: Però c'è anche l'astrologia evoluzione.

0: 150 euro sul serio.
1: In realtà sono di più.
2: Sono di più.
1: 650.
2: Ma certo che se fai i conti così.
0: Semini soldi.
1: Sono tutti quelli che non spendo. Guarda quanti ne ho.
2: Ma non si viaggia con tutti quei soldi.
1: Ma che roba è?
2: Ma siamo nel 2024, ma non nel 1830.
1: E non c'ho non c'ho rotolino, pensa.
3: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: E adesso andiamo su un capitolo piuttosto, ecco,
1: piuttosto hot. Apriamo. Perché vogliamo capire bene cosa sono gli uomini, perché non l'abbiamo ancora capito io e te. Sono anni e anni e anni che facciamo le badole, proprio perché siamo badole, non l'abbiamo ancora capita, perché ci devono fare un disegno.
0: Cosa guarda un uomo quando vi vede? Guarda come prima cosa il seno, punto interrogativo, ne è attratto.
1: Ne è attratto, è ok.
0: Quindi se uno quando ti parla ti guarda la tua, sì, è giustificabile per i suoi geni?
1: È giusto che sia.
2: Guarda, è una questione di ottica proprio, perché il seno è la cosa più vicina.
1: Tu sei basso, quindi una donna.
0: Allora, sentite l'angolo di Quark. Ecco.
1: Sei all'altezza.
0: Sentite che cosa dice.
2: La protuberanza è quella, è la cosa che vi esce di più, insomma, dal corpo. Quindi è la cosa più vicina alla persona che vi sta davanti. Quindi l'occhio dove cade? Sulla cosa più vicina, effettivamente.
1: E in effetti tu, essendo bassetto, hai la.
2: Ce l'hai. La spiegazione che ti ha dato.
0: No, infatti. È notevole.
2: È notevole, è notevole. Poi se è tanto più alta di te, se è tanto più alta di te, ce l'hai proprio ad altezza vista. Cose che capitavano quando arrivava in studio ed ero in un'altra radio, Cristina Chiabotto, che è alta 1,96,
0: arrivava lei chiaro, davanti a me
2: e tu parlavi con le tette praticamente. Questo era. vabbè, ci parlavo e basta. Poi ogni tanto alzavi la testa.
0: Sì, certo, chiaro. No, perché poi sai, ti viene la cervicale qua. Tocca poi alzare la testa, invece se tu tieni comunque il mento parallelo al suolo non hai problemi.
2: Parlavi, ogni tanto ti giravi a destra, ogni tanto ti giravi a sinistra, per par condicio.
0: Certo.
2: Però effettivamente se avevi dormito male la notte e non riuscivi ad alzare la testa, insomma, quello era, funzionava così. Bene.

0: Sono la tua coscienza, ascoltami!
1: Che vuoi? Stavo per addormentarmi.
0: Dormi? È 7:30, non c'è più tempo!
2: Ti sbagli, con Cafacli è un attimo. Vai su cafacli.it e prenota il tuo 7:30 negli uffici di Cuneo, Alba, Bra, Mondovì, Fossano, Saluzzo e Savigliano.
0: Meno male che c'è Cafacli!
2: Contatta 0171 45 26 11. Cafacli, il 7:30 senza pensieri.
3: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
4: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend.
5: Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.
6: Sono le 11 e un minuto.

non siamo andati troppo indietro negli anni, però diciamo che è uno di quei brani che difficilmente si risuonano e si riascoltano e ci pensiamo noi. Benvenuti, questo è Pianeta Italia, la storia della musica italiana dagli anni 70 ad oggi. Sono Lorenzo Bartoli, grazie per essere dei nostri, grazie per averci scelto, per la fiducia che ci date sempre all'ascolto. Per tutti gli appassionati, e mi metto dentro ovviamente in questa lista, di anni 70, tra poco è il momento con Italia Graffiti, andremo all'inizio ma con un pezzo bomba, ci fermeremo nel 1972. Prossimi minuti invece in arrivo c'è la musica, diciamo, del decennio 2000, bella, che si farà ricordare anche domani con

sia della versione originale del mitico, del mito Frank Sinatra, ma allo stesso tempo un grandissimo applauso alla nostra Patti nazionale, alla Patti Pravo, che nel 1972 decide con grandissimo coraggio, aggiungo io, di prendere questo pezzo mondiale e di tradurlo in italiano. Da My Way diventa A Modo Mio, ed era il nostro momento

che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile.

0: Pianeta Italia torna tra poco dopo una pausa.
1: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
2: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
3: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23, numero 87, nella nuova sede a Busca.

0: Festival nerazzurro, dopo aver spadroneggiato in campionato, conquistato il 21esimo titolo tricolore, l'Inter mette la ciliegina sulla torta ad una stagione super, conquistando la Coppa Italia, una doppietta che mancava dall'anno di grazia 2010. All'Olimpico, finale a senso unico contro la Lazio, in servizio di Maurizio Pizzoferrato.
1: Scudetto e decima Coppa Italia, doblete per l'Inter di Christian Chivu, che centra un obiettivo riuscito in nerazzurro solo un certo José Mourinho. Dopo il 3-0 rifilato in campionato alla Lazio in un Olimpico semivuoto, nuovo dominio nerazzurro con l'Inter che alza la Coppa Nazionale battendo una Lazio troppo morbida per 2-0. Reti nel primo tempo, autogol di Marusic e sigillo di Lautaro in uno stadio che questa volta ribolliva di passione da entrambe le sponde. Chivo sugli scudi, andato in doppia dama al primo vero anno su una panchina così importante.
2: Non è il sogno mio, è il sogno di questa squadra, di questa società, di questi tifosi, di quello che sono le ambizioni dell'Inter e quello che è la storia di questa società, di quello che sono gli ultimi anni.
1: Dall'altra parte, deluso il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri, costretto alla tribuna per squalifica.
3: Al di là di possesso palla non stavamo concedendo un granché, poi però che bisogna riconoscere che abbiamo giocato contro una squadra tecnicamente molto più forte di noi, questo è evidente.
1: Infine applausi per tutti i tifosi presenti all'Olimpico, cori e scenografie da finale di Champions.
0: Si conoscerà entro oggi l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A dopo la decisione del prefetto di posticipare a lunedì alle 20.45 il derby Roma-Lazio, inizialmente fissato alle 12.30 di domenica, a poche ore dalla finale degli internazionali di tennis. Ieri è andato a vuoto il tentativo della Lega di anticipare la stracittadina alle 12 di domenica e tutte le gare relative alla lotta Champions, spostando la finale degli internazionali di tennis alle 17.30. Voltiamo pagina. Luciano Darderi, re di Roma, in un match durato fino alle 2 di notte, il 24enne italo-argentino che negli ottavi aveva eliminato Zverev batte 6-0 al terzo l'astro nascente, lo spagnolo Kodar, conquistando la prima semifinale in carriera ad un Masters 1000, e dove domani troverà il norvegese Ruud che si è sbarazzato del russo Khachanov. E oggi torna in copertina Jannik Sinner che nei quarti incrocia ore 13 un altro russo, Andrei Rublev, alle 19 l'ultimo quarto Medvedev l'Andalus. Intanto cattive notizie per Musetti che a causa di una lesione femorale salterà Amburgo e Roland Garros. In doppio nei quarti Bolelli-Vavassori, nel tabellone femminile tempo oggi di semifinali Sirstea-Goff, Swiatek-Svitolina. Chiudiamo col ciclismo. Fredda e pioggia ribaltano la classifica generale del Giro d'Italia che ieri ha vissuto le emozioni della quinta tappa con la vittoria a Potenza dello spagnolo Arrieta. Perde la maglia rosa Giulio Ciccone, il nuovo leader è il portoghese Eulalio. Oggi sesta frazione Pestum Napoli, 142 km. Ed è tutto, a più tardi.
4: Prossime news tra mezz'ora.
5: Un saluto dai protagonisti dello sport.
6: Un saluto agli sportivi di Radio Piemonte Sound da Stefano Garzelli.

0: Balsamo, famosissimo per, vabbè, sciolgo le trecce cavalli, esatto, ma non dirmi no, L'Angelo Azzurro. Quest'oggi invece abbiamo ripescato questo pezzo dal 1975, l'album era Natalie, la canzone O Prima, Adesso o Poi.
1: Pianeta Italia torna tra poco dopo una pausa.
2: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
3: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce l'apriamo a primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.

0: mezzogiorno.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Non solo Iran, ma anche dazi e tecnologie, Cuba e Taiwan. È durato oltre due ore il colloquio tra Donald Trump e Xi Jinping nella grande sala del popolo a Pechino. Avremo un fantastico futuro insieme, ha detto Trump a Xi all'inizio summit. Ogni volta che abbiamo avuto un problema, lo abbiamo risolto molto rapidamente. Avremo un futuro fantastico insieme, ha dichiarato Trump. Xi dal canto suo ha affermato che i due paesi sono arrivati a un bivio nei loro rapporti e ha invitato le parti a lavorare insieme per la stabilità. Dovremo essere partner, non avversari.
2: Un tribunale di Kiev ha chiesto la detenzione preventiva per Andriy Yermak, l'ex potente braccio destro del presidente Volodymyr Zelensky, sotto accusa per corruzione. Lo riferiscono i media locali, secondo cui i giudici hanno deciso di mettere Yermak in detenzione preventiva per 60 giorni o di pagare una cauzione di 140 milioni di grivnie, pari a circa 2,7 milioni di euro.
3: Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, ha annunciato che un tribunale del District of Columbia a Washington ha sospeso le sanzioni imposte a suo carico dall'amministrazione Trump. In un post su X, Albanese ha riferito che il giudice ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico, ringraziando la figlia e il marito per essersi fatti avanti per difendermi e tutti coloro che hanno fornito aiuto finora in base alla considerazione che insieme siamo uno.
2: Le autorità francesi hanno annunciato la parziale fine del lockdown per motivi sanitari dei 1700 passeggeri della nave da crociera arrivata a Bordeaux, nel sud-ovest della Francia. Le analisi hanno confermato che il virus che imperversava a bordo non ha nulla a che vedere con l'antivirus, ma che si tratta soltanto di un semplice episodio di gastroenterite. Il malessere è di origine virale e non ha comportato nessun caso grave. In conseguenza di ciò, il divieto di sbarco imposto ai passeggeri e all'equipaggio della nave viene revocato per le persone non sintomatiche.
3: Una vera e propria ovazione ha accolto Papa Leone al suo ingresso alla Cappella Universitaria Divina Sapienza, primo momento della sua visita all'Università La Sapienza di Roma. Qui il pontefice, accolto dal cappellano Don Gabriele Vecchione, ha avuto un momento di preghiera e un primo incontro con gli studenti. A fare gli onori di casa la rettrice Antonella Polimeni e il Senato Accademico. Successivamente il discorso nell'Aula Magna dell'Ateneo, la visita a una mostra sui papi alla Sapienza e infine un saluto dalla scalinata del Rettorato.
2: Calcio: il derby della capitale tra Roma e Lazio rischia di passare alla storia per il silenzio sugli spalti piuttosto che per lo spettacolo in campo. Dopo giorni di tira e molla sull'orario e la data del match, la curva sud giallorossa ha infatti annunciato ufficialmente che non entrerà allo stadio olimpico in segno di protesta. Una decisione forte, comunicata attraverso una nota ufficiale dei gruppi organizzati, che hanno spiegato che l'iniziativa è un gesto di rispetto verso tutti coloro che hanno speso tempo e denaro a causa di una gestione ritenuta assurda della programmazione.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Il 16 e il 17 maggio arriva l'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend.
0: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: Radio Piemonte Sound.
3: Pianeta Italia. Pianeta Italia. Dal 70 ad oggi. Solo italiani.
4: Riprende il nostro viaggio italiano, restate con noi, tra poco sarà il momento della sequenza musicale dove ci sarà tantissimo spazio alla musica italiana. Senza nessuna interruzione ne parlate.

0: grandissima voce che ci ha lasciato veramente giovane, ma avrebbe potuto regalarci ancora molto e molto altro per la musica italiana. Sto parlando di Giuni Russo, siamo nel 1982, il singolo era Good Goodbye, canzone pubblicata sul lato A del singolo tratto dall'album Vox. Ricordiamo inoltre che il brano insieme a Post Moderno sono gli unici due brani, gli unici due motivi tratti dall'album Vox con la collaborazione di Franco Battiato. Il testo fu scritto dallo stesso Franco e Francesco Messina, mentre la musica sempre da Battiato e Giusto Pio, e con la partecipazione della stessa Giuni Russo e di Franco Messina. Eravamo nell'estate del 1982.
1: Pianeta Italia con Lorenzo Bartoli.
2: Dagli anni 60 ai giorni nostri, i grandi protagonisti della nostra musica italiana.
3: Ciao, sono Raf, questa è Radio Piemonte Sound, un saluto, un abbraccio a tutti.

0: maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo Cittadini Attivi per l'Ambiente vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì.
1: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
2: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
3: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.

0: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
1: Ancora bentrovati da Alessandro Cisiling. Le tensioni geopolitiche globali e i rapporti commerciali sino-americani al centro del bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, durato circa due ore. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha esortato il presidente cinese, che sulla questione di Taiwan, l'isola autonoma considerata dalla Cina una sua provincia ribelle, ha avvertito che se fosse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti. Xi è un grande leader e la Cina è un grande paese, aveva detto in precedenza Trump, ancora accompagnato nella sua visita di due giorni da una folta delegazione di manager della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. E dopo il bilaterale Xi ha accompagnato Trump al Tempio del Cielo, un sito patrimonio dell'UNESCO. La giornata si conclude con la cena di Stato prevista per le 12 italiane. La visita di Trump arriva a quasi 10 anni dalla sua ultima nel 2017. Blitz anticamorra a Napoli, 17 arresti eseguiti dai carabinieri del gruppo di Castello di Cisterna nei confronti di soggetti gravemente indiziati di reati di associazione di tipo mafioso, estorsione continuata e aggravata, omicidio volontario, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. Nel mirino della procura e della direzione antimafia anche l'omicidio per errore di Rosario Coppola lo scorso febbraio. Secondo gli inquirenti, i vertici dell'organizzazione continuavano a impartire ordini e percepire introiti dalle estorsioni nonostante la loro reclusione in carcere. Dramma ieri pomeriggio a Bergamo, dove un bambino di 9 anni sceso dall'auto del padre è stato falciato da un'altra vettura mentre attraversava la strada. Vana la corsa del 118 all'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è morto alcune ore dopo. Al volante della Smart sopraggiunta una donna di circa 70 anni che non lo avrebbe visto. Il padre ha assistito alla scena. Il piccolo stava cercando di raggiungere un centro estetico dove si trovava la madre e il fratello minore. È ufficiale, il presidente della Repubblica Mattarella domenica assisterà al Foro Italico alla finale degli Internazionali d'Italia. Intanto oggi alle 13 Jannik Sinner affronta nei quarti il russo Rublev. A seguire Medvedev l'andaluce. Già in semifinale Luciano Darderi, che domani se la vedrà col norvegese Ruud. Oggi in campo anche le semifinali femminili Cirstea Goff e Swiatek Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Ciao a Piemonte Sound da Olli.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: pochissimo una breve pausa e tra poco torniamo qui su RPS con la musica italiana degli anni 80, 90, 2000.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, Red IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. Cuneo.coldiretti.it.
3: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend.

35, Enrico Ruggeri, Mimmo Locasciulli, Confusi in un playback. Bella anche la melodia, devo dire. Grande pezzo. È quasi anche questo un Italia Graffiti, però essendo dall'85.

0: Sono le 13.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere partner, non rivali. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping, l'omologo USA Donald Trump, accogliendolo alla grande sala del popolo. Xi ha detto inoltre a Trump di essere felice per la visita in un momento in cui il mondo si trova a un bivio. Il presidente degli Stati Uniti ha elogiato il fantastico rapporto che ha con il presidente cinese durante i saluti iniziali del bilaterale e ha detto di avere grande rispetto per Xi Jinping e la Cina, lodandolo come un grande leader. Trump ha detto a Xi che l'incontro è un onore come pochi altri che abbia mai avuto e avremo un futuro fantastico insieme.
2: Con 21 elementi elencati uno ad uno, dalle bugie sulle tre telefonate a casa Poggi fino al DNA, la procura di Pavia vuole dimostrare a processo la colpevolezza di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Allo stesso tempo però dagli atti si evince che prima di tutto la riapertura dell'inchiesta sul delitto di Garlasco è scaturita dalla necessità di tutelare Alberto Stasi per i PM in innocente e di sollecitare poi, come è stato fatto, un'istanza di revisione per cancellare la sua condanna.
3: È successo al culmine di una lite, l'ennesima. Il marito ha afferrato un paio di forbici e ha coltellato la moglie. Lei ha tentato di scappare, lui l'ha colpita al petto, alla gamba destra e alla schiena. Solo a questo punto la donna è riuscita a scappare di casa rifugiandosi in un taxi e raggiungendo così l'ospedale San Paolo di Napoli. Qui l'equipe medica ha allertato le forze dell'ordine che hanno arrestato un 66enne e accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Per lui è stato disposto il trasferimento nel carcere di Poggioreale.
2: Papa Leone XIV ha cominciato la visita pastorale alla Sapienza, Università di Roma. Al suo arrivo è stato accolto davanti alla Cappella Universitaria Divina Sapienza dalla rettrice Antonella Polimeni e successivamente all'ingresso della chiesa dal cappellano Don Gabriele Vecchione. Viva il Papa è stata l'ovazione che lo ha accolto appena entrato nel luogo di culto. Un grande e fragoroso applauso ha accolto l'ingresso del pontefice.
3: L'Italia del turismo continua la sua corsa e si prepara un 2026 da numeri record. Alberghi, città d'arte, località balneari e mete culturali potrebbero registrare un nuovo boom di visitatori, confermando il comparto come uno dei motori più forti dell'economia nazionale. Ma dietro la crescita dei flussi si affaccia anche il rischio di una nuova impennata dei costi, tra rincari energetici e inflazione ancora elevata. Secondo le previsioni elaborate da Demoscopica, il prossimo anno gli arrivi turistici in Italia toccherebbero quota 141,2 milioni con un aumento del 2,1% rispetto al 2025.
2: Tennis, nell'ATP Masters 1000 di Roma ci sarà un solo match con un italiano protagonista quest'oggi. Nei quarti di finale di singolare maschile, Jannik Sinner, numero 1 del seeding del mondo, affronta il russo Andrei Rublev, testa di serie numero 12. Tennista in campo sul centrale dalle 13. Rublev torna ai quarti a Roma 5 anni dopo l'ultima volta. Per il russo è la prima semifinale a livello Masters 1000 da Montreal 2024, quando eliminò proprio Sinner sul suo cammino.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
4: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Antonio Diodato con Eternità, una canzone stupenda portata al successo da Ornella Vanoni, ma non solo, anche dai Camaleonti.

0: saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, sono Simona Quadarella, vi mando un saluto e continuate a seguirmi, ciao!
2: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
3: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
4: Il 16 e il 17 maggio arriva l'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend!
5: Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento o di emozioni, beh, sono un'esperta.
6: Investi in radio, motore di crescita. La radio rende.
7: 0171 260900, questo è il numero di Radio Piemonte Sound Amica Radio, oppure scrivi a info@radiopiemontesound.it o visita il sito. Fai conoscere la tua realtà.

Mediterraneo, quando vai su Mediterraneo di Mango difficilmente sbagli, non sbagli mai, insomma. Poi l'archivio è ricco, ci sono tante altre canzoni belle, più o meno belle, quello può essere insomma abbastanza soggettiva come cosa, però ve le faremo ascoltare tempo al tempo. Quest'oggi volevamo andare un po' sui classici, quindi dal 1992.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.

0: La fammi vedere. Rewind 1999. Blasco Rossi.
1: Pianeta Italia con Lorenzo Bartoli.
2: Su Radio Piemonte Sound, la storia della musica.
3: Pianeta Italia, un viaggio tra le stelle della musica italiana che hanno fatto la storia. Minum.

di sano e buono e bello e passato rock italiano Made in Italy con Ivan Graziani, Minu Minu 1983. Ben ritrovati all'ascolto di Pianeta Italia, buon giovedì da Lorenzo, grazie per essere dei nostri, grazie per averci scelto. Tra poco nella nostra sequenza con tre canzoni senza interruzione né parlata né pubblicitaria, protagonisti di oggi saranno grande Gino Paoli, in coppia questa volta, in coppia con... Bravi, ottima informazione che non possiamo darvi.

con le gambe aperte, 1988. Vi invito ad andare a ripescare e magari riascoltare anche quest'album molto stravagante ma molto interessante. Articolo 31, Maria Maria Hoi Maria, in apertura era Bambina Sì con Raffaella Carrà, direttamente dal 1982. La nostra sequenza ritorna puntuale domani venerdì. Grazie, siamo arrivati alla fine, chiudiamo con una canzone che di solito ripeschiamo d'estate, ma vabbè, ci può anche stare. E Quando tramonta il sole con i grandi Vernice. E signori, io vi ringrazio, vi auguro la buona giornata, come sempre viva la musica italiana, se volete ci ritroviamo qui domani venerdì. Ciao.

0: Sono la tua coscienza, ascoltami!
1: Che vuoi? Stavo per addormentarmi.
0: Dormi? È 7:30, non c'è più tempo!
2: Ti sbagli, con Cafacli è un attimo. Vai su cafacli.it e prenota il tuo 7:30 negli uffici di Cuneo, Alba, Bra, Mondovì, Fossano, Saluzzo e Savigliano.
0: Meno male che c'è Cafacli!
2: Contatta 0171 45 26 11. Cafacli, il 7:30 senza pensieri.
3: Dis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
4: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
5: Come stai oggi?
4: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
6: Amore.
4: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
5: Che bravo!
4: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
7: Sono le 14 e 2 minuti.
8: News dall'Italia e dal mondo.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: In primo piano gli esteri. Si apre tra strette di mano e nuvole all'orizzonte su Taiwan il primo giorno di colloqui tra i presidenti cinese Xi e americano Trump a Pechino. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto, afferma la Casa Bianca, che definisce buono l'incontro. Nella serata cinese i due presidenti sono andati ai templi del cielo per una visita culturale.
9: Ora in Italia una decina di righe scritte appena su un foglio e l'appunto trovato a ottobre nelle indagini della procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi all'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per le prime indagini del 2016-17 a carico del commesso. Per rintracciare l'autore delle annotazioni, gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla procura di Brescia, che indaga nel filone sulla corruzione.
10: Non aveva ingerito nulla di pericoloso, ma è stato vittima di una broncopolmonite bilaterale, il piccolo di 13 mesi morto improvvisamente nel sonno in un asilo nido di Parma nel dicembre scorso. È quanto stabilito dall'autopsia disposta dalla procura che indaga sui fatti e che ha iscritto le maestre nel registro degli indagati. La relazione finale dell'esame post mortem è stata depositata nei giorni scorsi e rappresenta un punto di svolta nell'inchiesta.
9: A Napoli è arrestato una 66enne accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Secondo la ricostruzione è successo al culmine di una lite. Il marito ha afferrato un paio di forbici e ha coltellato la moglie. Lei ha tentato di scappare, lui l'ha colpita al petto, alla gamba destra e alla schiena. Solo a questo punto la donna è riuscita a scappare di casa rifugiandosi in un taxi e raggiungendo così l'ospedale San Paolo di Napoli.
10: Una giovane donna è rimasta coinvolta in un incidente stradale provocato dall'attraversamento di un cinghiale che, in seguito all'impatto, è morto. È successo tra Manfredoni e Foggia, in Puglia, nello specifico sul tratto di strada statale 89. La donna, rimasta illesa, è stata comunque trasportata in ospedale per precauzione. La notizia è stata resa nota dal comandante degli ispettori ambientali civilis, Giuseppe Marasco.
9: Il calcio, il giorno e l'orario d'inizio delle 5 partite che valgono la corsa a Champions non è ancora deciso e nonostante il provvedimento della Prefettura di Roma non è ancora certo che si giochi lunedì alle 20:45. La Lega di Serie A ha presentato ieri un ricorso al TAR che potrebbe essere ritirato se tornasse l'idea di anticipare alle 12 le partite di calcio e posticipare di mezz'ora alle 17:30 la finale degli internazionali. L'ipotesi sta riprendendo piede, potrebbe arrivare in poche ore un accordo in questo senso.
10: È tutto, al prossimo aggiornamento.
8: Prossime news tra mezz'ora.
11: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città. Sono Mirko Bencivenni, tra poco Hit Parade Story e New Hit.

0: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
1: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend!
2: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
3: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
4: La radio rende.
5: Conosciamoci meglio.
6: Puoi contattare Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito
7: Radio Piemonte Sound.
8: Complimenti a te che hai scelto Radio Piemonte Sound come colonna sonora ufficiale di questo pomeriggio. Benvenuto dal tuo capitano di bordo. Io sono Mirko Bencivenni e anche oggi fino alle 17 il ritmo sarà quello di Hit Parade Story e New Hit.

0: Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi.
1: Cosa facevate di bello nel maggio del 1992? Sicuramente in classifica c'erano 20 dischi, questa è la classifica dei singoli più programmati dalle radio dell'epoca e più venduti nei negozi di dischi. Posizione numero 20 per Swing Out Sister con I Am The Same Girl, 19 per la hit sanremese di Luca Barbarossa, una canzone molto dolce, molto bella, che l'artista dedicò alla mamma. Portami a ballare.
2: Portami a ballare.

scoppio a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato.

19 nella Hit Story di oggi per Luca Barbarossa con Portami a Ballare, 18 per i Nirvana con Smells Like Teen Spirit, 17 per Michael Jackson con il titolo di un brano che potrebbe essere anche il sottotitolo del nostro appuntamento. Si chiama Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio. In questo caso la canzone si intitola Remember the Time, singolo sicuramente importantissimo, prestigiosissimo, estratto dall'album Dangerous.

Nell'urletto di Michael Jackson trasmette sempre una certa carica, una certa grinta e una certa positività. Non so voi, 17 nella Hit Story del 16 maggio 1992 per Remember the Time, The King of Pop, 16 per i Soul to Soul con Joy, 15 per i Ten Sharp dall'album Under the Waterline, una bellissima traccia che qualche anno più tardi conoscerà anche la versione italiana di Rosalino Cellamare in arte Ron, Ferite Lacrime. La versione originale è per l'appunto firmata dai Ten Sharp, si intitola You e la troviamo alla posizione numero 15 nella Hit Story di oggi. Yeah.

0: 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo Cittadini Attivi per l'Ambiente vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì. Casa del Materasso, materassai dal 1948, materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera, con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: Per la

Nostra sicurezza All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 105.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Il vertice a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz, ma la Cina consegna anche un duro promemoria a Taiwan e la linea rossa, e se la questione fosse gestita male potrebbe portare a una situazione estremamente pericolosa. Il servizio da Alessio Galea.
1: Prima il tappeto rosso della sontuosa cerimonia di benvenuto a Donald Trump, poi la linea rossa di Taiwan rimarcata da Xi Jinping. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha esortato il presidente cinese, ma sul dossier di Taiwan, Pechino ha consegnato a Washington un avvertimento chiaro: se la questione fosse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti. Gli altri temi del bilaterale durato due ore hanno spaziato dalle tensioni geopolitiche globali, Medio Oriente, Iran, Ucraina, ai rapporti commerciali e tecnologici tra le due superpotenze. Xi è un grande leader, la Cina un grande paese, plaude Trump, accompagnato nella sua visita di due giorni da una folta delegazione di manager dei colossi della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. Una nota diffusa dalla Casa Bianca riferisce che si è discusso anche dello stretto di Hormuz. Le due parti hanno concordato che deve rimanere aperto per garantire il libero flusso dell'energia, punto chiave per la Cina, primo acquirente del petrolio iraniano. Dopo la visita al Tempio del Cielo, sito patrimonio dell'UNESCO, la giornata si conclude con la cena di Stato. La visita di Trump arriva a quasi 10 anni dalla sua prima a Pechino nel 2017, durante la sua prima presidenza.
0: Intanto altre parole di fuoco oggi dai vertici russi verso gli Stati Uniti. L'aggressione militare israelo-americana ha messo a repentaglio la sicurezza regionale e internazionale, vanificando anni di sforzi per la normalizzazione dei rapporti tra Iran e paesi arabi, ha detto il capo del Consiglio di sicurezza russo Shoigu. Ieri il ministro degli esteri Lavrov aveva accusato Washington di voler usurpare il controllo del mercato mondiale dell'energia e costringere le aziende russe a uscire dai mercati. E intanto continua l'offensiva israeliana sul sud del Libano, vi sarebbero altri 12 morti nelle ultime ore, ma vi sarebbero 3 feriti, di cui 2 gravi anche in territorio israeliano, per un drone lanciato dagli Hezbollah e sfuggito alle sirene dell'allarme. Ora in Italia la chiusura delle nuove indagini sul delitto di Garlasco fa emergere nuovi elementi che secondo la procura di Pavia sarebbero decisivi nei confronti di Andrea Sempio e scagionerebbero Alberto Stasi. Davide Camera.
2: C'è anche un appunto scritto a penna contenente alcune correzioni poi effettivamente adottate nell'istanza di archiviazione delle prime indagini su Andrea Sempio. Era in un fascicolo del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per quelle indagini. Lo hanno trovato lo scorso ottobre i magistrati della procura e lo hanno girato a Brescia, dove è aperto il fascicolo sulla presunta corruzione che vede indagati il padre del 38enne Giuseppe e l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. È l'ennesima novità nel pozzo indiziario senza fondo che individua 21 elementi che secondo la procura di Pavia dimostrerebbero la colpevolezza di Andrea Sempio, tra bugie dichiarate, i vari soliloqui e gli altri audio intercettati nella sua auto attraverso una microspia, in uno dei quali si mostra consapevole di essere intercettato. Ancora, le ricerche sul web e la mancanza di un alibi per la mattina del 13 agosto 2007, elementi che la sua difesa ritiene di poter smontare, mentre la famiglia di Chiara Poggi insiste sulla colpevolezza di Alberto Stasi, che per i magistrati di Pavia sarebbe esclusa perché non reggerebbero alcune prove a carico dell'ex fidanzato contenute nella sentenza definitiva di condanna. Sarà la Procura Generale di Milano a dover vagliare se tutto questo materiale sarà sufficiente per riaprire il processo.
0: Arrestato e condotto nel carcere napoletano di Poggio Reale un 66enne accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Al culmine dell'ennesima lite avrebbe accoltellato ieri pomeriggio la moglie con un paio di forbici, colpendola al petto, alla schiena e a una gamba. La donna è poi riuscita a scappare rifugiandosi in un taxi e raggiungendo l'ospedale San Paolo, che ha allertato i carabinieri. Sull'uomo, fermato nella sua abitazione, la moglie e il figlio avevano già presentato altre denunce. Dramma ieri pomeriggio a Bergamo, dove un bambino di 9 anni sceso dall'auto del padre è stato falciato da un'altra vettura mentre attraversava la strada. Va nella corsa del 118 all'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è morto alcune ore dopo. Al volante della Smart sopraggiunta una donna di circa 70 anni che non lo avrebbe visto. Il padre ha assistito alla scena, il piccolo stava cercando di raggiungere un centro estetico dove si trovava la madre e il fratello minore. È ufficiale, il presidente della Repubblica Mattarella assisterà alla finale degli internazionali d'Italia. Oggi sul centrale del Foro Italico Yannick Sinner affronta il russo Rublev per centrare la semifinale e raggiungere Luciano Darderi. Sentiamo Jenny Di Gaetano.
3: Dai mondiali di atletica alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina è forte la passione per lo sport di Sergio Mattarella, per la bellezza del gesto dell'atleta, meglio ancora Savan Sandir, se si chiama Mattia Furlani oppure Federica Brignone. Perché no, magari Yannick Sinner e Luciano Darderi uno contro l'altro a contendersi gli internazionali d'Italia. Al netto eletto del cuore tricolore, il presidente della Repubblica ha annunciato la sua presenza nella finale di domenica al Foro Italico, tra l'altro seduto vicino ad Adriano Panatta, che premerà il vincitore, lui ultimo italiano ad aver conquistato Roma. A proposito di Sinner, il numero uno del mondo incrocia Russo Rublev per raggiungere in semifinale il sorprendente compagno di Davis, capace di sbarazzarsi uno dopo l'altro di un campione affermato come Zverev e di una futura stella del circuito come lo spagnolo Kodar. Tra l'altro, entrambi battuti con un secco 6-0 al terzo. Se Dardari domani in semifinale troverà il norvegese Rudd, per Sinner in caso di vittoria sarebbe la 32esima di fila nei Masters 1000, come nessuno mai. Affronterebbe uno, tra l'altro giovane talento iberico, l'Andalus, oppure l'altro russo, ex re dell'ATP, Daniil Medvedev, spesso ostaggio di se stesso.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Prossime news tra mezz'ora.

un peccato morire di zucchero, è una sorta di preghiera, un inno alla vita, agli uccellini che cantano, al sole, alla buona tavola, ai sapori nostrani, alla voglia di vivere per rivivere tutto, come dichiarato dall'autore stesso. La canzone è inclusa nell'album Chocabac, il quarto più venduto in Italia del 2010.

0: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026, un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
1: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, Red IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
2: Musica può rendere gli uomini liberi, e se lo diceva Bob Marley ci crediamo. Passato e presente si fondono in un magico destino nei nostri vari appuntamenti pomeridiani insieme. Cogliamo infatti l'essenza di questo pensiero profondo del compianto Bob Marley per aprire le porte a una new hit.
3: New hit, le più nuove del momento.
2: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Inside Story torna dopo le news.
1: Sono le 15:01.
2: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Esteri in apertura, non solo Iran ma anche dazi e tecnologie, Cuba e Taiwan. È durato oltre 2 ore il colloquio tra Donald Trump e Xi nella grande sala del popolo a Pechino. Avremo un fantastico futuro insieme, ha detto Trump a Xi a inizio summit. Ogni volta che abbiamo avuto un problema lo abbiamo risolto molto rapidamente e avremo un futuro fantastico insieme, ha dichiarato Trump. Xi, dal canto suo, ha affermato che i due paesi sono arrivati a un bivio nei loro rapporti e ha invitato le parti a lavorare insieme per la stabilità.
3: Una nave è stata abbordata da persone non identificate a largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti, nei pressi dello stretto di Hormuz, e si sta ora dirigendo verso le acque territoriali dell'Iran, ha riferito il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. L'imbarcazione è stata abbordata da personale non autorizzato mentre era all'ancora a 38 miglia nautiche a nord-est di Fujairah e si sta ora dirigendo verso le acque territoriali iraniane, secondo quanto riferito.
4: Ora in Italia, negativi i primi test eseguiti sui casi sospetti di antivirus. Nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo di Prevenzione tranquillizza. I casi sono scesi ad 8 e allo stato non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla Hondius. Allarme dei medici ospedalieri. Il sistema non reggerebbe a una nuova pandemia. Pericolo che però il ministro Schillaci esclude.
3: Avrebbe violentato la fidanzatina di appena 15 anni e poi le avrebbe ucciso il gatto. Accade a Perugia. Lui ha 18 anni e andrà a processo con l'accusa di violenza sessuale e maltrattamento di animali. Si trova agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. La ragazza ha confessato tutto alla madre e da lì è partita la denuncia ai carabinieri. Secondo la ricostruzione l'avrebbe legata con una corda fino a farle perdere i sensi.
4: Via libera dell'aura del Senato al decreto fiscale sul quale il governo aveva posto la fiducia. L'ok alla fiducia con 99 voti favorevoli e 56 contrari. Il provvedimento passa ora alla Camera. Dovrà essere convertito in legge entro il 26 maggio. L'esame nell'aula di Montecitorio inizierà il 19 maggio. Il testo ha assorbito tramite un emendamento dell'esecutivo il secondo decreto carburanti varato dal governo. Tra le norme contenute nel DL, la rottamazione estesa agli enti locali e nuove proposte di concordato per contribuenti.
3: Cambiamo argomento, sono 257 i comuni italiani che hanno ottenuto quest'anno la bandiera blu, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno. 14 sono i nuovi ingressi, 3 i comuni non confermati. Le bandiere blu sui laghi salgono a 23 con l'ingresso di un nuovo comune. Premiati 87 porti turistici, 3 nuovi ingressi. La Liguria si conferma la regione con più bandiere blu, ne ha 35. Tra le new entry, Rimini, Lipari e Teulada.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.
5: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Gianluca Grignani con Arisa, Destinazione Paradiso.
6: Viaggio da senso solo, senza ritorno, se non in volo, senza fermare.

0: Fantastica la nostra Hit Parade Story di oggi e anche le nostre new hit. Tra poco ripartiranno alla grande dopo la pubblicità.
1: Il 16 e il 17 maggio arriva l'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend!
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 848. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli e

Il nostro viaggio nella storia della musica continua alla grande con la hit story del 16 maggio 1992. Bruce Springsteen, The Boss con Human Touch, 14° in classifica. Human Touch è anche il titolo dell'11° album, il nono da studio di The Boss, per l'appunto Bruce Springsteen. Proseguiamo, scaliamo un'altra posizione, un altro gradino per incontrare appena un passo più in alto, esattamente alla 13 Nirvana con Come As You Are, mentre alla 12 Tears for Fears con Laid Low.

straordinari Tears for Fears, gruppo new wave britannico. Roland Orzabal e Kurt Smith ne furono i fondatori, sicuramente grandi esponenti del movimento musicale new wave e new romantic. E pensate, una curiosità, che il nome del duo deriva da un trattamento psicoterapeutico sviluppato dallo psicologo Arthur Janov, nel corso del quale il paziente riprova le primissime sensazioni dell'età perinatale, da qui il nome Tears for Fears, lacrime di paura. Lay So Low è il singolo che piazza alla posizione numero 12 nella classifica dei singoli più venduti in Italia il 16 maggio 1992. Tra poco la seconda parte della nostra Hit Story sarà tutta in top 10. Intanto vi segnalo alla 11 la hit sanremese di Quella meteora di Alessandro Canino. Il brano si intitola Brutta.

0: ascolta, la senti? La musica. Io la sento dappertutto, nel vento, nell'aria, nella luce. È intorno a noi. Non bisogna fare altro che aprire l'anima. Non bisogna fare altro che ascoltare, diceva qualcuno. E allora voi, mi raccomando, sempre sintonizzati su Radio Piemonte Sound. Ora un successo del momento. Radio Piemonte Sound.
1: New Hit, tutte le ultime novità discografiche.
0: Jack Johnson, Rodeo Clowns.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping si apre fra strette di mano e severi promemoria. Se la questione di Taiwan venisse gestita male, potrebbe portare ad uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Al centro dell'incontro i principali dossier internazionali, dal Medio Oriente all'Ucraina e i rapporti commerciali tra le due superpotenze. Su Hormuz le due parti hanno concordato che lo stretto debba rimanere aperto e convenuto che l'Iran non abbia mai l'atomica. Durante la cena di Stato, Trump ha descritto il bilaterale come molto positivo e ha concluso il suo discorso invitando il presidente cinese alla Casa Bianca a settembre. E nello stretto di Hormuz una nave britannica sarebbe stata abbordata da persone non identificate a largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti. Lo ha riferito il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. La nave, il cui controllo sarebbe stato assunto da milizie sconosciute, ora si sta dirigendo verso le acque territoriali iraniane. Anche in un mondo segnato da terribili ingiustizie, sentite che il futuro è ancora da scrivere e che nessuno ve lo può rubare. Lo ha detto Papa Leone durante la sua visita pastorale all'Università La Sapienza di Roma. Siate artigiani della pace, ha detto poi rivolgendosi agli studenti. Poi è tornato sulla guerra. Nell'ultimo anno la crescita della spesa militare nel mondo e in particolare in Europa è stata enorme. Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza. Gli USA, il partner da cui ancora dipendiamo, è diventato più conflittuale e imprevedibile. L'Europa ha cercato la negoziazione e il compromesso, per lo più però non ha funzionato. Ora ha bisogno di rispondere in modo più assertivo. Ad affermarlo Mario Draghi, parlando ad Aquisgrana, dove è stato insignito del premio Carlo Magno. Durante la cerimonia è stato conferito all'ex governatore della BCE anche un premio da 1 milione di euro da devolvere in progetti europei. Draghi poi è tornato a sferzare l'Europa. La nostra esperienza attuale è che l'azione a livello dei 27 spesso non ha funzionato, serve un federalismo pragmatico. Calcio: atteso entro oggi l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A dopo la decisione del prefetto della capitale di posticipare a lunedì alle 20.45 il derby Roma-Lazio. Ieri è andato a vuoto il tentativo della Lega di anticipare a domenica alle 12 la stracittadina, spostando la finale degli internazionali di tennis alle 17.30. Una migliore presa in carico dei pazienti con encefalopatia epatica, ne hanno discusso a Roma rappresentanti di pazienti, medici e istituzioni. Sentiamo.
2: L'encefalopatia epatica, complicanza nascosta della cirrosi, colpisce in Italia tra le 60 e le 100.000 persone. Per migliorare la presa in carico di questi pazienti è stato presentato a Roma un nuovo policy paper con le priorità operative. Fondamentale la diagnosi precoce, spiega Giacomo Germani, segretario Associazione Italiana per lo Studio del Fegato.
3: L'identificazione precoce non solo dei sintomi ma anche dei fattori che possono scatenare l'encefalopatia diventano step cruciali per evitare la progressione della patologia a forme più avanzate e quindi evitare non solo un'alterazione clinica, funzionale, prognostica della malattia e del paziente, ma anche impatti negativi su costi derivanti da ricoveri.
2: Per rendere meno nascosta questa malattia, Alfa Sigma, insieme alle principali associazioni pazienti e società scientifiche, ha lanciato la campagna Encefalopatia Epatica. Riesci a vederla? Stefania Bassanini, Vice President Medical Affairs di Alfa Sigma.
4: Questa campagna nasce da una stretta collaborazione con l'associazione pazienti e da uno degli obiettivi che Alfa Sigma si pone, cioè quello dell'ascolto del paziente. Questo perché ovviamente oltre il sintomo e la malattia in primis c'è la persona. E grazie proprio a questa campagna pazienti e caregiver si sono raccontati in una ricerca etnografica nella loro quotidianità.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Prossime news tra mezz'ora.
5: Il 15 giugno 2019 il mondo piangeva la morte del regista Franco Zeffirelli, malato da tempo. Lo sceneggiatore e scenografo italiano si spense all'età di 96 anni. Stessa data, dando un'occhiata alla classifica dei singoli più venduti in Italia, alla posizione numero 11 c'era Lewis Capaldi, Someone You Loved.

0: un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL. Sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11. cislapiemonte.it/cuneo.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend.

Allora ciao a tutti da parte di Mirko Bencivenni, benvenuti nella seconda parte di Parade, la storia delle classifiche alla radio. La nostra hit story è quella del 16 maggio 1992, ripartiti di slancio alla 10 con Snap e Rhythm is a Dancer, 9 per i Cure di Robert Smith con I, 8 invece per il cantautore fiorentino Paolo Vallesi con una grandissima hit di quell'anno che si intitola La Forza.

Venuto in Italia il 16 maggio 1992, era firmato da Paolo Vallesi, La Forza della Vita, canzone che arrivò terza al Festival di Sanremo 1992. 7 per Rozalla con Are You Ready to Fly, 6 invece per coloro che vinsero nella categoria Nuove Proposte il Festival del 1992, Leandro Baldi e Francesca Lotta con Non amare.

0: È tempo di lasciare spazio alle news. Sentiamo.
1: Sono le 16.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Colloqui e incontri estremamente positivi e produttivi. Così Donald Trump ha descritto gli impegni a Pechino, dove ha visto il leader cinese Xi Jinping. Il presidente degli Stati Uniti, riportano i media americani, ha ringraziato Xi per la magnifica accoglienza senza pari. Durante il banchetto, a cui ha partecipato con Xi, il presidente americano ha aggiunto che sinora i colloqui sono stati tutti positivi per gli Stati Uniti e la Cina.
3: Per la prima volta noi europei siamo soli insieme, dalle fondamenta si costruisca un quadro che trasformi la crisi in più unione. Così l'ex presidente BCE ed ex premier Mario Draghi nel ricevere il premio Carlo Magno ad Aquisgrana in Germania. Per la prima volta dal 1949 vi è la possibilità che gli Stati Uniti non garantiscano più la sicurezza e la Cina non offra un'ancora alternativa perché sostiene la Russia, aggiunge Draghi. L'Unione Europea investe in difesa, l'azione a 27 è inadeguata, serve un federalismo pragmatico, ha concluso Draghi.
4: Spero che nessuno debba più attendere nella sofferenza come me. Sono queste le ultime parole di una 63enne toscana, ultima italiana ad aver avuto accesso al suicidio assistito dopo 9 mesi di attese e sofferenze causate da una grave patologia neurodegenerativa. La donna ha potuto procedere con l'autosomministrazione del farmaco letale a casa sua il 4 maggio scorso, dopo il via libera della commissione dell'ASL, arrivato però solo a seguito di una battaglia legale che ha visto al suo fianco l'associazione Luca Coscioni.
3: Una 46enne è stato arrestato in flagranza a Brescia nella mattinata di ieri dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate in ambito domestico. Stando a quanto ricostruito durante un litigio in casa, l'uomo avrebbe ferito al volto con un coltello da cucina la moglie 66enne convivente. La donna è stata poi accompagnata al pronto soccorso dove è stata dimessa con una prognosi di 7 giorni. Il 46enne invece è stato condotto in carcere.
4: Un nuovo atto vandalico nella notte contro un istituto scolastico di Roma. Nella notte fra ieri e oggi, ignoti sono entrati nel liceo scientifico statale Giuseppe Peano in via Francesco Morandini, nel quartiere Eur, e hanno aperto alcuni degli estintori presenti nei corridoi e nell'androne della scuola. I carabinieri sono al lavoro per rintracciare i responsabili.
3: Il tennis, non c'è nulla che possa fermare la corsa di Jannik Sinner, che consolida ulteriormente il suo cammino negli internazionali d'Italia e c'entra le semifinali raggiungendo Luciano Darderi. L'alto tesi in regola infatti Andrei Rublev in 2-7 in un match senza storia e reso più teso solo da un leggero calo nel secondo parziale e vittoria per 6-2-6-4 in 1 ora e 31 minuti. Ora Jannik attende il suo sfidante, arriverà dalla sfida tra l'andaluse e Medvedev.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: casa del materasso, Materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del materasso, ci trovate in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: Dis fare impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
0: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
0: Insieme dal 1976.

La traccia intitolata L'amore e l'amore del Blasco parla di un amore universale, indipendentemente dai generi. Parla dell'amore puro, dell'amore a prima vista e dell'amore che non finisce mai. La canzone fa parte dell'album Siamo qui, 13° più venduto in Italia del 2021. Ancora buon ascolto su Radio Piemonte Sound a tutti i nostri amici.

0: Hit Parade Story, a new hit su Radio Piemonte Sound. Tanta bella musica nelle vostre case, nelle vostre auto, nei vostri uffici, nelle vostre radio. Hit Parade Story.
1: New hit, tutte le ultime novità discografiche.
0: Chainsmokers and Hawks, Echo.

Il 9 settembre 2013 ci lasciava Alberto Bevilacqua. È stato un noto scrittore, regista, nonché sceneggiatore, stimato anche come poeta e giornalista. Nello stesso periodo, nella classifica dei singoli più venduti in Italia, alla posizione numero 4 c'era Safe and Sound, Capital Cities.

0: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Coldiretti. I servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, Red IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazioni di successione. Il CAF Coldiretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Coldiretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend.
3: Afrojack Sia and David Guetta, Awake Tonight.

già diventato un follower delle nostre pagine social? Vieni a trovarci sui nostri profili Facebook, Instagram e WhatsApp e diventa anche tu un follower di Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: Barbara Assalandri. È durato oltre due ore il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping. Sul tavolo i principali dossier geopolitici e gli accordi commerciali e tecnologici. Il presidente cinese ha avvertito il suo omologo statunitense che eventuali passi falsi su Taiwan, l'isola autonoma rivendicata da Pechino, potrebbe spingere i due paesi verso un conflitto. I due leader inoltre hanno concordato sulla necessità di riaprire lo stretto di Hormuz per consentire il libero flusso delle forniture energetiche. Hanno convenuto che l'Iran non possa mai avere l'atomica. Entrambi i paesi hanno descritto i colloqui come positivi e costruttivi. Durante la cena di Stato, Trump ha concluso il suo discorso invitando il presidente cinese alla Casa Bianca a settembre. Ormai è sfida aperta nel partito laburista all'indomani del tracollo alle elezioni amministrative britanniche di una settimana fa. Si dimette anche il ministro della Sanità Streeting, 43 anni, indicato dai media come esponente della destra laburista che formalizza la sua candidatura a spodestare il premier Starmer come capo del partito di maggioranza e del governo britannico. Ho perso la fiducia nella tua leadership, è ormai chiaro che non guiderai il partito laburista alle prossime elezioni, scrive Streeting in una lettera, auspicando poi che il dibattito futuro sia sulle idee e sulle personalità e non su meschini conflitti tra fazioni. Decreto fiscale e via libera del Senato, la fiducia posta dal governo, 99 sì, 56 i no. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 26 maggio, passa ora alla Camera. Il testo ha assorbito tramite un emendamento dell'esecutivo il secondo decreto carburanti varato dal governo. Tra le misure previste, la rottamazione estesa agli enti locali e nuove proposte di concordato per contribuenti. All'attacco le opposizioni, ennesimo provvedimento che aiuta chi non paga le tasse, l'affondo del Dem boccia. Tennis, Jannik Sinner si sbarazza in 2-7 di Rublev e vola in semifinale agli internazionali d'Italia, 6-2 e 6-4 per il numero 1 del mondo, che arriva al record di 32 match vinti di fila nei Masters 1000. Domani affronterà il vincente tra Medvedev e l'andaluse. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per un incidente tra gli svincoli Borgaro e Venaria in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla A21 Torino-Piacenza, dove troviamo rallentamenti per lavori tra l'allacciamento con la A26 Genova-Gravellona-Toce e Felizzano verso Torino. Infine ci occupiamo del versante francese del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso con attese di circa 90 minuti in direzione del territorio italiano. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazza Mondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo Cittadini Attivi per l'Ambiente vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
3: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.

0: più venduto in Italia del 2018 è Paradiso, Lucio Battisti Songbook di Mina, laddove abbiamo scelto di farvi riascoltare La Tigre di Cremona nella sua versione decisamente rock de Il Tempo di Morire.
1: Motocicletta 10 a

0: 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026, un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
1: Ehi, sono la tua coscienza, ascoltami!
2: Che vuoi? Stavo per addormentarmi.
1: Dormi? È 7:30, non c'è più tempo!
3: Ti sbagli, con Cafacli è un attimo. Vai su cafacli.it e prenota il tuo 7:30 negli uffici di Cuneo, Alba, Bra, Mondovì, Fossano, Saluzzo e Savigliano.
1: Meno male che c'è Cafacli!
3: Contatta 0171 45 26 11. Cafacli, il 7:30 senza pensieri.
4: Disfare impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
5: Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.
6: Un saluto a Radio Piemonte Sound. Ascoltate musica, fate ascoltare musica e fate comprare i dischi, che non basta. Ciao, sono Mario Biondi.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Ben trovati dalla redazione.
3: Hantavirus in apertura. Negativi i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti. Nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo di Prevenzione tranquillizza. I casi sono scesi ad 8 e allo stato non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla nave Onius. Allarme dei medici ospedalieri. Il sistema non reggerebbe a una nuova pandemia. Pericolo che però il ministro della salute esclude.
2: La famiglia Poggi non ha nemmeno sfiorato le migliaia di euro del risarcimento versato da Alberto Stasi negli anni e anzi è disposta a restituire la somma qualora una sentenza ribaltasse la condanna del fidanzato, dichiara, unico condannato per l'omicidio della 26enne. Lo ha detto uno dei legali della famiglia dopo che negli ultimi giorni il destino dell'ingente risarcimento è stato oggetto di dibattito.
3: La Corte d'Assise di Milano ha condannato a pene fino a 30 anni di reclusione i tre imputati, tra cui l'esecutore materiale e due mandanti, per il rogo appiccato il 12 settembre 2024 in un magazzino showroom a Milano in cui morirono tre giovani cinesi, tra cui due fratelli di 18 e 17 anni e un 24enne. Erano ospiti per la notte e stavano dormendo. Il movente, secondo le indagini, sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Le accuse erano di omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione.
2: Dopo la disfatta elettorale alle amministrative del 7 maggio scorso, in Gran Bretagna continua la sfida alla leadership di Starmer. Dopo le dimissioni nei giorni scorsi di alcuni ministri laburisti, anche il ministro della Sanità, Wes Streeting, ha lasciato il dicastero. Streeting, indicato dai media come esponente della destra laburista, ha formalizzato per primo la candidatura a spodestare il premier come capo del partito di maggioranza e del governo.
3: Piogge e temporali insistono sull'Italia e anche per domani, venerdì, la Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla per temporali su 6 regioni: Abruzzo, Lazio, Lombardia, Molise, Toscana e Umbria. Tutta colpa di un'area depressionaria che ha portato a un repentino peggioramento meteo su gran parte del centro-nord dell'Italia, con temporali localmente forti e venti sud-occidentali in intensificazione.
2: La 32esima vittoria di fila in un Masters 1000 regala a Jannik Sinner la semifinale di Roma, dove atterra dopo un altro grande match. Il russo Andrei Rublev, numero 14 ATP e numero 16 del tabellone, deve inchinarsi 6-2-6-4 di fronte al numero 1 del mondo, che vince con autorità in 1 ora e 31 minuti. Evidente la differenza di valori tra i due tennisti, con Sinner che tiene in mano la sfida concedendo giusto un break nel secondo set. In semifinale Jannik attende il vincente del confronto Medvedev l'andaluse.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Dobbiamo correre, le canzoni dei primi anni 90 erano veramente lunghissime, hanno delle tempistiche alquanto improponibili radiofonicamente parlando. Io ho lasciato con Paolo Vallesi, se non ricordo male. No, non era Paolo Vallesi con La Forza della Vita, ma era la posizione numero 6, Leandro Baldi e Francesca Lotta con Non Amarmi. Vabbè, anch'io ogni tanto mi rincitrullisco con tutte queste posizioni, con questi numeri, anch'io do i numeri, anche quelli del Super Lotto, non vincenti però, chissà perché. Siamo alla posizione numero 5 del 16 maggio 1992, Digital Boy con 1-2-3 Acid, 4 per Liu Chu ancora in sottofondo con One, bellissimo singolo estratto dall'album Acton Baby, il settimo 33 giri della band irlandese pubblicato su etichetta Isla Record. Siamo sul podio, amici, posizione numero 3 della Hit Story di oggi per Luca Carboni con Ci vuole un fisico bestiale.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno

che poi qui in radio, dovete sapere, fanno di tutto per distrarti, entrano nello studio anche mentre sei in diretta, grattini nella schiena, ma io sono un professionista, ligio al mio dovere, integerrimo, non mi scompiscio e non mi scompongo, e quindi sono pronto con la massima professionalità, grattini e non, per annunciarvi le prime due, tre della Hit Story del 16 maggio 1992 per Luca Carboni con Ci vuole un fisico bestiale, due per Elio e le storie tese con Pippero, uno Annie Lennox, ex Eurythmics, grandissimo successo in quell'anno con due singoli, uno era No More I Love You, l'altro è questo intitolato Why. No.

Why Annie Lennox, why, perché me ne devo andare? Che stavo così bene con voi, mi stavo così divertendo. E poi comunque, Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio, e ritorna molto presto. Vi aspetto alla prossima puntata, grazie per l'ascolto. Questo era il singolo più venduto a tutti gli effetti del 16 maggio 1992. Sono Mirko Bencivenni, un bacio, un abbraccio e alla prossima.

0: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
2: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
3: Il 16 e il 17 maggio arriva l'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend.
4: Radio Piemonte Sound, amica radio.
5: Anica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Pronti? Azione!
12: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
13: Qual è il piano?
14: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
15: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
16: Non conosco avventurieri migliori.
15: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
5: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
18: Saluto dai VIP.
19: Allora, io ho diverse abitudini, cari amici, sono Rocco Tanica, un componente degli Elio e le Storie Tese. Alcune abitudini buone, altre meno buone. La migliore, senz'altro, quella di ascoltare Radio Piemonte Sound, e questo guai a chi me lo tocca.

chiamatemi nostalgico, chiamatemi conservatore, chiamatemi antico, ma io sono affezionato alla versione originale di questa canzone.

0: ora ci siamo. Va bene, Yaha con Take On Me, bella, bella, l'abbiamo ascoltato in una versione un po' remixata da Kaigo. Questa canzone ci ha portato alle 17.30, un nuovo appuntamento con l'informazione sportiva.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Azzurro scintillante al Foro Italico dopo l'impresa di Luciano Darderi, che in un match durato fino alle 2 di notte ha eliminato in 3 set il 19enne talento spagnolo Hodar. Domani affronta in semifinale Ruud. Gli applausi del pubblico romano oggi sono tutti per il solito Jannik Sinner, implacabile, il numero uno del mondo, liquida 6-2 6-4 il russo Rublev, arriva al record di 32 incontri vinti di fila nel Masters 1000, vola in semifinale dove domani affronterà il vincente dell'incontro tra l'altro russo Medvedev e l'altro asso nascente spagnolo, il ventenne, l'andaluse. Sinner è già concentrato sulla sfida.
2: Per il momento mi sto concentrando per domani, no? Domani è una partita importante, una partita dove devo recuperare fisicamente stanotte. Sto sentendo che ho giocato tanto e quindi vediamo, ma a prescindere di come va in questo momento, per me è una vittoria se vinco e va bene anche se dovesse andare male, perché ho qualche giorno in più per recuperare per Parigi, che ripeto è il mio obiettivo di quest'anno.
1: Siamo al calcio, in primo piano ancora l'Inter con la vittoria della Coppa Italia nella finale senza storia contro la Lazio. Gianni Di Gaetano.
3: Nel 2010 uno degli eroi del triplete griffato Giuseppe Mourinho fu Christian Kivu, allora imprescindibile pedina dello Special One. Oggi, 16 anni dopo, timoniere in panchina dell'Inter, capace di dominare prima il campionato, poi prendersi la Coppa Italia, doblete servito dei nerazzurri che nella finale dell'Olimpico hanno lasciato le briciole, forse meno, alla Lazio, quanto mai impalpabile. 2-0 in 35 minuti, autogol di Marusic, raddoppio di capitan Lautaro. 22 reti in stagione, nono trofeo negli 8 anni da interista. Insomma, ce n'è per essere felici il tecnico romeno.
4: Si può migliorare ancora, le aspettative saranno più alte, ce lo siamo guadagnato vincendo trofei e vogliamo continuare così. Però un 10 con lode a tutti quanti.
3: La Lazio invece deve far conto della seconda volta di fila senza Europa, la schiettezza di Maurizio Sarri.
5: Sarebbe importante fare bene in Italia, mi sembra. Non è che in questo momento possiamo fare voli pindarici di fantasia e bisogna ripartire da fare una stagione di alto livello, un campionato, se no non c'è soluzione.
3: All'orizzonte un derby di consolazione e soprattutto di orgoglio laziale.
1: Derby Roma-Lazio che continua a far discutere, c'è attesa per l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A contro la decisione del prefetto della capitale di farlo disputare lunedì alle 20.45. Venisse respinto nella stessa data e orario si disputerebbero tutte le gare della penultima di Serie A relative alla lotta Champions. A meno di un anno dal trionfo mondiale scatta la nuova stagione dell'Ital Volley femminile di Velasco, capace di stabilire il record di 36 vittorie di fila in manifestazioni ufficiali. In vista del debutto in Nations League, le azzurre sosterranno 5 amichevoli stasera e domani alle 21 a Biella contro la Francia, a seguire i test contro Serbia, Turchia e Polonia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Un saluto dai campioni dello sport.
1: Da Simone Rigone, un saluto a tutti gli ascoltatori di Piemonte Sound, molto forte.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Ci occupiamo quindi del versante francese del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso in direzione del territorio italiano. Infine invitiamo alla prudenza per il vento forte segnalato su gran parte del territorio della regione e della Valle d'Aosta. Raccomandiamo quindi attenzione a chi si trova alla guida di telonati, furgonati o caravan. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossime news tra mezz'ora.
5: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria. Ornella Vanoni con Jovanotti cantavano insieme Più.

0: mi metto a cantare anch'io. Che bella!
1: Questa sera ti porto via.
0: Ma l'avete riconosciuto Lorenzo Jovanotti? Era lui, eh? Oh, già. Insieme ad Ornella Vanoni in questa versione di più, non nel senso proprio più, il titolo della canzone, che ci ha portato alle 17:37 pronti per cominciare una nuova puntata.
2: Radio Piemonte Sound presenta Ingresso libero.
0: Buongiorno, buon pomeriggio, eccoci qua per i nostri 90 minuti da passare insieme con tanta musica e con gli ospiti che insomma vi annuncerò un po' più tardi, ma oggi di che cosa parliamo? Oggi avrei potuto cominciare come facciamo quasi tutti i giorni andando a vedere qual è la giornata mondiale che cade il 14 maggio e invece no, perché no? Perché ieri era una data speciale, un anniversario speciale per il mondo del cinema, perché compiva 40 anni niente meno che Top Gun, che continua ad occupare 40 anni dopo davvero un posto preciso nell'immaginario collettivo. Diciamo la verità, continua ad essere uno dei film preferiti di tante persone e è un film che sicuramente ha regalato forse il termine meno adatto, ma dato la possibilità a Tom Cruise di diventare quella grande star che continua ad essere quest'oggi. Bene, lo stesso Tom Cruise ha celebrato l'anniversario scrivendo sui propri profili social: sono entusiasta di festeggiare con voi i 40 anni di Top Gun e secondo voi noi come possiamo festeggiare i 40 anni di questo film, ma attraverso la sua straordinaria colonna sonora. Ci sono tante canzoni che fanno parte di quel film.

E così abbiamo festeggiato i 40 anni di un film che è entrato un po' nella storia della cinematografia mondiale. Top Gun, 40 anni festeggiati ieri. E la notizia è che Top Gun numero 3 si farà. E come se si farà? È già ufficialmente in fase di sviluppo, eh? Tom Cruise è già lì pronto. Bello gasato, perché già nella seconda... nella seconda parte del film lui praticamente volò veramente sui caccia, sugli F-16, e infatti si vede, no, il suo volto che cerca di resistere alla forza G, ma siccome lui è un tipo molto particolare, gli piace l'avventura, non gli piace utilizzare delle controfigure, ha deciso proprio di salire sugli aerei, chiaramente che però sono stati pilotati da altri. Abbiamo ancora in sottofondo quella che è la colonna sonora ufficiale, anche perché secondo me vale la pena anche spendere qualche parola su questo film, che pensate, quando uscì 40 anni fa, nel 1986, nessuno avrebbe immaginato il grande successo che poi ha avuto. Pensate, $300 milioni di incasso di quello che è diventato veramente un simbolo di una generazione che a quel punto voleva diventare pilota. Tutti quanti i giovani dell'epoca volevano diventare piloti, un boom di domande anche nell'aeronautica militare italiana. Grande successo, però decretato da, secondo me, anche delle caratteristiche che ha avuto questo film. Secondo me il gioco maggiore lo ha fatto il Pentagono e la Marina Militare Americana, che hanno partecipato attivamente al film. Cioè, gli aerei erano veri, non c'erano praticamente effetti speciali, tutto quello che vedevate erano veramente delle riprese fatte in cielo, evidentemente da piloti veri dell'aviazione americana, anzi della Marina Americana. E quindi che bello, insomma, vedere una bella storia di successo portata naturalmente al successo dal regista Tony Scott, dal produttore Jerry Bruckheimer e soprattutto da Tom Cruise, un giovanissimo Tom Cruise che da quel momento in avanti non ne ha più sbagliata proprio nessuna. Chiudiamo questa nostra mezz'ora dedicata a questo film, anche perché mi ha già raggiunto in studio l'ospite che vi presenterò tra poco, ma chiudiamo ancora con un grande disco che arriva dalla colonna sonora del primo film uscito nel 1986. Jerry Lee Lewis. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and moved me, honey. I've changed my mind, this love is fine. Goodness gracious, great balls of fire.

0: Sono la tua coscienza, ascoltami!
1: Che vuoi? Stavo per addormentarmi.
0: Dormi? È 7:30, non c'è più tempo!
2: Ti sbagli, con Cafacli è un attimo. Vai su cafacli.it e prenota il tuo 7:30 negli uffici di Cuneo, Alba, Bra, Mondovì, Fossano, Saluzzo e Savigliano.
0: Meno male che c'è Cafacli!
2: Contatta 0171 45 26 11. Cafacli, il 7:30 senza pensieri.
3: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend!
4: Casa del Materasso, materassai dal 1948, materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera, con l'acquisto di un materasso matrimoniale o due singoli riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
5: Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
6: Investi in radio.
7: Puoi contattare Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito
6: La Radio Rende.

0: The Long and Winding Road ci ha portato alle 6 del pomeriggio. Vi ho già anticipato che mi ha già raggiunto in studio la nostra ospite della prossima mezz'ora, che è Maria Alberione, la presidente dell'associazione di volontariato che si chiama Mente in Pace, il cui obiettivo principale è quello di combattere soprattutto quelli che sono i pregiudizi verso il disagio psichico. Ne parliamo con lei tra pochissimo.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Cronaca in apertura. 5 turisti italiani sono morti dopo essersi immersi da un safari boat che stava navigando nell'atollo di Vavu nelle Maldive. A confermarlo è la polizia maldiviana. La segnalazione dell'incidente è stata ricevuta dalla polizia intorno all'1:45 del pomeriggio. Finora non è stata ancora accertata la causa del decesso e la polizia sta continuando le indagini sul caso.
3: Ora in Italia 3 uomini sono stati condannati dalla Corte d'Assise di Milano perché ritenuti responsabili della morte di 3 giovani cinesi che il 12 settembre 2024 sono morti in un rogo che è esploso in un magazzino showroom di arredamenti in zona Certosa. Uno è stato riconosciuto come l'esecutore materiale, condannato a 21 anni, gli altri 2 come mandanti. Per loro 30 anni di carcere ciascuno. Tutti e 3 erano stati accusati di omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione.
4: Mario Draghi suona l'ennesima sveglia per l'Europa, esortando i 27 ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti, diventati conflittuali e imprevedibili sotto la presidenza Trump. L'Europa ha cercato il negoziato e il compromesso, per lo più non ha funzionato, ora siamo davvero soli insieme, osserva l'ex presidente della BCE, ricevendo ad Aquisgrana il premio Carlo Magno alla presenza del cancelliere tedesco Merz. Aggiunge Draghi, il cambio di atteggiamento americano sulla sicurezza europea non dovrebbe essere visto solo come un pericolo, è anche un necessario risveglio.
3: Deve essere esclusa nel modo più assoluto ogni ipotesi di affidamento familiare o adozione dei minori. Lo ha detto il nuovo avvocato della famiglia Nel Bosco, Simone Pillon, che oggi ha incontrato per la prima volta i genitori nella loro casa di Palmoli. Il legale ha anche visto la tutrice e la curatrice, definendo l'incontro cordiale e fruttuoso, stemperando così in parte le frizioni che si erano acuite tra la famiglia e gli assistenti sociali durante il precedente mandato difensivo.
4: Sfida alla leadership di Keir Starmer lanciata all'interno del partito laburista britannico dopo la disfatta elettorale delle amministrative del 7 maggio. Il ministro della sanità Wes Streeting, esponente della destra laburista, ha annunciato oggi le sue dimissioni largamente anticipate, formalizzando per primo la candidatura a spodestare il premier come capo del partito di maggioranza e del governo. In una lunga lettera inviata allo stesso Starmer, Streeting sostiene di aver perso fiducia nella leadership del primo ministro e che sarebbe disonorevole per lui restare al suo posto.
3: Yannick Sinner approda alla semifinale degli internazionali d'Italia battendo al Foro Italico il russo Andrei Rublev in 2 set, 6-2, 6-4. Il numero 1 del mondo, che ha la vittoria consecutiva numero 32 nei Masters 1000, affronterà domani in semifinale il vincente tra il russo Daniil Medvedev e lo spagnolo Martin Landaluce, che scenderanno in campo alle 19. Sinner è a caccia della prima affermazione a Roma.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Magari qualcuno all'ascolto può pensare che la situazione di disagio psichico sia lontana dalla sua famiglia. In realtà disagio psichico va ad allacciare un bel po' di problematiche, ma ne parlo subito con la nostra ospite a cui do il benvenuto, cioè Maria Alberione, la presidente dell'Associazione Mente in Pace. Benvenuta.
1: Grazie e grazie per l'invito soprattutto.
0: Grazie a te di essere venuta per venire a parlare appunto di disagio psichico. Allora, intanto possiamo fotografarlo, perché in realtà non parliamo solo di casi di schizofrenia, tanto per intenderci, ma anche di depressione, per esempio.
1: Sì, allora il disagio psichico, allora depressione può riguardare un po' tutti, no? Ci sono le giornate in cui uno si alza e può avere la giornata storta, non ha voglia di alzarsi. Diciamo che quando diventa invalidante e quindi tu proprio non riesci ad alzarti dal letto perché hai l'ansia o perché vedi tutto nero, allora lì, allora la prima cosa da fare sicuramente bisogna rivolgersi a degli esperti. Mente in Pace è un'associazione di volontariato, i volontari non sono formati da un punto di vista psichiatrico o psicologico per affrontare queste cose. Diciamo che quindi noi collaboriamo molto con l'ASL Cuneo 1, soprattutto con il centro diurno, il Faggio Rosso, dove ci sono gli utenti che vanno, e abbiamo tutte persone che noi seguiamo, che sono, che vengono alle nostre attività, che seguiamo, che sono comunque in una fase di remissione, nel senso che poi può succedere che magari ci sono dei momenti in cui non vediamo delle persone per un lungo periodo perché magari c'è stato un ricovero, però diciamo che noi non sappiamo mai esattamente che cosa è successo, non sappiamo neanche esattamente quali sono le loro, i loro disturbi, però è vero che ha uno spettro molto ampio, quindi appunto ci può essere anche il disturbo bipolare, cioè sono veramente tantissimi ed è purtroppo sempre più diffuso. Questo è un dato che viene fuori anche nei giovani molto, e quindi
0: mamma mia. Senti, come si combatte il pregiudizio verso il disagio psichico? Perché voi tra le vostre ambizioni c'è anche questa cosa.
1: Sì, assolutamente, è proprio uno dei punti fondamentali dei nostri, insomma, un nostro obiettivo. Allora, intanto attraverso la sensibilizzazione. Per esempio, quest'anno abbiamo fatto un progetto nelle scuole superiori insieme con il CSV Cuneo ed è stato molto interessante perché noi siamo andati ad incontrare i ragazzi di alcune scuole superiori proponendo loro un progetto che peraltro ha il titolo di è un titolo di una canzone di Fabrizio De André e non riesce ad esprimerlo con le parole, e abbiamo chiesto, abbiamo presentato, proprio abbiamo fatto un excursus un po' su che cos'è il disagio psichico, facendo davvero un po' una conversazione con loro per sentire anche che cosa loro pensassero, e poi abbiamo chiesto di produrre degli elaborati, quindi al Salone del Volontariato che sarà il 5 di giugno verranno presentati i loro lavori. Noi abbiamo iniziato a vederli, abbiamo visto dei video molto belli che hanno fatto, degli elaborati, dei disegni, degli scritti, quindi invitiamo tutti il 5 giugno al mattino in via Roma, noi saremo posizionati su Largo Audifreddi e ci saranno proprio anche, ci sarà un momento anche di restituzione con gli esperti, nel senso che ci saranno degli esperti proprio psichiatri, psicologi che dialogheranno con i ragazzi.
0: Allora, il tempo di una canzone e poi proseguiamo con la nostra ospite a parlare delle attività appunto che svolgono questi volontari anche per alleviare le famiglie che si trovano ad avere appunto in casa una situazione di questo tipo.

0: Mari, io ti volevo chiedere un po' quali sono i pregiudizi con cui si deve scontrare chi è portatore di un disagio psichico o magari anche un suo familiare?
1: Ma allora, guarda, innanzitutto direi che è proprio soprattutto la sottovalutazione del disagio, quindi dire: ah, non ha voglia di fare le cose, è pigra questa persona, vedi che se si mettesse a fare le cose, in realtà non fa le cose perché è nell'impossibilità di farle, perché è paralizzato da questo disagio.
0: Quindi, un peso enorme quello che porta
1: enorme,
0: sulle spalle.
1: Assolutamente, che fa sì che addirittura ci sia poi ovviamente una chiusura, no? Molto verso l'esterno, verso tutto quello, cioè la paura di qualsiasi altra cosa, perché ovviamente lo stigma, il pregiudizio scatena altri, cioè si riverbera, no? Per cui uno veramente non riesce più a far nulla perché pensa anche al giudizio delle altre persone.
0: No, certo. Senti, voi chiaramente operate per alleviare le famiglie, no? Come lo fate?
1: Ma allora, fin dalla nascita l'idea è quella di fare soprattutto nel fine settimana, in particolare il sabato, per cui ti direi che è rimasta questa cosa. Una volta al mese noi facciamo un laboratorio di cucina in cui si cucina insieme.
0: Okay.
1: La nostra sede per queste attività è la casa del quartiere Donatello.
0: Bene.
1: E ci troviamo lì sabato mattina e si cucina veramente tutti insieme, quindi ognuno dà il suo contributo, c'è poi anche chi apparecchia la tavola, eccetera. Una volta al mese, quindi più o meno a cadenza di 2 settimane dopo il pranzo, c'è un'uscita sul territorio e quindi andiamo a fare una gita che può essere, vabbè, loro adorano quando andiamo alle gite al mare, comunque apprezzano sempre molto, e facciamo questa uscita appunto come se fossimo, ma come siamo di fatto, un gruppo di amici che va a visitare delle cose. E in estate facciamo il cinema alla Pinetina, che è proprio un po' questo nell'ottica anche della sensibilizzazione, insieme lo apriamo ad altre associazioni, nel senso che noi siamo i promotori e scegliamo dei film che poi vengono proiettati all'aperto nel parco proprio per sensibilizzare, no? Quindi sono film, ovviamente vengono fatti anche per le famiglie in estate, quindi film commedie, diciamo, che è molto seguito e c'è da molti anni. Quest'anno abbiamo fatto anche un'edizione nel mese di marzo, e l'ultima cosa che abbiamo fatto in ordine di tempo è stato un laboratorio teatrale.
0: Sì.
1: Che è iniziato a fine settembre ed è andato avanti fino a inizio maggio, condotto da Elisa Dani, e ha prodotto uno spettacolo che abbiamo fatto proprio una settimana fa alla Sala Polivalente di Boves, e si intitolava E se l'ombra avesse ragione, un viaggio dentro, ed era uno spettacolo davvero collettivo, che è nato una drammaturgia che è stata condivisa, quindi l'idea dell'ombra, quindi delle cose anche che sono dentro di noi, che magari non vengono fuori. E l'idea bella è stata che appunto c'erano gli utenti, ma c'erano anche 2 operatrici che hanno partecipato al laboratorio dello spettacolo, un volontario, quindi sempre in quest'ottica di inclusione anche nelle,
0: certo,
1: attività.
0: Che la cosa è importante, fare le cose insieme. Come il teatro aiuta queste persone?
1: Il teatro
0: persona?
1: Aiuta tantissimo, gli stessi operatori e anche gli psicologi che erano presenti sono rimasti stupitissimi per alcuni casi di persone che magari non parlavano o comunque non partecipavano alle attività più di tanto, e col teatro si sono trasformate e hanno tirato fuori veramente, ovviamente è già qualcosa che probabilmente piace molto, e quindi, però il mettersi in gioco, e devo dire che queste attrici e questi attori sono stati strepitosi perché hanno affrontato un pubblico, la sala era piena, infatti tra l'altro è stato veramente un grande successo, e speriamo di rifarlo a Cuneo a settembre, sarebbe bellissimo, perché è stato un grande impegno da parte di tutti, ma loro hanno affrontato il pubblico veramente con una grande forza, una grande energia, sono stati veramente bravi.
0: Bravissimi. Abbiamo ancora una canzone da ascoltare, questa dei Pet Shop Boys che abbiamo in sottofondo, e poi parliamo ancora con Maria Alberione dell'associazione Mente in Pace.

0: Marie, tu fai in realtà un lavoro completamente diverso, perché fai l'insegnante, lo possiamo dire.
1: Certo.
0: Com'è che ti sei avvicinata a un'associazione di questo tipo?
1: Dunque, conosco Mente in Pace fin da quando è nata nel 2003, perché mio cugino è una persona che ha avuto problemi e quindi si è dovuto rivolgere e tuttora frequenta il centro diurno, sta molto meglio, ha dei momenti in cui magari appunto è attanagliato dall'ansia, però diciamo che fa una vita assolutamente normale. E quindi diciamo che 2 anni fa sono stata un po' tirata dentro e sono stata felicissima di esserlo, perché è vero che il volontariato richiede molto tempo, molte energie, però ti restituisce tantissimo, perché davvero passare del tempo con loro, condividere le cose, è veramente molto bello.
0: Senti, un'associazione come Mente in Pace come fa a stare in piedi? Perché sembra una domanda scontata, ma in realtà poi alla fine se non c'è il soldo non si va avanti.
1: Assolutamente. Allora, innanzitutto noi partecipiamo sempre a un bando della Fondazione CRC, che è quello che finanzia la maggior parte delle nostre attività, e quindi per fortuna che c'è, e anzi la ringraziamo molto. E poi c'è ovviamente il 5 per 1000, che questo è il momento in cui un po' tutte le associazioni iscritte al RUNS lo richiedono, comunque vedete magari sui social eccetera, molte persone non lo indicano nella loro dichiarazione dei redditi ed è veramente un peccato, perché basta un codice fiscale di un'associazione, una firma, per aiutare molto. Questi sono soldi che arrivano direttamente dal ministero, quindi c'è un po' di tempo di attesa, però arrivano. E poi ci sono delle iniziative che a noi veramente riempiono sempre il cuore di gioia e sono inaspettate. Ad esempio domenica c'è il coro Kerigma, che è il coro degli infermieri che si esibisce a Boves, sempre alla sala polivalente, quindi domenica sera siete tutti invitati alle 20:45, e ha deciso di destinare il ricavato, e sarà su offerta libera, alla nostra associazione, quindi queste cose sono veramente preziosissime.
0: E se volete invece dare una mano come volontario, come potete fare?
1: Se volete dare una mano come volontario, allora noi abbiamo un sito www.menteinpace.it dove ci sono anche tutte le informazioni. Ovviamente siccome si ha a che fare con persone con delle fragilità, prima c'è sempre un colloquio, una motivazione ci deve essere ovviamente, certo, perché uno decide di fare volontariato in un'associazione di come la nostra, e poi sempre facciamo delle prove, però la prima cosa migliore da fare è provare a entrare in contatto, quindi magari invitiamo le persone a venire a un pranzo oppure a un'uscita sul territorio per vedere anche com'è la relazione con queste persone, che sono assolutamente persone normali, perché noi diciamo, certo, sempre da vicino, non è nostra la frase, però la usiamo, da vicino nessuno è normale, no? Quindi
0: è vero, verissimo, verissimo, però effettivamente la motivazione deve essere molto forte di dare una mano. Bene, Marie, è stato un piacere intanto conoscere te e conoscere la vostra associazione, e spero che lo sia stato anche per i nostri ascoltatori, ma ne sono assolutamente convinto. In bocca al lupo per tutto quello che farete, ma soprattutto grazie per quello che fate.
1: Grazie mille.
0: Grazie.

0: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare

È semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute. Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.

0: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura la notizia di una tragedia avvenuta alle Maldive: 5 turisti italiani che risultavano dispersi dopo essersi tuffati da un safari boat durante un'escursione sono stati trovati morti. A confermarlo la polizia locale e anche la Farnesina. Ancora non è stata accertata la causa del decesso, la polizia sta continuando le indagini. Oggi le condizioni meteo nel luogo dell'immersione erano sfavorevoli, tanto che era stata emessa un'allerta gialla per tutta la zona, tuttora in vigore. È durato oltre 2 ore il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping. Sul tavolo i principali dossier geopolitici e gli accordi commerciali e tecnologici. Il presidente cinese ha avvertito il suo omologo americano che eventuali passi falsi su Taiwan potrebbero spingere i due paesi verso un conflitto. Entrambi hanno concordato sulla necessità di riaprire lo stretto di Hormuz per consentire il libero flusso delle forniture energetiche e hanno convenuto che l'Iran non possa mai avere l'atomica. Entrambi i paesi hanno descritto i colloqui come positivi e costruttivi. Durante la cena di Stato, Donald Trump ha concluso il suo discorso invitando il presidente cinese alla Casa Bianca per settembre. È di almeno 8 morti, tra cui un 12enne e decine di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo che ha colpito nelle scorse ore un condominio a Kiev. Mentre Trump è in Cina, Mosca cerca di destabilizzare il clima politico, denuncia il presidente ucraino Zelensky, che fa sapere: ho incaricato le forze di difesa e i servizi speciali di proporre possibili modalità di risposta. Mosca, con gli attacchi all'Ucraina, deride gli sforzi diplomatici, protesta anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, mentre Kiev, per bocca del ministro degli esteri, chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Al momento solo gli Stati Uniti fungono da mediatori nella risoluzione del conflitto. L'Europa non può assumere tale ruolo, la posizione del Cremlino. Arrivano le prime condanne per l'incendio appiccato la notte del 12 settembre del 2024 in uno showroom cinese a Milano, in cui hanno perso la vita 3 ragazzi cinesi tra i 17 e i 24 anni che stavano dormendo nel negozio. 30 anni di reclusione, la decisione della Corte d'Assise ai 2 giovani ritenuti i mandanti e 21 anni al 27enne olandese indicato come l'esecutore materiale del rogo. Per tutti le accuse erano di omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione. Il movente, secondo le indagini, sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Calcio: designati gli arbitri delle gare di andata dei playoff e playout di Serie B, Juve Stabia Monza di sabato, affidata ad Airoldi, scelto Feliciani per Catanzaro Palermo di domenica. Sarà invece Rapuano a dirigere domani Bari sul Tirol, primo atto della sfida per non retrocedere. Ora la celebrazione di un anniversario importante in tema di tradizioni alimentari e sostenibilità delle filiere. Sentiamo.
1: 70 anni fa nasceva Oro Saiva, prodotto iconico della tradizione italiana. A celebrarlo, insieme alla cultura alimentare del nostro paese, è Mondelez Italia, azienda di riferimento del settore, con l'evento Dal grano al biscotto, promosso a Palazzo Madama dal senatore Giorgio Maria Bergesio.
2: Abbiamo ricordato e riconosciuto il valore di Mondelez, abbiamo riconosciuto il valore di Oro Saiva nel suo 70° anniversario, compleanno, ed è molto molto importante perché rappresenta un'identità di un biscotto che nel nostro paese è stato presente, io direi, in quasi tutte le famiglie italiane.
1: L'evento, promosso per la giornata nazionale del Made in Italy, è stato anche l'occasione di un confronto sul valore strategico delle filiere agroalimentari e sul ruolo della sostenibilità. Silvia Bagliani, presidente e amministratore delegato di Mondelez Italia.
3: Il nostro modello di sviluppo è basato sulla filiera, infatti nei nostri 2 stabilimenti presenti in Italia lavoriamo soltanto materie prime del territorio. Il nostro caseificio lavora solo latte piemontese e nello stabilimento di Capriata d'Orba, dove è prodotto Oro Saiva, lavoriamo 36.000 tonnellate di grano, 100% italiano, da agricoltura sostenibile.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona-Toce per segnalare code per un veicolo in panne tra Ovada e Masone in direzione Genova-Voltri. Sulla A33 a Sicuneo invitiamo alla prudenza per un incidente in corrispondenza della barriera di Castelletto Stura per i veicoli in direzione Asti. Ci occupiamo infine del versante francese del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso, con attese di circa 1 ora, in direzione del territorio italiano. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Prossime news tra mezz'ora.

Rosy Ferreri su Radio Piemonte Sound, che proprio in queste ore è balzata agli onori della cronaca per il fatto di aver registrato la propria impronta sonora negli archivi europei per proteggere uno degli elementi più esposti nell'era dell'intelligenza artificiale, e cioè la voce umana. Siccome oramai al giorno d'oggi c'è il rischio che la voce di un cantante possa essere utilizzata artificiosamente proprio dall'intelligenza artificiale per creare delle canzoni dove poi il cantante la voce non ce la mette realmente, allora è nata questa possibilità di depositare la propria voce in questi archivi europei proprio come se fosse un marchio, e Giusy Ferreri è proprio la prima cantante in Europa ad averlo fatto. Lo aveva fatto prima di lei, pensate, solo Taylor Swift negli Stati Uniti, che da anni è impegnata nella difesa della propria immagine artistica. Taylor Swift, che ci andiamo ad ascoltare.

0: E allora, per l'ultima volta in questa stagione, ci andiamo ad occupare del mio sport preferito, e credo che sia anche lo sport preferito di molti di voi all'ascolto, e cioè il rugby. Questo perché domenica arriverà l'ultimo episodio dei playoff, quello che vedrà il Cuneo Pedona Rugby impegnato in trasferta in quel di Biella. E noi abbiamo Mister Federico Malavolti in collegamento telefonico. Ciao Federico!
1: Ciao, ciao!
0: Allora, Federico è già stato qua nostro ospite questa settimana, ma noi non potevamo non fare il solito appuntamento pre-partita, visto che si va a incontrare la squadra che di fatto ha già vinto i playoff.
1: Sì, andiamo ad incontrare una squadra sicuramente forte, la più forte. Quest'anno ha vinto tutte le partite che ha giocato, dalla prima fase alla seconda fase le ha vinte tutte. Devo dire che le partite in casa nostra contro il Biella sono state molto combattute, siamo riusciti a portarci a casa anche dei punti, a togliere dei punti di bonus a loro in una delle poche partite durante l'anno, per cui siamo convinti di poter far bene, siamo convinti di potergli dare fastidio, e ce lo siamo detti in settimana, sia questa che la scorsa settimana. Vogliamo andare laggiù per cercare di fare bene, per cercare addirittura di una vittoria, perché magari loro con la testa sono già un po' oltre, visto che sono già qualificati in Serie B, per cui vogliamo sicuramente finire in bellezza.
0: Ecco, già la scorsa partita, insomma, quando non c'erano più speranze, diciamo, per quel che riguarda la classifica, il Cuneo Pedona Rugby ha comunque tirato fuori una partita di grande orgoglio e anche una grande partita dal punto di vista fisico e tattico.
1: Certo, sicuramente, appunto, l'ultima domenica in casa ha lasciato entusiasmo, infatti stiamo lavorando bene, abbiamo lavorato bene in queste settimane per preparare un po' quella che è la partita. Sicuramente, appunto, la forza dell'avversario sarà un po' diversa, perché dovremo mettere in campo ancora qualcosa in più rispetto alla scorsa domenica, ma se riusciremo a replicare un po' quello che è stato il canovaccio della scorsa domenica con Volvera, sicuramente potremmo toglierci delle soddisfazioni.
0: E poi si va in vacanza?
1: Poi si va, tra virgolette, in vacanza, nel senso che li lascerò un pochino tranquilli sicuramente,
0: giusto.
1: Ma si continuerà a lavorare, nel senso che abbiamo in 6 giugno ancora la festa di fine anno, per cui continueremo gli allenamenti, e durante l'estate continueremo con il touch estivo, sicuramente faremo degli allenamenti off season, continueremo a lavorare in palestra per essere pronti per l'inizio della prossima stagione.
0: Intanto ricordiamolo ancora una volta, l'appuntamento del 6 e 7 giugno, se non sbaglio, con il Rugby Doc, giusto?
1: Esatto.
0: Grande festa.
1: Esatto, tutti invitati, un momento di festa e di divertimento per tutti.
0: Bene, Federico, grazie davvero per essere stato con noi. In bocca al lupo per la partita di domenica, e speriamo
1: grazie
0: di portare
1: mille,
0: a casa un bel po' di punti.
1: Grazie, come sempre.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Ci stiamo avviando alla fine di questa puntata di Ingresso Libero e come ogni giorno andiamo a vedere quelle che sono le previsioni del tempo per la giornata di domani. Domani sarà una giornata piuttosto nuvolosa e per quel che riguarda le precipitazioni, in mattinata avremo una tendenza a piovaschi e rovesci sparsi su tutte le pianure e colline piemontesi, rovesci che saranno più isolati sul cuneese e sul torinese. In giornata piogge e rovesci più estesi con locali temporali. Le temperature minime rimarranno stazionarie rispetto alla giornata di oggi, le massime invece saranno in calo.
1: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo Cittadini Attivi per l'Ambiente vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì.
2: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
3: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
4: Il 16 e il 17 maggio arriva l'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend!
5: Ingresso libero.

0: tempo è proprio esaurito, dobbiamo salutarci anche per questa puntata.
1: Ingresso libero.
0: I nostri 90 minuti insieme sono passati, domani ne passeremo altrettanti, ma saranno gli ultimi visto che domani tra le 17.30 e le 19 andrà in onda quella che sarà l'ultima puntata della stagione di Ingresso Libero. Io che sono Gianfranco Pantaleo, o se preferite il Panta, vi auguro buona serata, vi do appuntamento a domani, mi raccomando passatevela bene, ciao!
1: Sono le 19.
2: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
3: Buonasera dalla redazione.
4: 5 turisti italiani sono morti durante un'immersione subacquea alle Maldive nella giornata di oggi. Lo confermano fonti della Farnesina dopo che la notizia era stata diffusa dalla polizia locale. Secondo il quotidiano maldiviano Sun, i 5 sono stati trovati morti dopo essere scesi in immersione da una safari boat in navigazione nell'atollo di Vaavu. Le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento.
3: A Milano condanne fino a 30 anni di reclusione per 3 imputati, tra cui l'esecutore materiale e 2 mandanti, per il rogo appiccato il 12 settembre 2024 in un magazzino showroom a Milano in cui morirono 3 giovani cinesi, tra cui 2 fratelli di 18 e 17 anni e un 24enne. Erano ospiti per la notte e stavano dormendo. Il movente, secondo le indagini, sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Le accuse erano omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione.
4: Il presidente americano Donald Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping, che avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Ha detto che non fornirà armi a Teheran, ha fatto sapere il Tycoon. Il Pentagono ha intanto sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. Si tratta della brigata Black Jack, partita dal Texas e diretta in Polonia. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è tornato a difendere gli attacchi in Iran, sostenendo che Teheran si sia dotata di un vasto arsenale di missili e droni come passo preliminare verso l'ottenimento di un'arma nucleare.
3: Antivirus negativi, primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti, nessuna positività rilevata per il cittadino britannico. Il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo di Prevenzione tranquillizza. I casi sono scesi ad 8 e allo stato non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla Ondius. Allarme dei medici ospedalieri, il sistema non reggerebbe ad una nuova pandemia, pericolo che però il Ministero della Salute esclude.
4: Paura sul litorale romano a Ostia, dove una donna ha accoltellato il compagno durante una lite questa mattina. A dare l'allarme è stata la madre della vittima. Sul posto, non appena arrivata la segnalazione, sono arrivati immediatamente gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno trasportato d'urgenza l'uomo all'ospedale Grassi, dove si trova ancora in condizioni critiche. Arrestata la donna dai carabinieri per tentato omicidio.
3: Ciclismo in chiusura. Giro d'Italia al 6° tentativo. L'Italia si sblocca la corsa rosa numero 109 e il merito è di Davide Ballerini. Il corridore della Stana sfrutta una caduta all'ultima curva che taglia fuori tutti i grandi favoriti. Resiste al ritorno di Jasper Suiven e trionfa sul traguardo di Napoli. Terzo Paul Meignet, fuori gioco Jonathan Milan. Afonso Eulalio resta in maglia rosa.
4: È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
5: Prossime news tra mezz'ora.
1: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
6: Ciao amici da Fiorello, un saluto da un radiofonico come voi.

0: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
1: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, Red IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
2: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
11: Saluto dai VIP.
12: A tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, un caro saluto da Claudio Lauretta, l'uomo che contiene un sacco di personaggi. Ad esempio, vi faccio fare un saluto da Platinette. Beh, insomma, carissimi amici di Radio Piemonte Sound, un saluto dalla Platine, vero? Ma anche da Renato Pozzetto. Eh sì, ciao belle gioie. E un saluto agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Tac! E mi raccomando, da Vittorio Sgarbi, non fate le capre, le capre, le capre. E poi anche un saluto da Matteo Renzi, ma non solo, di nuovo un caro saluto da Claudio Lauretta. Ciao!

0: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
2: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend.

è una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri

0: Di profondità, i 5 turisti italiani morti durante un'escursione alle Maldive. Una delle vittime sarebbe una ricercatrice di Genova. Gli altri sarebbero di Milano, Torino e Padova. Erano partiti stamattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Dopo alcune ore di immersione, non vedendoli riemergere, l'equipaggio avrebbe lanciato l'allarme. Subito sono scattate le ricerche. Alle 13.45, alle 10.45 in Italia, le forze dell'ordine hanno ritrovato tutti i corpi senza vita. La polizia locale ha confermato di aver avviato un'indagine, ma le cause dei decessi rimangono al momento sconosciute. Bandiere blu 2026, sono 257 i comuni italiani che quest'anno hanno ottenuto il riconoscimento, 11 in più rispetto al 2025. Si contano anche 14 nuovi ingressi, 3 i comuni non confermati. La Liguria si conferma la regione con più bandiere blu, ne ha 35. Tra le new entry, Rimini, Lipari e Teulada, salgono a 23 le bandiere blu per i comuni sui laghi, premiati anche 87 porti turistici.
1: L'economia.
0: Borse europee fiduciose dopo i colloqui a Pechino tra il presidente USA Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Chiusura in rialzo, bene Milano che si attesta più 1,15%, Fuzhe MIB da record, oltre 50.000 punti, più 11,2% da inizio anno. In luce il settore tech, segno più anche a Wall Street, in calo lo spread BTP Bund che scende a 74 punti. In leggero calo anche le quotazioni del petrolio in attesa di sviluppi sulla crisi in Medio Oriente. Il WTI, il riferimento americano, scivola poco sopra i $100 al barile, mentre il Brent viaggia intorno ai $105. Decreto fiscale, via libera del Senato alla fiducia posta dal governo, 99 sì, 56 no. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 26 maggio, passa ora alla Camera. Il testo ha assorbito, tramite un emendamento dell'esecutivo, il secondo decreto carburanti. Tra le misure previste, la rottamazione estesa anche alle regioni e agli enti locali. Inoltre ci sarà più tempo per aderire al nuovo biennio 2026-2027 del concordato preventivo biennale. Sono salite dello 0,5% ad aprile le vendite al dettaglio negli Stati Uniti, facendo seguito all'incremento dell'1,6 registrato a marzo, risultando in linea con le previsioni. Lo dicono i dati diffusi dal Census Bureau. Le vendite presso le stazioni di servizio hanno fatto registrare l'aumento più marcato, 2,8%, mentre i prezzi della benzina hanno continuato a salire a causa della guerra con l'Iran. La Banca Europea per gli investimenti ha approvato un pacchetto di finanziamenti fino ad 1 miliardo di euro a favore di FiberCop, l'azienda che gestisce l'infrastruttura digitale più avanzata ed estesa in Italia, per espandere e modernizzare la rete nazionale di banda ultralarga. Circa il 40% degli investimenti sarà realizzato nelle regioni incluse nella zona economica speciale unica per il Mezzogiorno, con l'obiettivo di migliorare l'accesso alla connettività nelle aree dove il divario infrastrutturale è ancora più marcato. Turismo in crescita nel 2026 in Italia, secondo le previsioni di Demoscopica, attesi 141,2 milioni di arrivi e quasi 480 milioni di presenze, rispettivamente più 2,1 e più 0,4% rispetto al 2025. Oltre 76 milioni di turisti stranieri, il 55% delle presenze complessive. Buoni segnali anche per il turismo interno: si sposteranno 68,4 milioni di italiani per oltre 213 milioni di pernottamenti. Spesa complessiva stimata 132,7 miliardi di euro, più 4% sul 2025. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. In apertura ci occupiamo della A26 Genova Gravellona Toce, dove per un veicolo in fiamme è chiuso il tratto tra Ovada e Masone verso Genova. Per lo stesso incidente troviamo code tra l'allacciamento con la diramazione Predosa Bettole e Ovada in direzione Genova. Ci occupiamo della tangenziale di Torino per segnalare ancora rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza. Sulla 7 Milano-Genova segnaliamo code per lavori tra Serravalle Scrivia e Isola del Cantone in direzione Genova. Infine troviamo ancora code per traffico intenso sul versante francese del traforo del Monte Bianco in direzione del territorio italiano. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: un quarto di lounge, un goccio di rock, una sprizzata di blues. Questo è Radio Cocktail, il tuo aperitivo.
1: Il cocktail di grandi emozioni.

0: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
1: Con Marino Bartoletti ogni anno io la incrocio, anzi la inseguo per commentare la classifica. Le chiedo ancora una cortesia, mi fa un saluto per gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound?
2: Un grande saluto a Radio Piemonte Sound, ci vediamo il prossimo anno.
1: Grazie.
3: Su Radio Piemonte Sound, amica radio, preparati a rivivere con noi la musica più bella dagli anni 60 ad oggi.

le cover italiane più belle di sempre. Zucchero con una canzone straniera, uno dei pochi omaggi che ha fatto con Sympathy.

0: sono la tua coscienza. Ascoltami.
1: Che vuoi? Stavo per addormentarmi.
0: Dormi? È il 7:30. Non c'è più tempo.
2: Ti sbagli. Con Cafacli è un attimo. Vai su cafacli.it e prenota il tuo 7:30 negli uffici di Cuneo, Alba, Bra, Mondovì, Fossano, Saluzzo e Savigliano.
0: Meno male che c'è Cafacli.
2: Contatta 0171 45 26 11. Cafacli. Il 7:30 senza pensieri.
3: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po, 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
4: I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: Radio Piemonte Sound presenta
1: Dance Music Collection, la migliore musica dance su Radio Piemonte Sound.
2: Radio Piemonte Sound, qui è Marco Mengoni che vi parla. Viva il lupo!

0: Panica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
12: Un saluto dai VIP.
13: Per Radio Piemonte Sound, il nuovo sound. Si vedono le mani? Parola d'ordine, l'erba del vicino è buona.

0: dall'Italia e dal mondo.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. 5 sub italiani morti alle Maldive erano impegnati in un'escursione a 50 metri di profondità, lo ha confermato la Farnesina. Recuperato il corpo di una ricercatrice di Genova. Nella zona oggi era stata messa allerta gialla per il maltempo. Per tutti i particolari sentiamo Laura Carchidi.
2: Erano partiti stamattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Una volta arrivati nei pressi di Alimata, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving nell'atollo di Vavu, i 5 turisti italiani si sarebbero immersi.

0: se secondo le prime ricostruzioni confermate dalla Farnesina avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità. Dopo alcune ore, verso mezzogiorno, non vedendoli riemergere, l'equipaggio avrebbe lanciato l'allarme. Subito sono scattate le ricerche. Alle 13.45, alle 10.45 in Italia, le forze dell'ordine hanno ritrovato uno dei corpi senza vita, quello di una ricercatrice di Genova, 51enne, mentre proseguono le ricerche degli altri quattro. Le speranze di trovarli ancora vivi sono però ormai nulle. La Farnesina, insieme all'Ambasciata d'Italia a Colombo, segue il caso con la massima attenzione e sta provvedendo a prendere contatto con i familiari delle vittime per fornire ogni necessaria assistenza consolare, si legge in una nota. La polizia locale intanto ha confermato di aver avviato un'indagine, ma le cause dei decessi rimangono al momento sconosciute. Oggi le condizioni meteorologiche nel luogo dell'immersione erano sfavorevoli ed era stata emessa un'allerta gialla per tutta la zona, ancora in vigore.
1: Ora la visita di Trump a Pechino, questa mattina il bilaterale con Xi Jinping, sul tavolo diversi dossier, dalla spinosa questione Taiwan all'Iran alla guerra commerciale e tecnologica. Il servizio è di Alessio Galea.
2: Intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz per favorire il libero flusso delle forniture energetiche e convergenza di vedute anche sulla necessità di impedire all'Iran l'accesso all'atomica, il dossier a Medio Oriente insieme all'Ucraina e ai rapporti commerciali sino-americani al centro del bilaterale a Pechino di oltre due ore tra Donald Trump e Xi Jinping. Prima la sfarzosa cerimonia del benvenuto, poi la linea rossa di Taiwan, l'isola autonoma considerata ribelle dalla Cina che ne rivendica il controllo. Ogni passo falso potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Xi è un grande leader e la Cina è un gran paese. Il plauso di Trump, accompagnato nella sua visita di due giorni da una folta delegazione di manager della Silicon Valley. Confronto molto positivo e costruttivo, ha detto Trump. Il suo discorso alla cena di Stato si è concluso con l'invito formale di Xi alla Casa Bianca per il prossimo 24 settembre.
1: È di almeno 8 morti, tra cui un 12enne e decine di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo che ha colpito nelle scorse ore un condominio a Kiev. Mentre Trump è in Cina, Mosca cerca di destabilizzare il clima politico, denuncia il presidente ucraino Zelensky, che annuncia: ho incaricato le forze di difesa e i servizi speciali di proporre possibili risposte. Mosca, con gli attacchi all'Ucraina, deride gli sforzi diplomatici, protesta anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, mentre Kiev, per bocca del ministro degli esteri, chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Al momento solo gli Stati Uniti fungono da mediatori nella risoluzione del conflitto, l'Europa non può assumere tale ruolo, la posizione del Cremlino. Mario Draghi torna a sferzare i leader europei, lo fa da Aquisgrana in Germania, dove è stato insignito del premio Carlo Magno. Per la prima volta noi europei siamo soli insieme, dalle fondamenta si costruisca un quadro che trasformi la crisi in più unione, ha sollecitato l'ex presidente della BCE, che ha aggiunto: la UE investa in difesa, l'azione a 27 inadeguata, serve federalismo pragmatico. Poi sul rapporto con gli Stati Uniti, l'Europa ha cercato il compromesso ma non ha funzionato, ha affermato l'ex premier, ora ha bisogno di rispondere in modo più assertivo. Arrivano le prime condanne per il rogo appiccato in un magazzino showroom di Milano nel settembre del 2024, in cui morirono tre giovani cinesi, due fratelli di 18 e 17 anni e un 24enne che stavano dormendo nel negozio. La Corte d'Assise di Milano ha condannato a 30 anni di carcere i due mandanti, 21 anni invece per un cittadino olandese di origine nordafricana ritenuto colui che ha appiccato il rogo. Per tutti le accuse erano omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione. Il movente sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Tennis, la netta vittoria contro Rublev proietta Jannik Sinner in semifinale agli internazionali d'Italia. Sono stanco, ammette il numero uno del mondo, che ribadisce: il mio obiettivo è il Roland Garros. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
3: Il primo break subito nel torneo o il 32esimo match vinto di fila nei Masters 1000, mai nessuno come lui. Scegliete voi, Jannik l'alieno fa notizia sempre e comunque. Alla striscia record nei 1000 superato Djokovic, noi preferiamo il primo servizio perso in questa edizione del torneo romano, un piccolo tentennamento ininfluente sul 4-1 del secondo set, quanto basta però per dare una pennellata di umanità al Terminator di Sesto, che non si smentisce e neanche il tempo di raccogliere l'ovazione del centrale dopo il 6-2 e 6-4 su Rublev guarda avanti anche oltre l'orizzonte del foro.
4: Devo recuperare fisicamente stanotte, sto sentendo che ho giocato tanto e quindi è una vittoria se vinco, e va bene anche se dovesse andare male, perché ho qualche giorno in più per recuperare per Parigi, che è il mio obiettivo di quest'anno.
3: Domani dunque la semifinale contro il vincente di Medvedev, l'andaluse. Nell'altra semifinale Luciano Darderi opposto a Rud, sognando, perché no, una finale tutta italiana.
1: Ciclismo, primo successo azzurro al Giro d'Italia 2026, Davide Ballerini vince la sesta tappa in volata sul traguardo di Napoli. Il portoghese Eulalio resta in maglia rosa. Domani settima frazione, partenza da Formia, dopo 244 chilometri, l'arrivo in salita al Blockhaus. Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Sulla A26 Genova Gravellona Toce troviamo code per un mezzo pesante incendiato all'interno della galleria Roccadame. Traffico bloccato tra Ovada e Masone verso Genova. Per lo stesso evento troviamo code tra l'allacciamento alla diramazione Predosa Bettole verso Genova. In direzione opposta verso Gravellona segnaliamo code tra Masone e Ovada. Per i veicoli in direzione Genova, uscita obbligatoria a Ovada, consigliata la percorrenza dell'A7 Milano-Genova. Ci occupiamo proprio dell'A7 Milano-Genova, dove troviamo code per traffico intenso tra l'allacciamento alla diramazione Predosa Bettole e Serravalle Scrivia verso Genova. Infine, sempre in A7 verso Genova, troviamo code per lavori tra Serravalle Scrivia e Isola del Cantone. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione

0: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, Red IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
1: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend!
3: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
4: Come stai oggi?
3: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
4: Che bravo!
3: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
5: Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
6: La radio della tua città.

0: Sono le 21 e 4 minuti.
1: Un saluto da Brescia.
2: Ciao Radio Piemonte Sound, un salutone.
3: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
4: no, nel senso lato,
3: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato,
4: devi darmi tempo.
3: Ma nel rincorrerti sono inciampato, ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare, la corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: sparisco e ti faccio stare male insieme a me. Ciao.
1: Un saluto dai VIP.
2: Un saluto particolare a Radio Piemonte Sound, da Paolo Cremona, Silvano il Babbo di Milano. Sì, salamente.
3: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
5: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: domenica.
1: Un saluto VIP.
2: Duccio Forzano, regista.
3: Un saluto carissimo a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Poi tra l'altro a me il Piemonte piace molto, sono spesso a Torino, quindi Torino e Cuneo sono due città che io amo.
4: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. La voce splendida, roca, di Fausto Leali con Il tempo di morire.

0: cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
3: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
2: Dona il tuo 5 per 1000 alla

0: cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Neck insieme a Neri Marco Re nei duetti di Sanremo con Mi farò trovare pronto.
1: Mi farò trovare pronto a certi strani mutamenti, con la guardia sempre alta, anche con i sentimenti, anche con i sentimenti.

0: crescono le mura delle sue carceri come in un incubo atroce. A cosa mi serviranno i miei talismani, l'esercizio delle lettere, la vaga erudizione, le cose comuni, le abitudini, la notte intemporale, il sapore del sonno, l'ansia e il sollievo di sentire la tua voce. Stare con te o non stare con te è la misura del mio tempo.
1: Mi farò trovare pronto.

bacio furtivo, non lo sguardo che fulmina le cellule. Non si è soli quando l'amore parla la sua lingua. Io conosco l'amore che non passa quando gli amori se ne vanno. Non è il sogno che ricorda, non l'attimo che artiglia. È un altro farsi che non si possiede. Amore, chi ti incontra non sa dirti. E io sarò sempre un dilettante.

0: La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce.
1: Radio Piemonte Sound.
0: La radio della vostra città.
2: Un abbraccio a Radio Piemonte Sound da Imola.

Radio Piemonte Sound Amica Radio accompagna la tua giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e i New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound. 24 ore al giorno, la radio della tua città.

0: Soundcheck, one.
1: I duetti italiani.
2: Sono le 21 e 59 minuti.
3: Il Paradiso, scritta da Mogol e Battisti, cantata da Patti Pravo.

0: Lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
1: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend!
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire. La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, la radio, motore di crescita.
4: Mi sento già molto più grande.
5: Chiama Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it o visita il sito e fai conoscere la tua attività.

0: Radiofonica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
9: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
10: Saluto dai VIP.
11: A Radio Piemonte Sound, felicità a tutti.

Dance Music Collection, la più bella musica dance di tutti i tempi. You should do.

0: 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
1: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend!
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Piemonte Sound, un grande bacio da

sì, lo so, il primo bacio, il cuore ingenuo che ci casca ancora. Col lungo abbraccio l'illusione dura.

0: Ma sono matta.
1: Quanta passione, quanta voglia di regalarvi il buon umore da quel lontano 2001, quando per la prima volta le Badole si sono presentate al pubblico di Radio Piemonte Sound Amic Radio. Da allora le Badole dispensano buon umore, una miriade di sorrisi e tutta la leggerezza che serve per affrontare la giornata.
2: Radio Piemonte Sound Amic Radio vi accompagna con l'allegria e la simpatia delle Badole online. Appuntamento tutti i giorni dalle 9:30 alle 11:00.

È la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere, e la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Ci vuole gente intelligente per darsi l'addio, che delle volte è destino.

vuoi di più. Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te.

0: Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni. Ascoltale su Radio Piemonte Sound.
1: Se parlassero di noi, non gli dire non so niente, ma indugia un po' e vai via, senza vergogna o rancore. Se parlassero di noi, non rispondere decisa. Racconta che a volte è così, senza più intenti tra gli errori, tra vuoti e delusioni. Per te, per noi, Ricky, se parlassero di noi.

0: parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni. Ascoltale su Radio Piemonte Sound.
1: Un saluto da Ultimo.
2: Ciao Radio Piemonte Sound.

Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Dear Jack con Io che amo solo te, torniamo indietro nel Sanremo 2015.

0: Amica Radio.
1: C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, l'ha cantata Marco Lusini, Gianni Morandi e anche in questo caso la cover degli Stadio.

Radio Piemonte Sound, amica radio, ti segue qualunque sia il tuo viaggio in auto. Ascoltaci sulla tua autoradio con la qualità digitale del segnale DAB, non solo nel Cuneese, ma in tutto il Piemonte. Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, amica radio, è in digital radio.

Collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni, ma che sono straordinarie. Mario Venuti e la sua versione di Perdono di Tiziano Ferro.

abbiamo esteso la nostra copertura per esserti sempre vicino. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio o autoradio DAB, non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto il Piemonte, a casa, al lavoro o in viaggio. Ascoltaci con la qualità del segnale digitale

0: I successi di oggi è un salto indietro nel passato, con le canzoni che hanno fatto la storia della musica e anche della nostra vita. Questa è Radio Piemonte Sound.
1: Adesso che

quanto ti voglio adesso. Io che non posso chiamarti più amore. Non posso. Se tu, come me, non hai dimenticato, anche tu prima o poi ti fermerai a pensare e mi incontrerai in un piccolo dolore e avrai ancora per sempre il ricordo di questo amore. Anonimo Italiano, se anche tu, come me,

0: I ricordi e le emozioni nelle canzoni più belle. Who's bad?
1: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Lorenzo Fragola con Una città per cantare.

Qualsiasi cosa tu voglia, qualsiasi cosa ti piaccia, qualsiasi cosa tu dica, tu paghi col tuo denaro e fai le tue scelte. Qualsiasi cosa della quale tu abbia bisogno, che riesci a vincere o che perdi, stai solo bluffando. Whatever you want, status quo.

0: Instagram, Twitter e ancora sul nostro sito www.radiopiemontesound.it per non perdere mai nessun aggiornamento. Inoltre potrai ascoltare la diretta sulla nostra pagina Facebook o direttamente dalla nostra app, scaricabile gratuitamente dallo store del tuo cellulare.
1: Anticipazioni, interviste esclusive e video che raccontano come nessun'altra radio la tua città e il tuo territorio. Vieni sui nostri social a mettere il tuo like e a condividere i nostri contenuti, entrando ufficialmente a far parte della nostra community.

vita maleducata di quelle vite fatte, fatte così. Voglio una vita che se ne frega, che se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi di quelle

0: vedrai che vita vedrai.
1: You see what a life.
2: Buon weekend da Radio Piemonte Sound.
3: Saluto a Radio Piemonte Sound. Vedi con i giostri.

0: Onesta, diretta, compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio. La radio locale è più vicina alla tua realtà, ha anche la tua voce.
1: Siete su Radio Piemonte Sound, la radio della vostra città.
2: Ciao, sono Ligabue con voi su Radio Piemonte Sound.

La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.

0: Io voglio solo che arrivi il sangue al cuore. Voglio solo legarlo in mezzo al cielo. Io mi voglio scaldare, voglio fare l'amore, voglio stare con te. E il mondo sa dove va. Musica, parole, emozioni.
1: Ascoltale su Radio Piemonte Sound.

0: Canzoni, emozioni, ricordi. La musica di Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Le cover italiane più belle di sempre. Jessica Morlacchi e Red Canzian, La donna del mio amico, un omaggio ai Pooh.

sveglio e mi chiedo: come è potuto andare tutto male? Sono io l'unico colpevole? Ti ho abbandonato e lasciato per un treno diretto da nessuna parte. Ora quel treno è andato e tornato. Chiudimi gli occhi e ti vedo stesa nel mio letto. E sogno ancora di quel giorno, quello che poteva essere amore. What could have been love? Aerosmith.